0: Gusti di gelati.
1: Dai, okay. Oggi è facile. Inizia Barbara a seguire Marco, 45 secondi, dovete essere veloci a passarvi la palla, eh. Parte il tempo, forza!
2: Pistacchio!
1: Pistacchio, Marco!
3: Fragola!
1: Barbara!
2: Crema!
1: Marco!
3: Banana!
2: Barbara!
1: Marco!
3: Cioccolato!
1: Barbara!
2: Fragola!
1: Marco!
3: Malaga!
1: Malaga! Barbara!
0: Che pescata!
2: Buffo!
1: Buffo, Marco, l'ultimo!
3: Nutella!
0: Ragazzi, che spettacolo!
1: Oh, Marco mi ha tirato fuori la Malaga che non la cita mai nessuno. La bravo Malaga. Marco!
3: È un vecchissimo gusto.
1: No, no, a me piace molto. C'ha quel retrogusto di Spagna, diciamo.
0: Senti, Marco, cono o coppetta, come lo preferisci il gelato?
3: Preferisco coppetta.
1: Panna sopra e panna sotto o solo sopra?
3: No, con la coppetta solo sopra.
1: Solo sopra, perfetto. Perché guarda, il gelato è una delle cose più personali al mondo, sai? Sì.
0: Barbara, invece tu lo preferisci con il cono
2: il
0: o con la coppetta?
2: Cono, panna sotto, panna sopra e anche un po' di cioccolato sopra fondente.
1: Aspetta, ultima domanda. Marco, scusami, sei più amante delle creme o dei frutti?
3: Dipende da quello che trovo dinanzi al bancone, quello che mi piace di più prendo.
1: Barbara?
2: No, creme tutta la vita.
1: Io pure, io sono come te, anche Barbara, io solo creme, brutta, non ho mai mangiata.
0: Io
1: mai.
0: Non mi fido di chi prende il gelato fragola e limone.
1: No,
0: mi dispiace.
1: No,
0: non è colpa mia, non le faccio io le regole. Vabbè, comunque. C'è venuta ragazzi, fame, ci è venuta voglia di
2: gelato. Grazie a voi, buona giornata, siete fantastici.
0: Grazie Barbara,
3: grazie, prossimi
0: giorni.
3: Buona giornata.
0: Arriverà il premio a casa.
1: Ciao Marco,
0: un abbraccio, buona estate.
3: Ciao.
4: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è una signora un po' in carne che si presenta dal dottore a un grande doppio mento, no? Allora va dal chirurgo plastico e fa: dottore, mi scusi, dica signora, che posso fare per questo doppio mento? E il dottore se la guarda bene e fa: se volete ci faccio un'altra bocca.
1: La notte dei gladiatori.

0: realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte. Lo sappiamo, siete tantissimi, vi salutiamo tutti uno ad uno.
1: Allora, partiamo subito, io faciliterei una base, faciliterei una bella base, grazie. Eccola qua. Il mio racconto segue il pianista Armando, che assiste ad un quasi omicidio di una sensitiva.
0: Ritorna quindi Armando, ormai i protagonisti certo, tuoi certo. Si chiamano sempre così, vabbè.
1: Per smascherare il quasi assassino,
0: sì?
1: Armando indaga con la quasi giornalista Deborah, ma scopre che un dettaglio visivo quasi fondamentale è stato ingannevolmente cancellato dalla sua quasi memoria.
0: Senti, Deborah con l'H?
1: Sì, e 2B.
0: All'anagrafe è stata sì, proprio segnata così. A me ricorda tanto, forse troppo, la trama di Profondo Rosso.
1: No, ma lì l'omicidio c'è, la sensitiva c'è e la giornalista c'è. Senza quasi, capito? Tutto più definito sul Profondo
0: Invece
1: Rosso.
0: Invece qui è più vago.
1: Esatto.
0: Come si intitola allora il tuo romanzo?
1: Il mio si intitola Rosa Superficiale.
0: Rosa Superficiale, perché appunto non è niente sicuro.
1: Non è niente, non si va mai a fondo della storia, no?
0: Mai.
2: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti finali, gladiatori, qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino, De Niro levano le tende.
1: Esatto, ci togliamo di torno ma solo per 3 ore, perché alle 6 in punto siamo di nuovo qui e vi faremo compagnia nella fantastica puntata del giovedì, fa anche rima. E oltre a tutti i nostri contenuti, giovedì mattina troverete anche il Non te regge più, uno dei più attesi della settimana.
0: Esatto, e quindi vi aspettiamo numerosi come sempre in diretta e anche al 393 0119 119. Nel frattempo vi salutiamo e vi auguriamo buonanotte.
1: Ciao!
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: History, extended version.
1: Buongiorno a tutti, buon giovedì, dai, sempre più vicini al weekend, sempre belli caldi, anche nelle prime ore del mattino, la storia del ritmo, quella che arriva puntuale prima della sveglia dei gladiatori, 49ers in arrivo con Baby I'm Yours, apriamo invece con Tonight is the Night, primi anni 90, le click.
0: Rhythmic History,
2: extended version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Europea.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Si chiama W, l'abbiamo conosciuto per la sua versione di un pezzo della Casey and the Sunshine Band nel 1992, Please Don't Go. Ritroveremo tra poco Dancing with an Angel, un DJ producer torinese, Raff by Picotto di Ocean Whispers. Apriamo invece con Space Cowboy di Jamiroquai, la versione è quella di David Morales.

0: Ministry Extended Version.
1: È tornato anche quest'anno a esibirsi live in spazi importanti, 110.000 spettatori complessivi a San Siro. Gabri Ponte, che ha un sacco di progetti, la collaborazione con la Jovanotti per il pezzo DNA, e noi lo risentiamo dagli anni 2000, quando c'era quella parentesi molto made in Italy e lui usciva proprio con questa hit che si chiama Jordi.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: Extended Version.
1: Una brava artista inglese che si chiama Ann Lee, da risentire fra poco con A Two Times su Dimensione Sonora, Il Ritmo della Capitale, prima invece con i Technotronic. Mettevano insieme elementi di musica elettronica con l'hip hop, era un genere proprio peculiare loro. Sto parlando di questo progetto belga che risentiamo dal 1990 con Up

0: le canzoni che ami.
1: Vai sul nostro sito o sulla nostra app e partecipa a Music Lab. Music Lab, la musica di dimensione suono Roma, la scegli tu.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Italianissima di Milano, ha viaggiato molto, è stata a New York, ha studiato fotografia, l'arte in generale, insomma, fa parte proprio del suo mondo. Molte le hit, però questa è la mia preferita, Everyone Is Inside di Gala, la primissima, dove c'è insomma questo racconto di questa ragazza che tenta di entrare in discoteca cercando un po' di farsi amica del buttafuori.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History
1: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Buongiorno! Eccoci pronti ad iniziare una nuova giornata insieme. Buon giovedì 2 luglio a tutti!
1: Allora, io non so che cosa sta succedendo, ma dalla finestra sto vedendo un po' di marasma fuori,
0: Sì, sì, sì, perché le previsioni lo avevano già detto, lo avevano preannunciato. Oggi su Roma nubifragi, quindi anche relativo calo delle temperature.
1: E
0: io sono tanto interessato a quell'aspetto lì.
1: Soprattutto si prospettano, diciamo, bufere temporali di alta intensità,
0: Incredibile.
1: Già

0: entusiasmante puntata di Starpiccio. Il giovedì la facciamo nella prima ora proprio per dare la possibilità a tutti, a chi non riesce a seguire il nostro fantastico sceneggiato di fantascienza, di tenersi aggiornato. Ecco.
1: E poi ci sono i vostri messaggi, la vostra voce al 393 0119 119. Io direi di iniziare subito. Forza, andiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
0: C'è una coppia a letto, è sera. A un certo punto lui si gira verso di lei e fa: tesoro, guarda un po'. Dal comodino prende un telecomando, lo punta verso le finestre, preme un bottone e le serrande le alza, hai visto? Grazie a questo telecomando e alla domotica alzo le serrande. Lei solo guarda, alza le coperte, guarda sotto e fa: solo le serrande.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: Dottori.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è lì fuori, nonostante queste nuvole stamattina?
1: No, poi si sta alzando
0: mia.
1: Un po', molto vento si sta alzando. Mi raccomando, attenzione,
0: Si sta preparando la tempesta perfetta.
2: Sì. Gladiatori, buongiorno. Patrizio da Roma, consegna farmaci. Ciao, Teddy, dalle 4. Tangenziale libera.
1: Oh, come pare vero, guarda.
0: E che è successo stamattina, ragazzi? Tanta roba. Fate una fotografia se non state guidando, ovviamente, così ve la ricordate.
3: Esaurite, buongiorno. Andrea, fa più fresco, fa più caldo di ieri. A proposito, l'hanno sistemata l'aria condizionata lì da voi.
1: Sì,
3: buona giornata, buon lavoro, Claudio da Roma.
0: Grazie, Claudio. Vedi, lui si è interessato, poverino, e quindi voleva sapere se avessimo sistemato o meno l'aria condizionata. Noi però vi diamo un aggiornamento anche per quanto riguarda Pupo, perché
1: lo sapete.
0: Che quest'anno era impegnato nell'esame di maturità e l'ha superato. Quindi complimenti.
1: Finalmente, Pupo è diplomato.
0: Se l'è cavata. Allora, Dante, Pirandello, la Costituzione, le religioni, l'età vittoriana e anche una piccola parte in inglese.
1: Sì.
0: Pupo ha affrontato l'esame orale di maturità esponendo diversi argomenti, dimostrando di aver preparato con serietà il traguardo che ormai inseguiva da anni.
1: Non è mai troppo tardi. Mi hanno detto anche di che cosa ha parlato quel momento in inglese.
0: Considera che per lui è stato quello il momento più impegnativo,
1: esatto.
0: E forse anche quello più delicato. Che ha detto?
1: Parlava di chocolate ice cream.
0: Gelato al cioccolato in inglese.
1: Sweet and salt, capito?
0: And salt. Dolce un po' salato. Ci sta.
1: Così, comunque l'ha superato.
0: Finalmente
1: anche lui è diplomato.
0: E abbiamo una diapositiva di Pupo che vuole salutarvi perché lui è felicissimo.
4: Ciao ragazzi, sono Enzo Chirazzi. Grazie, sono diplomato.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: Harry Styles, American Girls, alle 6:20, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Di nuovo spazio ai vostri messaggi, siete voi i nostri inviati.
1: Sentiamo,
0: eh.
1: Dai!
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, vi confermo che si sta mettendo una giornatina veramente, veramente
1: sì,
2: nera. Sto sulla Salaria, all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe, il traffico è regolare. E vi auguro una buona giornata, anche se il tempo non credo che lo permetta.
0: Grazie mille, però comunque apprezziamo tantissimo questo messaggio perché ci ha dato un aggiornamento sulla viabilità.
1: E soprattutto comunque il medio ci ha un avvertito, i specialisti, da ieri che dicono che oggi è così, dai!
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate!

0: Dua Lipa, o come l'ho rinominato io, Dea Lipa. Gladiatori, buongiorno. A proposito di Dua Lipa, è in vacanza in Italia, lo sappiamo, lei lo scorso maggio si è sposata in quel di Palermo con Callum Turner e hanno deciso di continuare la loro luna di miele qui nel bel paese. È stata scattata anche una foto di Dua Lipa con la maglia del Napoli, perché poi si trova in costiera amalfitana, quindi potete capire, si è fatta travolgere dall'affetto.
1: Infatti si è messa la maglietta, si è subito diciamo ambientata.
0: Anche perché poi nel carosello di foto che lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram ci sono un paio di scatti con Callum Turner. Anche qui a Roma c'è un selfie fuori al Colosseo e un altro fuori al Pantheon di sera, di notte, certo. Così insomma poteva fare il suo giretto senza essere disturbato.
1: Mentre gli scattavano la foto a Napoli con la maglia del Napoli, no? Si è avvicinato un fotografo troppo e lei subito ha detto: ma che sfaggi!
0: Vada
1: un po' più indietro, no?
0: Perché
1: come ti metti la maglietta?
0: Cioè, subito, immediatamente acquisisci tutto il dialetto in un attimo. Sono le 6:25, restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Your Energy Music.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
2: Dimensione Suono Roma. Meteo.
6: Ci attende un giovedì instabile sul Lazio. Transiterà una nuova perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente di forte intensità, specialmente nelle aree interne. Infatti qui non escludiamo la possibilità di locali grandinate. Situazione poi in miglioramento in serata con clima ovunque asciutto. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi, saranno dunque in calo. E per la giornata di venerdì prevarrà il sole, eccetto un po' di variabilità pomeridiana nell'entroterra. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Le 6:34, gladiatori, buongiorno. Gepperrino De Niro con voi fino alle 10. I Coldplay tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Mi piacciono molto.
0: Bravi, bravi, vuoi fare i complimenti a Chris Martin e
1: sì,
0: Sony.
1: Sì, è bravo, pure un bel ragazzo.
0: Sì, sì, vabbè, comunque iniziamo subito con l'almanacco del giorno. Vai. Oggi, andiamo. Oggi è giovedì 2 luglio, ok, 2026. I santi del giorno: San Bernardino Realino.
1: Che è un cucciolo di quelli. Quello che
0: No, no, quello è il San Bernardo.
1: Questo è piccolo, San Bernardino.
0: No, è un santo, non è un cane. Cerca di non mischiare le due cose, ti prego, che rischiamo grosso tutte le volte. E poi celebriamo anche Sant'Ottone di Bamberga.
1: Non sta a Bamberga.
0: Non lo so, però mi piace.
1: Non
0: sono
1: mai passato manco per sbaglio con la macchina a Bamberga.
0: Già soltanto pronunciarlo mi mette di buon umore.
1: E
0: Bamberga.
1: Oggi è anche Santi Processo e Martiniano, che per chi non lo sa sono i protettori degli agenti di custodia e della polizia penitenziaria, ai quali mando un saluto perché la scorsa settimana, non l'ho detto, ho fatto uno spettacolo di beneficenza all'interno del carcere di Rebibbia,
0: okay.
1: E quindi ho conosciuto tanti di loro, sia i detenuti che gli agenti di custodia, e mando un grande saluto a tutti.
0: Bamberga, ritornando un attimo al santo di prima,
1: dopo Messia, no?
0: No, si trova in Germania, ok, ed è anche molto conosciuta per la grande produzione di birra. C'è un birrificio lì molto famoso, molto noto.
1: Non conosco.
0: Accade oggi nel 1897, Marconi brevetta la radio.
1: Se noi oggi, se voi oggi sentite la nostra voce attraverso le onde radio, è grazie a questo signore che 130 anni fa metteva a punto questo meraviglioso strumento.
0: Sono sicuro che se avesse saputo che poi saremmo arrivati noi due, avrebbe evitato di costruire la radio.
1: Veramente,
0: il signor Marconi.
1: Marconi però l'ascoltava la sveglia dei gladiatori.
0: Era un grande fan delle tue barzellette.
1: Esatto.
0: Andiamo avanti perché dobbiamo ricordare anche i compleanni. Iniziamo da quello di Michele Santoro, nato oggi nel 1951.
1: Io l'editto bulgaro che da punto bianco l'hanno levato dalla televisione, è dato per tutto.
0: Io mi ricordo anche quando poi si trasferì su un altro canale e ospitò con Marco Travaglio Silvio Berlusconi.
1: Me lo ricordo.
0: Scena famosa di Silvio che pulisce la sedia dove prima era seduto Marco Travaglio.
1: Sì, sì,
0: 10 anni dopo, nel 1961, oggi nasceva anche la mitica Alba Parietti.
1: Allora, beh, presenza fissa del palcoscenico televisivo, sono passati tanti anni da quando lei, diciamo, ha debuttato, attrice, presentatrice, opinionista, ha fatto un po' di tutto, bella donna, ecco, sempre un po' chiacchierata, però.
0: Quando ero piccolo ero innamorato perso di Alba Parietti, crescendo sono diventato innamorato perso di Margot Robbie, che oggi compie 36 anni. Auguri, nata nel 1990.
1: Una ragazzina, Margot Robbie, stupenda, australiana, bella, bionda, con gli occhi verdi, veramente tanta tanta roba lei,
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History 80.
1: In questo giovedì mattina, gladiatori, siamo pronti ad affrontare insieme il primo viaggio indietro nel tempo e quindi ritorniamo nel 1989, l'anno di Fratelli d'Italia, e ho vinto la lotteria di Capodanno.
2: In quegli anni Roy Orbison con la sua You Got It.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato, Roy Orbison, You Got It, 1989. Gladiatori.
1: Che suono ste canzoni!
0: Ma non ne fanno più artisti del genere.
1: Certo, no.
2: Buongiorno, regà. Porca miseria se siamo diventati un paese tropicale. Qui si è fatto tutto nero, sta a volare tutto. No. Ma tutto per di tutto. Sto a Cinecittà Est. E vi dico che è praticamente nero. Comunque buona giornata, Tati da Roma.
0: Grazie,
2: un bacetto
0: Tati.
2: A tutte e due.
1: Ciao Tati.
0: Oh, alle brutte mettete i taschi nelle sacche, quindi che così almeno cercate.
1: Che devo fare?
0: Mettete i taschi nelle sacche, ok?
1: Non ho capito, vabbè, comunque.
0: Senti, i sassi nelle.
1: Ah, i taschi nelle sacche, mi dici?
0: Vabbè, dai.
1: Comunque c'ha ragione, Tati, siamo diventati un paese tropicale.
0: Tropicale.
1: Senti, va una cosa, continua te che io mi arrampico su quella palma, vado a prendere un bel cocco.
0: D'altronde, signora mia, non esistono più le mezze stagioni.
1: Lo dico sempre io nella.
0: Mi sembra logico. Le 6:44, piccolissimo break e poi torniamo con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Star Piccio!
0: A tra poco!
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club! Yeah.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: Le 6:51, quando c'è il caldo, quando c'è il freddo, quando c'è la pioggia o quando c'è il sole, noi siamo sempre qui, gladiatori, con voi fino alle 10. Gepperrino De Niro, come promesso, dopo la pubblicità, tutti a bordo perché c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Starpiccio!
2: Anno 2151. Giovedì. Siamo nel parcheggio dietro alla luna, nel lato scuro, conosci?
0: Che c'è un parcheggio lì.
2: Sì, si paga però, te ferma. L'imperatore del caos era immobile come la Ducanna. Davanti a lei comparve una gigantesca astronave nera lunga migliaia di chilometri. Sul ponte di comando apparve l'essere più assurdo dell'universo.
0: Chi è?
2: L'imperatore del caos.
0: Oh mio Dio.
2: Un uomo con 6 baffi, 3 cappelli e un monocolo. E indossava delle ciabatte.
0: È un po' buffo come cattivo, eh?
2: Io conquisterò la galassia, urlò.
0: Ma dove vai che c'è le ciabatte?
2: Il generale Geppo lo osservò e disse: ma sa belle quelle ciabatte,
0: Subito lo smonti, capito?
2: L'imperatore sorrise: grazie. No, aspetta, dovevo fare il cattivo io. Intanto Emiliano era sparito. Dopo qualche minuto tornò con una cassetta degli attrezzi. Generale, ho trovato il problema. E qual è? La loro astronave è in avaria.
0: Ah, ecco.
2: E come fai a saperlo, Emiliano? E hanno montato il motore al contrario.
0: E come hanno fatto fino adesso?
2: Bah, Emiliano uscì dalla Ducarna con la sua chiave inglese. Svitate 4 viti, girò il motore, strinse i bulloni, diede una pacca sulla fiancata e adesso va! L'astronave nemica partì a tutta velocità nella direzione opposta.
0: A marcia indietro è andata.
2: L'imperatore nel frattempo urlava dal finestrino: tornate indietro! Ma la nave sparì nell'iperspazio. Tutti esultarono. Poi il radar emise un suono mai sentito prima d'ora. Il computer disse: rilevato il vero nemico. E dove sta, scusa?
0: E che ne so io?
2: Continua domani.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: fino a Dimensione Suono Roma. Gladiatori, i vostri messaggi.
1: Ciao.
0: 393 0 119 119.
2: Vai, buongiorno ragazzacci, buongiorno gladiatori. Danilo,
0: ciao Danilo.
2: Ragazzi, a bis volevo segnalare un albero caduto sulla carreggiata verso Viterbo dopo le gallerie, quindi venendo dal raccordo dopo le gallerie c'è un albero in mezzo alla strada. Fate attenzione, ciao a tutti, buon giovedì.
0: Grazie Danilo per la segnalazione. Quindi Cassia bis verso Viterbo, occhio, dopo le gallerie è caduto un albero che in questo momento si trova in strada. Fate attenzione,
3: mi raccomando. Ciao Geppo Giarino da Carolina.
0: Ciao Carolina.
3: Stamattina saranno contenti tutti quelli che soffrono il caldo, però non se lamentassero quando riesce il sole, eh.
0: Allora va bene.
3: Ciao
0: il sole
3: tutti, grazie sempre della bella compagnia.
0: Grazie a te. Va bene il sole, l'estate è bellissima, è la mia stagione preferita, ma c'è da dire che in questi giorni il caldo ti toglieva davvero il fiato.
1: Ma
0: era una cosa indecente. Speriamo che la pioggia
1: pesante
0: possa abbassare di qualche grado la temperatura, considerando però tutti i disagi che viviamo quando c'è un nubifragio così importante.
1: Ma state tranquilli perché per il weekend torna il bel tempo, eh?
4: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
5: Dimensione Suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
10: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
11: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
10: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
11: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito.

0: È stato vandalizzato con scritte omofobe il murale dedicato a Pasolini presso la metro B Santa Maria del Soccorso. L'opera era stata realizzata dall'artista Leonardo Crudi per i 100 anni della nascita del regista. Un gesto vile, lo ha apostrofato l'assessore alla cultura Smeriglio. Le periferie di Roma non sono solo un problema di polizia, lo ha sottolineato il prefetto in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta alla Camera. Giannini ha ricordato la necessità di più risorse, riqualificazione e interventi sociali strutturali. Bisogna investire sulle periferie, il problema dello spaccio sono i consumatori, la replica del questore Masucci. Lo sport con il tennis: a Wimbledon Sinner supera Borges in 3-7 e va ai sedicesimi. Sono felice ma devo ancora migliorare, ha detto il numero uno del mondo. Cobol invece fatica ma batte Nabone per il secondo turno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 7. Su di me.

0: giovedì 2 luglio 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
1: Seconda ora della sveglia dei gladiatori in questa giornata che oggi è un po' strana, un po' variabile.
0: Uggiosa.
1: Comunque in quest'ora troveremo il nostro Emiliano Bonini che ci passa a trovare col suo Vox Populi e poi dopo un salto negli anni 80 arriva il primo momento gioco di questa mattina. Arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due, o si vince in due o si perde contemporaneamente.
0: 393 0119 119, questa è la coordinata principale per provare a giocare e vincere con noi, oppure anche per mandarci messaggi del genere. Continuano ad arrivare segnalazioni, ascolta.
2: Buongiorno a tutti i gladiatori. In merito al comunicato del ragazzo di prima, sì, Cassi Abisse, anche in direzione Roma, prima della galleria c'è un albero caduto a terra. Buongiorno a tutti, Andrea da Roma.
0: Grazie Andrea, sempre sulla Cassi Abisse, quindi sia verso Viterbo che verso Roma fate attenzione perché la pioggia è arrivata e quindi stanno cadendo diversi alberi.
1: Allora, se avete anche voi segnalazioni da fare, il 393 0119 119 è aperto a tutti. Facciamo tipo un Waze, no?
0: No,
1: aiutiamoci fra di
0: certo,
1: noi.
0: Certo, siamo gladiatori anche per questo motivo, affrontiamo le strade tutti i santi giorni e quindi è anche giusto nel caso sapere prima qual è la problematica che potremo incontrare.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in aperta campagna in una bella giornata di sole, un pittore principiante con una tela e i suoi pennelli si avvicina a un pastore che ha un grande gregge di pecore e gli fa: mi scusi pastore? E il pastore un po' ignorante si gira: ma che? Le dispiace se vorrei dipingere le sue pecorelle? E il pastore si guarda: no grazie, mi piacciono bianche.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 7.08 del mattino, gladiatori, buongiorno. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Insomma, diamo un aggiornamento anche poi per quanto riguarda i mondiali di calcio.
1: Ah, sì, sì, sì, è giusto, dai.
0: Perché gli Stati Uniti hanno battuto 2-0 la Bosnia e quindi si sono qualificati agli ottavi. Ieri anche l'Inghilterra ha battuto la Repubblica Democratica del Congo. È andata in svantaggio l'Inghilterra e poi ha recuperato con doppietta di Kane.
1: Ma la partita più assurda è stata Belgio-Senegal.
0: Ragazzi, cioè, abbiamo visto prima gli highlights, ok? Cioè, il Belgio
1: sotto dei due gol tutta la partita, a momenti 3-2 è finita, incredibile.
0: È finita 3-2 supplementari, perché fino al minuto 88 tipo il Belgio era sotto appunto di due gol. Poi Lukaku e Tielemans hanno completato la rimonta nei tempi supplementari, calcio di rigore per il Belgio, di nuovo Tielemans dal dischetto che realizza e quindi consegna la qualificazione.
1: Comunque,
0: agli ottavi.
1: Il calcio è strano, eh?
0: Molto
1: non
0: strano.
1: Non è mai detta l'ultima parola, mai, manco al 94esimo.
0: Diceva Boskov, la partita è finita quando l'arbitro fischia. Fino a quel tempo devi giocare e devi difendere il risultato.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Martin Garrix in console, la voce è quella di Ed Sheeran, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Le 7:16 minuti, buon giovedì 2 luglio a tutti. Parliamo di saldi perché questo weekend iniziano, belli che sono i saldi.
1: Anche se posso dirla tutta, qualche negozio già mi ha cominciato a mandare la mail con i pre-saldi.
0: I pre-saldi.
1: Hai visto come fanno, no?
0: Ma c'è solo la... se sei registrato.
1: Sì, tipo, se c'hai la tessera. Ah, te fanno venga che intanto le facciamo i pre venghi.
0: Venghi. Mi dà del lei, no? È congiuntivo.
1: Venghi, signor Geppo, porti anche Rino che vi facciamo gli sconti prima.
0: Ah, vabbè, sabato 4 luglio scattano i saldi, la spesa media dei romani passa da 160 a 169 euro perché pesa il caro vita.
1: Allora, noi diamo qualche consiglio per questi saldi che sono imminenti. Allora, innanzitutto controllate sempre se i saldi sono veri, magari siete passati qualche giorno prima, qualche settimana prima e vi ricordate il prezzo del capo che volete comprare, controllate se è stato applicato veramente lo sconto, anche perché non farlo è illegale.
0: Sì.
1: Molti negozi, è successo in passato che qualcuno metteva sopra la becetta e il prezzo era lo stesso, quindi occhio, fate sempre molta attenzione.
0: Ma cosa comprano i romani durante il periodo dei saldi estivi? Abbigliamento su tutti, ok?
1: Beh, quasi l'84%, quindi l'abbigliamento la fa da padrone.
0: Poi le calzature, quindi le scarpe.
1: Sì.
0: In questo periodo, ecco, abbiamo bisogno anche di avere i piedi freschi, quindi magari il sandaletto, la scarpa di tela.
1: Qualcosa di leggero soprattutto.
0: Segue la biancheria intima, anche quella molto acquistata, e le tecnologie, però i saldi sui prodotti tecnologici di solito sono sempre difficili da trovare.
1: Ma infatti, ma secondo me la fa da padrone l'abbigliamento come al solito, soprattutto l'abbigliamento estivo, perché siamo in procinto delle ferie.
0: Certo.
1: Quindi chi è che non si compra, che ne so, un nuovo asciugamano, delle ciabattine, un bel costume, no?
0: È perché poi vuoi fare bella figura quando vai in vacanza. Comunque questa mattina vi diamo un consiglio per risparmiare, non il 10, non il 20, neanche il 50, il 70 o l'80%. Vi diamo una dritta su come risparmiare il 100%.
1: Esatto, non andate a comprare nulla,
0: no.
1: O proprio se volete spendere qualcosa, volete fare, fate una donazione che fa sempre bene. Fatela al 393 0119 119. Come beneficiari di questa donazione potete scrivere tranquillamente Geppo e Rino. Saremo noi belli edi a spendere i vostri soldi.
0: Felicissimi. Poi vi mandiamo le foto.
1: Certo.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: Le 7:21, Ears and Ears, King, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Continuano ad arrivarci tante segnalazioni oggi, viabilità abbastanza compromessa dal maltempo.
2: Informazione viabilità.
1: Vai.
2: Autostrada A24, prendendo dal raccordo verso dentro, laterale, prima di uscita Palmioto, Liati. Incidente.
0: Grazie
1: Vasilic. Grazie
0: Vasilic per la segnalazione.
1: Grazie.
0: Incredibile. Tutte oggi, mamma.
1: Mica
0: santa.
1: È finita, eh?
3: Ciao, ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao.
3: Alessandro da Colombo.
0: Bella Alessandro.
3: Anch'io seguo i mondiali da sempre. Il calcio lo seguo tutte le domeniche.
0: Bravo.
3: Ma sapete quando gioca il Monteverde con Garbatella? Mi fate sapere, un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Agli ottavi, se non sbaglio.
0: Non
1: no?
0: Partecipano al mondiale.
1: Come no?
0: Nel Monteverde, nel Garbatella.
1: Ma si chiama mondiale, dovrebbe essere tutto il mondo.
0: Lo
1: no?
0: So, però ci sono le nazionali, non le squadre locali. Le 7:22, piccolissima pausa, restate con noi, tra poco ritorna Emiliano Bonini.
4: Go! Your Energy Music. La notte e poi più niente, si spegne come le stelle. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: L'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi due e paghi uno. Gocciole classiche 500 grammi, due confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate, un chilo, due confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un giovedì instabile sul Lazio. Transiterà una nuova perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi e localmente di forte intensità, specialmente nelle aree interne. Infatti qui non escludiamo la possibilità di locali grandinate. Situazione poi miglioramento in serata con clima ovunque asciutto. Le temperature massime sulla capitale non andranno oltre i 30 gradi, saranno dunque in calo. E per la giornata di venerdì prevarrà il sole, eccetto un po' di variabilità pomeridiana nell'entroterra. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: la sveglia dei gladiatori.
1: Estate! You and me.

0: Le 7:30 del mattino, gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Buon giovedì con il temporale, con il nubifragio. Noi ci siamo
1: sempre
0: fino alle 10 insieme Geppo e Rino De Niro. Ora, come promesso, però da 2 passiamo a 3.
1: Esatto, noi non siamo mai soli, c'è sempre qualcuno che viene a trovarci, in questo caso è lui.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano, faccia ride.
4: Raga, Alberto, il Vox Populi di oggi è fastidioso,
0: cioè,
4: lo dico
0: Emiliano,
4: subito.
0: Già c'è brutto
1: che
0: tempo,
1: fai?
0: Ma perché fai così?
1: Sulla lavagna, che fai?
4: Peggio, molto peggio.
1: Vediamo, dai.
4: Allora, da un recente sondaggio della facoltà di lettere di Ostia Antica.
1: Sì. Ah, io i primi 2 anni ho fatto.
4: Sì. Ah sì, gli ultimi?
1: Sì, sì, sì.
4: Le lettere.
1: No, i primi 2, poi.
4: Sì, per scrivere le lettere stavi.
1: Sì.
4: Che stai a fare?
1: Facevo le A.
0: No, quella è la prima lettera.
4: La prima.
0: Le ultime, tipo la Z, no?
4: Oh, è emerso che a Roma 2 automobilisti su 10 parte da casa già a voglia di litigare con un altro automobilista.
1: Ma è classico, no?
4: Mamma mia. Per costruirsi una motivazione più o meno plausibile.
0: Sì.
4: L'automobilista litigioso
0: che fa?
4: Adotta queste seguenti tattiche di litigio.
1: Allora, partiamo dall'inizio.
4: Non rispettare nessuna precedenza o stop.
1: Ma perché esistono?
4: No. Per imbruttire nel caso in cui la vittima provi minimamente a far valere le proprie ragioni, no?
0: Certo.
4: Mamma mia, la frase più usata è: oh, ma che ta guardi? Ma che ta guardi con 2 T, eh?
1: Certo.
4: Ma che ta guardi a O, tutto attaccato. Numero 3. Suonare il clacson
0: sul podio, medaglia
4: sì,
0: di bronzo.
4: Medaglia di bronzo. Suonare il clacson appena scatta il verde.
0: Fa camminare.
1: Un attimo, ma manco il gas sono riuscito ad andare.
4: Tanto mi è successo l'altro ieri. Mi sono girato.
0: Ma tu eri quello che ha clacsonato?
4: Suonava. No. Io sono quello che si è girato, me lo so guardato.
1: Anche a me.
4: Ma tutta sta fretta c'hai, io ho detto. Vabbè, che la faccia da matto, c'è proprio una faccia, io se vede, io c'ho proprio la faccia da matto.
0: È meglio non litigare con Emilia.
4: Certo. Una cattiveria incredibile,
1: sì,
4: proprio.
1: Sì.
4: Numero 2. Fingere un tamponamento dandosi da solo un cazzotto sulla propria macchina, che poi è pure difficile perché se... cioè, se ti affacci dal finestrino, cercate da un cazzotto sulla macchina, non è facile.
0: Ma poi ti fai male, no?
4: No, ma stai tutto scomodo poi. Per poi scendere e urlare come un pazzo contro l'automobilista di fianco.
1: Ma che ce vedi?
4: Ma non vedi che mai fatto? Ma veramente so dure che stai cercando di dargli una comitata, ma inventate un'altra cosa.
1: Vabbè.
4: Numero 1.
1: Medaglia d'oro.
4: Inveire contro i pedoni che camminano senza fretta sulle strisce. Allora, ma che ti sei mangiato un bradipo, devi da correre. Ma quello effettivamente. Quindi, miei cari guidatori, vi do una bella tiratina d'orecchie e vi dico:
0: vai.
4: Fate bene a urlare quelli sulle strisce, se devono dare una mossa, mamma mia, mi sopporto, guarda.
0: Dai!
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, salite a bordo della nostra DeLorean, ritorniamo indietro nel tempo e ci fermiamo questa volta nel 1989, l'anno di Lamù, la ragazza nello spazio.
2: Ma è anche l'anno del giro di basso più famoso della storia, Queen, Another One Bite the Dust.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
3: 81.

0: Che canzone, questa veramente ti entra nelle vene questa canzone.
1: Immortale, dimensione suono Roma, gladiatori, buongiorno.
0: Giorno.
1: Facciamo tanti auguri al nostro gladiatore Leo Mario.
0: Ciao Leo!
1: Che oggi compie 39 anni, un abbraccio fortissimo Leo. Sei gentilissimo, lui è uno di quelli che viene qua e ci porta sempre cose buone.
0: Tutte le volte che passa non si fa mai parlare dietro.
1: No,
0: una fantastica evoluzione. Tanti auguri Leo.
1: E ci scrive che lui ora è impegnato in un lavoro in Sardegna,
0: sì.
1: Continua anche a distanza da Olbia ad ascoltarci, ma appena ritorna ci porta la torta.
0: Vero gladiatore, grande Leo, auguri.
1: Non vediamo allora, ancora auguri Leo. Noi siamo pronti però, come promesso, ad aprire la prima finestra gioco di oggi.
0: Arriva la biga dei gladiatori, il gioco dove si partecipa in due ed è un gioco di collaborazione e di velocità, non è una sfida fra di voi. Si gioca in due, o si vince o si perde, ma sempre in due. In palio due t-shirt, una a testa. È il momento di prenotarvi, 393 0119 119. Basta un semplice messaggio
1: scritto o vocale che contenga al suo interno la parola chiave biga, ok? Noi mettiamo in palio due maglie, due t-shirt, quelle ufficiali dei gladiatori con la scritta ridi è gratis che si vede bella grossa al centro, quindi fatevi sotto e non fatevelo raccontare.
0: Manda adesso il tuo messaggio, 393 0119 119. Noi torniamo tra pochissimo
1: con i due concorrenti di questa mattina, quindi vi aspettiamo.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
4: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Hai sentito?
7: No, cosa?
6: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
7: Davvero? Non vedo l'ora!
6: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
7: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
6: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: 2001, Candela qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno.
1: Oggi manca Cianela perché il sole non c'è.
0: No, pure perché quando ci sono nubifragi così intensi, ok, poi ti salta la corrente, capito?
1: Per un attimo mi è sembrato il poro Silvio.
0: Il gioco del calcio. Comunque siamo pronti a giocare, ok? Abbiamo trovato una gladiatrice.
1: C'è ancora un posto libero, cari amici.
0: Ora ve la presentiamo, ma cerchiamo il secondo concorrente di oggi. È cascata la linea, nel frattempo
1: la
0: recupera.
1: Subito, la vediamo subito.
0: Io vi dico 393 0119 119, questo è il numero per provare a giocare con noi. Cerchiamo un altro concorrente che possa vincere, provare a vincere con Maddalena.
1: Allora, intanto richiamiamo Maddalena che è caduta dalla linea, che complice.
2: Eccoci.
1: Ciao Maddalena,
0: aspetta, resta.
2: Ciao.
0: Qui che...
1: Sei qui, non ti muovere.
0: Vai, resta.
3: La biga dei gladiatori.
0: La presentiamo, la nostra Maddalena, la prima concorrente di oggi. Buongiorno, da dove chiami?
2: Da Roma, buongiorno.
0: Da Roma, ok. Che zona, Maddalena? Perché noi siamo due in piccione e quindi siamo curiosi di conoscere di preciso la zona.
2: Giusto, quartiere Aurelio, Pineta
0: Sacchetti. Oh, Aurelio. Pineta Sacchetti, quindi non sei tanto distante dalla radio, tutto sommato sei anche vicino a casa mia. Di cosa ti occupi?
2: Sono assistente sociale.
0: Hai capito?
1: Ah, beh, siamo molto impegnati.
0: E soprattutto di responsabilità. Forse abbiamo trovato un altro numero.
1: Eccolo,
0: quindi,
1: eccolo, eccolo.
0: Fermi un attimo, che ora io devo guidare anche Geppo. È questo qua, vedi?
1: Sì, sì, sì, sì, lo chiamo.
0: È questo che finisce con 2-5 finale.
1: Sì, sì, sì.
0: Bravo.
1: Allora, Maddalena, qualche secondo di pazienza, che intanto ti troviamo subito il socio per giocare.
2: Certo.
1: Lo sto chiamando così in diretta, vediamo se ci risponde. Naturalmente, se squilla il telefono, siamo noi, eh?
0: Quindi
4: rete ferroviaria italiana.
0: Bene, perché chiamato? Termini. Che chiamato? Stazione Termini.
1: Si ha fatto sto numero.
0: Stamattina tutto a posto, Simoncino, dai, forza, vai. Riprova con questo numero di nuovo.
1: Sto chiamando.
0: Nel frattempo voi prenotatevi, perché al 393 0119 119.
1: Eccolo,
0: stiamo
1: spinta,
0: aspettando.
1: Dai. Siamo noi, rispondete, forza.
0: O ci risponde Tiburtina.
5: Prima...
1: No. Buongiorno.
0: Buongiorno, come ti chiami?
5: Buongiorno, Francesco.
0: Ciao Francesco, benvenuto. Allora, andiamo di fretta stamattina, quindi
1: vi spieghiamo come
0: funziona il gioco.
1: Il regolamento è semplicissimo: Maddalena e Francesco, adesso vi diremo di fare una lista di 10 definizioni, 45 secondi di tempo. La cosa difficile è essere veloci a passarvi la palla, perché inizia Maddalena, a seguire Francesco. Che cosa vogliamo sapere?
0: Questa mattina dovete elencarci 10 marche di automobili.
1: Dai, che è facile, eh? Maddalena.
2: Volkswagen.
1: Francesco.
5: Mercedes.
1: Maddalena.
2: Audi.
1: Francesco.
5: Toyota.
1: Maddalena.
2: Ford.
1: Francesco.
5: Renault.
1: Maddalena.
2: Chevrolet.
1: Francesco.
5: Hyundai.
1: Maddalena.
2: Alfa Romeo.
1: L'ultimo. Francesco.
5: Peugeot.
0: Sì.
1: Grazie ragazzi. Ma molte volte, anche quando è semplice, diventa complicato, perché se uno dei due si impunta perde quei secondi preziosi. 45 secondi sembrano lunghi, ma possono essere anche molto brevi. In questo caso Maddalena e Francesco vi portate a casa la nostra t-shirt. Bravi,
0: che nei prossimi giorni
2: vi
0: arriverà a casa. Quindi bravi tutti e due,
1: bravi,
0: complimenti.
1: Bravi.
0: Se siete in macchina eravate pure facilitati, perché bastava buttare un occhio per trovare la marca.
1: Guarda,
5: stavo in mezzo al traffico sulla Salaria, quindi mi guarda, va a destra o a sinistra.
1: Ah, no.
2: io mi trovo in un parcheggio.
0: Era destino, questa mattina dovevate vincere voi due. Vi salutiamo e vi ringraziamo,
2: allora,
0: complimenti.
2: Grazie.
1: Francesco, tu rimani
5: grazie
1: in linea.
5: A voi.
1: Francesco, tu rimani in linea che ti spieghiamo come funziona. Ciao Maddalena,
5: grazie.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie mille.
3: Ascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Angelina Mango, che tu dica fa alle 7.58, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Restate qui perché nonostante il maltempo fino alle 10 saremo con voi a darvi la carica giusta e tra poco ritorniamo anche in redazione.
2: La sveglia dei Gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
6: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
7: No, sì! Brava!
8: Sì, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa

0: Così José Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Di nuovo da Salvatore Lordi, buon giovedì a lui, pronti per tutte le ultime dalla Capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti: sono oltre un centinaio le segnalazioni arrivate al numero della Questura di Roma per fornire informazioni sulla presenza sul territorio del cittadino bengalese presunto omicida. Intanto il figlio sopravvissuto resta sempre sotto scorta in ospedale per timore di vendette. Sarà l'autopsia a fare luce sulla morte di Italo Tarani, l'operaio di 42 anni trovato senza vita sul fondo di una vasca delle terme di Orte nel Viterbese. L'esame è disposto dalla procura di Viterbo. Intanto i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il tribunale di sorveglianza ha respinto il ricorso dei difensori, dunque è confermato il regime di carcere duro per altri 2 anni. L'anarchico è detenuto dal 2022. Al via dal 4 luglio i saldi estivi nel Lazio. Secondo l'indagine realizzata da Confcommercio Roma, che ha fotografato le intenzioni dei consumatori, l'abbigliamento resta in testa agli acquisti per una spesa media di 169 euro. Shopping tra negozi, outlet e web, quasi un acquirente su 2 utilizzerà i social per cercare offerte. Lo sport, il tennis: a Wimbledon Sinner supera Borges in 3 set e va ai 16esimi. Sono felice ma devo ancora migliorare, ha detto il numero 1 del mondo. Cobolli fatica ma batte Navone per il secondo turno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Gladiatori, buongiorno.

0: Buongiorno! Buon giovedì 2 luglio 2026 a tutti. Piove sulla città più bella del mondo.
1: Porca miseria, guarda che giornata. Oh.
0: Ma a noi non ce ne frega, perché fino alle 10 saremo qui su Dimensione Suono Roma in diretta anche oggi. Geppo e Rino De Niro, andale, andale.
1: Il 3 si sa è il numero perfetto. Questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori. È l'ora in cui diventiamo 3, perché passerà a trovarci il nostro Antonio Giuliani con uno dei suoi interventi e soprattutto un altro momento gioco di quest'ora è l'arena dei gladiatori. Tra poco giochiamo, quindi segnatevi il nostro numero
0: 393 0119 119. Io direi di non perderci in chiacchiere, iniziamo con il piede giusto anche questa terza ora insieme.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un giorno mio padre si sedette davanti a me, mi guardò negli occhi e mi disse: fai vedere a tutti chi sei. Da quel giorno giro con la carta d'identità in mano.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2000.

0: Alex Warren in console, Fever Dream, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Chi c'è lì fuori? 393 0119 119.
1: Sentiamo. Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno Gladiatori, ciao, sono ciao. Daniela di Sabaudia. Volevo chiedervi se potevate mandare un in bocca al lupo a mio figlio Cristian. Stiamo andando a fare gli esami di maturità. Grazie, in bocca al lupo Cristian, ti amo tanto amore.
0: Cristian, spacca tutto, dai, forza.
2: Rendi mamma orgogliosa.
0: Il traguardo è vicinissimo, poi potrai andare al mare tutti i giorni che vuoi. Noi comunque questa mattina da Roma ci spostiamo a New York.
2: Aspetta, fammi mettere la giacca.
0: E perché ci spostiamo a New York?
2: Metto pure il pavillon.
0: Vestitevi eleganti, no? Perché questo è il periodo. È il periodo dei matrimoni. E quindi.
2: La busta la portata?
0: Ti è arrivata la partecipazione?
2: La busta!
0: Certo che però la sposa è bellissima.
2: Ma se è bella. Lui un po' di meno, ma la sposa è bella.
0: Ai matrimoni poi si rimorchia comunque.
2: Come no? Io ci sono andato per una vita.
0: Si mangia tanto, si mangia bene e si rimorchia. Comunque parliamo di sposi, perché a New York una coppia ha scalato l'Empire State Building per una proposta di matrimonio.
2: No, hanno prima scalato tutto l'Empire State Building, che è un grattacielo alto una fracca.
0: Molto alto.
2: Non appena sono arrivati su, lui che ha fatto? Si è inginocchiato.
0: Hai capito?
2: Ha aperto la scatolina con l'anello e gli ha fatto la proposta di matrimonio, di cui abbiamo la registrazione live.
0: Addirittura.
2: Sì, guarda, aspetta.
0: Che dicono?
2: Tu puoi.
0: Aspetta, stai avendo un infarto. non bisogna fumare le sigarette.
2: Ma questo al distugliato, la pasta proposta.
0: Incredibile. Vabbè, comunque lei si chiama Angela, lui si chiama Ivan. E sono molto conosciuti, perché.
2: Ma Ivan è quello nostro.
0: Quello del bar. Perciò ieri non è venuto.
2: Ah, ecco perché ieri c'è.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

Veglia dei Gladiatori di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: Anima Giorgi Beautiful, questa è Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 8:17 in questo istante, zona Balduina. Ho messo il naso fuori dalla finestra. Non dico che ci vuole il giacchetto, ma siamo lì.
1: Zitto, non parlate, è abbassata un po' la temperatura. Oggi non voglio sentire nessuno che si lamenta del freschetto.
0: Promesso, non dico nulla. Ritiro fuori il maglione in ogni evidenza, ecco, diciamo così.
1: Bravo.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: 0119 119.
1: Buongiorno alle torri, Massimo e Caldaia.
0: Ciao Max.
1: Solo una cosa, visto che c'è un temporale, fulmini e tutto quanto, levate la corrente, condizionatori e caldaie, perché sbalzi di corrente e tutto quanto possono rovinare le schede. E poi mi devo lavorare di più.
0: Ah, ecco.
1: Buongiorno, gladiatori.
0: Grazie, Max, gentilissimo.
2: Max, io voglio capire bene, ma anche se il climatizzatore è spento? Cioè, no, se è spento, no.
0: Boh, dovrebbe essere sicuro anche se è spento.
2: Spiegaci meglio, Max.
0: Lui faccia riferimento.
2: Come la levi la corrente al climatizzatore? Il climatizzatore è attaccato, cioè è fisso.
0: Però c'hai tipo.
2: No, la spina non c'è.
0: La spina non c'è.
2: No, è che sta attaccato sul soffitto.
0: Come si alimenta, scusami.
2: No, si alimenta con la corrente, ma dentro. Mica c'ha la spina che tu stacchi e riattacchi ogni volta, no?
0: Fai un buco nel muro, togli la spina.
2: Sì, faccio il buco nel muro, Max, spiegaci meglio, per favore.
0: Magari se puoi specificare con un altro messaggio, te ne saremo grati.
2: Aspetta, mi tocca a vita pure il vicino.
0: Perché il vicino?
2: Perché il climatizzatore è il suo.
0: Ah, ecco spiegato. Apposta. Vi organizzate così poi dividete anche la bolletta. Piccolissimo break, tra poco ritorna Antonio Giuliani, restate qui.
3: Go! Your Energy Music. Con un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
6: di risparmio, di qualità. A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini! 23 luglio Fred De Palma! 30 luglio Benji e Fede! E il 6 agosto Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! valmontoneoutlet.com.
7: Su Dimensione Suono Roma!
8: La sveglia dei gladiatori!

0: Le 8:29 in questo istante, buon giovedì mattina a tutti su Dimensione Suono Roma, Geppo, Rino De Niro e anche il nostro Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc!
2: Estate!
1: Antonio!
3: È il nostro, mi sembra un, diciamo così, un parolone.
4: Si dice De Noantri.
3: De Noantri, il De Noantri di questa radio.
0: Allora, vorrei infilarmi nel tuo stato di famiglia.
3: No, tu non ti infili. Tu non ti devi infilare da nessuna parte, specialmente quando parli di me. Ecco. Tu non sfilati.
0: Scusami, un nipotino ti piacerebbe?
3: Sì,
0: avere,
3: ma no. Sì, solo che te deve andare da dietro, cioè, capito? No, nel senso che te devi mettere in fila. Comunque, ragazzi, credete nelle coincidenze? Nel
0: certo.
3: Fato? Nel fato della vita?
4: Io personalmente sì. Sì,
3: cioè, tipo Simone, ecco, ti saresti mai immaginato che Rino è al tuo fianco da ben più di 3 anni?
4: No, sinceramente no, anche perché non sapevo neanche della sua esistenza.
3: Nessuno lo sapeva.
0: Nessuno.
3: E dice qual è il fato? Il fato che ha fatto di tutto per stare lì, capito? Per stare lì vicino a te.
0: Mi sono attaccato come un gatto ai
4: marroni.
3: Sai?
4: Ai marroni,
3: nel senso della castagna, no? La castagna, sono due vicine, però sono sempre due castagne.
4: Esatto.
3: Hai capito? Però hai visto all'inizio, dopo 3 anni, lui tutto carino, te lo ricordi?
4: Sì,
3: adesso come anda lui? Pia parte, va in giro per l'Italia a condurre gli special event, hai capito? Da radio. Lui fa tutto.
0: Sono stato a Monopoli lo scorso weekend.
3: Devo fermarli. Devo fermare in questura.
0: In prigione.
3: Devo fermarli in prigione. Cioè, nel senso, tu non puoi fare come te pare, mo. Capito? Lì Geppo è la trasmissione. Da quant'è che stai là?
4: Quest'anno, il prossimo anno sono 10 anni, no?
3: Ci c'è 10 anni? Ti pare giusto? Che sono 3 anni, vai.
4: È proprio vero, vieta in dito, se vi abbraccio.
3: Lo vedi? Vedi perché se te ne va da dietro, io c'avevo ragione. Non c'è niente da fare, capito? Quindi fa argomenti, battute. E poi Simone delle volte. Anzi, adesso la sera è costretto pure a chiudere la radio, cioè i chiavi. E lui va in giro per l'Italia. Comunque, volevo rendervi partecipi di un'incredibile coincidenza che mi è capitata mentre ero ieri in un centro commerciale. C'era un bambino che stava facendo il diavolo a 4. Poi un giorno faremo una puntata su sta cosa, perché si dice il diavolo a 4. Allora la madre, per farlo calmare, gli ha detto: smettila, altrimenti stasera chiamo l'uomo cattivo.
0: Oddio, no.
3: Così la coincidenza è che sono sono stato lì ad ascoltare questa cosa e solo il giorno prima il vostro argomento, il vostro, chi aveva scelto
4: Rino,
3: come gli pare, ve lo dico, era sulle nostre paure, no? Vi ricordate da bambini?
0: Le paure infantili.
3: Sì, e così mi ha ricordato che anche io avevo il terrore di questo uomo cattivo, visto che anche mia mamma mi diceva: guarda, vattene subito a dormire, altrimenti chiamo l'uomo cattivo. Io una sera nella mia cameretta al buio, dentro la cameretta da letto al buio, sentì aprire la porta, quella classica porta che metteva il classico rumore di paura. Come fa Simon Geppo? Come fa? Oh, sono da rappiallo io.
0: Perfetto.
3: Presi il crick da Chicco.
0: Non esisteva.
3: Sì, no, non me l'ero fatto fare io per Natale. Cioè, perché il cricchetto da Chicco c'avevo. Cioè, vidi entrare l'uomo cattivo, lo colpì in testa con una trambata, insomma, quello che ho potuto fare. Solo che dopo mi accorsi che era quel poraccio di mio padre.
0: No.
3: Sì, e così sono uscito dalla stanza gridando a mia madre: ma detta piallomo cattivo che ho preso.
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80. Salite a bordo della nostra DeLorean, perché ritorniamo ancora una volta indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1983, l'anno di Drive-In.
1: In quegli anni Spandau Ballet con Tony Hadley ci dicevano la verità. Questa è True.
2: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: momento sensual,
1: molto sensuale.
0: Spandau Ballet 1983, True. Ricordo sbloccato qui su Dimensione Suono, Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Siamo pronti a giocare con voi all'arena, quindi mettiamo di nuovo in palio la nostra maglia, quella con su scritto Ridi è gratis.
1: Secondo momento gioco di questo fantastico giovedì. Oggi basta prenotarsi al 393 0119 119. Si fa con un semplicissimo messaggio scritto vocale, l'importante è che contenga la parola arena.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice: tirate fuori i vostri smartphone, mandate un messaggino a questo numero 393 0119 119. Va bene il messaggio scritto, se vi è più comodo va bene quello vocale, l'importante è specificare la parola chiave.
1: Vi chiamiamo noi, venite qui in diretta con noi e vi sfidate contro un altro ascoltatore su temi di cultura generale. Sono domande semplici, simpatiche, e prova così a portarti a casa la t-shirt dell'estate, la t-shirt esclusiva di Dimensione Suono Roma.
0: Invia ora Arena, sono le 8:40, noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
7: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.

0: l'arena dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Abbiamo trovato i due concorrenti che scalpitano per provare a giocare, ce li abbiamo in diretta qui, loro sono Marina e Pino. Ciao ragazzi!
2: Benvenuti!
3: Buongiorno!
2: Conosciamoli, partiamo prima per galanteria da Marina. Da dove ci stai chiamando, Marina, e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, mi chiamo Roma, sono un'impiegata, sono andata a lavoro con pioggia e vento ed è il mio compleanno!
1: Auguri Marina!
2: Che bello!
1: Senti Marina, di che zona sei di Roma? Ci piace sapere la provenienza.
3: Ultimo, Tor Vergata.
1: Tor Vergata, perfetto.
2: No, Tor Vergata, cioè ultimo è di San Basilio, però questo weekend.
3: No, ultimo parlavo del concerto. Certo.
2: Sei in fila? Sei con quelli che si sono accampati con le tende, no?
1: No, ci
3: penso proprio, però che ho fatto un sacco di foto, perché quelli sono 10 giorni che stanno là sotto.
2: Incredibile, certo, guarda. Senti Marina, ma da casa tua poi potrai ascoltarlo il concerto, immagino.
3: È a voglia, come no? Quindi... Certo che sì, ho organizzato la festa di mio compleanno sabato sera sul terrazzo.
2: No, che spettacolo, e vi godete pure il concerto di Ultimo.
1: Certo, l'accompagnamento musicale di Ultimo, fantastico.
2: Hai detto poco.
1: Allora, passiamo a Pino invece. Pino, raccontaci qualcosa di te, dai.
4: Io sono pensionato.
1: Di che zona sei, Pino?
4: Carcola, io sono stato di San Paolo, adesso abito a 7000 Nord.
1: Ammazza, sei spostato da parecchio. San Paolo, stavi di fronte a me, io sto a Montagnola, dai.
4: Lo so.
2: Tolti convenevoli, direi di iniziare a giocare.
1: Sì, okay. Allora ragazzi, il gioco è semplice, 3 domande di cultura generale, una specifica su Roma. Iniziamo da Marina che gioca con me. Sei pronta Marina?
3: Sì, pronta.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: In quale città ha vissuto Marco Polo?
3: Venezia.
1: Di quale film di animazione parliamo se il protagonista è un cowboy di nome Woody?
3: Toys Story.
1: Il quartiere romano di Piazza Vittorio?
3: Esquilino.
1: Stop, 3 su 3.
2: Attenzione, grande,
1: grande Marina. Brava Marina, 3 su 3 le ha seccate tutte e tre. Toy Story, c'è Woody il cowboy, Marco Polo è vissuto a Venezia e il quartiere di Piazza Vittorio è proprio l'Esquilino. Brava Marina, 3 su 3, è un compito arduo adesso per il nostro amico Pino.
2: Pino,
4: Marendo.
2: No, aspetta, almeno proviamoci, perché se rispondi anche tu a 3 domande, ve la giocate poi allo spareggione.
1: Certo.
2: Andiamo.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Pino, quante sono le regioni bagnate dal Po? 3, 4, 5.
4: 4.
2: Hanno partecipato a Sanremo nel 2024 con Festa Totale. Chi sono?
4: Passo.
2: L'imperatore chi inaugurò la Rapacis?
4: Nerone.
2: Hanno partecipato a Sanremo nel 2024. Niente da fare, Pino, ti fermi a una risposta corretta, perché sì, sono 4 le regioni bagnate dal Po in Italia. Nel 2024 partecipano al Festival di Sanremo Paolo e Chiara con Festa Totale, erano loro, mentre l'imperatore che inaugurò la Rapacis era l'imperatore Augusto.
1: Niente da fare per Pino, ma come sai benissimo Pino, daremo una seconda possibilità anche a te. Guarda, facciamo così, domani ti facciamo rigiocare e ti ricontattiamo noi. Oggi la vittoria va a Marina, una vittoria schiacciante. 3 su
3: 3.
1: Hai sentito che ha detto Pino? È anche il compleanno, va bene così, questo è fair play. Grande Pino, ti chiamiamo domani e rigiochi con noi. Ciao per oggi, grazie.
4: Ciao Pino.
2: E noi restiamo con la vincitrice di oggi e anche il suo compleanno. Complimenti Marina.
1: Brava Marina, brava.
3: Grazie Geppo, vi voglio tanto bene. Grazie. Mi fate compagnia tutti i momenti difficili, tutte le mattine.
1: Grazie. Allora, ti
3: un bacio a tutti i gladiatori.
1: Denis, goditi bene il tuo compleanno, ma soprattutto la musica di Ultimo. Ciao Marina.
2: Ciao Marina, grazie per aver giocato con noi. Ancora tanti auguri.
3: Grazie.
0: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Yeah!

0: Tenope. Questa è Dimensione Suono Roma, i vostri messaggi, ascoltiamoli.
1: Ciao da Riccardo. Ciao, Riccardo. Geppo della Montagnola, sì, sì. La zona del Reato Zero. Gagliardo. Ciao belli.
0: Ciao.
2: Io sono Sorcino, bello.
0: Gagliardo scritto con la I lunga.
2: Con la J,
0: certo. Sava Sandir.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
3: Mirko da Roma.
0: Ciao Mirko.
3: E volevo chiedere un favore, se potete fare oggi gli auguri a mia moglie Teresa.
0: Certo.
3: Grazie mille, un abbraccio, vi ascolto tutti i giorni.
0: Grande Mirko. Allora Teresa, tanti auguri da parte nostra
2: e soprattutto da parte di Mirko che ti ama tanto. Io
0: alla follia, alla follia, e questa sera ti farà un bellissimo regalo, ok? Un anello per testimoniare, un anello costoso per testimoniare il legame profondo che ha nei tuoi confronti.
2: Ecco, adesso scrivi un messaggio a Mirko, aspetta per bonifico.
0: Mirko, caccia i dindini.
2: Aiutami.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
7: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
10: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Parte domani il rally di Roma Capitale, che si presenta completamente cambiato, un percorso ridisegnato con nuove location nel cuore della capitale e prove speciali inedite. Finale in via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Domani alle 10 Roma Capitale, in collaborazione con il Sole 24 Ore, ha organizzato in Campidoglio la presentazione dei grandi eventi sportivi Il Modello Roma. L'iniziativa è un momento di riflessione e approfondimento sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi su Roma. L'azione di uno danneggia tutti. Con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili i servizi gratuiti come i centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Info su amaroma.it.
0: Un altro salto in redazione, Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di Casalotti, sono oltre un centinaio le segnalazioni arrivate al numero della Questura di Roma per informazioni sulla presenza sul territorio del cittadino bengalese presunto omicida. Intanto il figlio sopravvissuto resta sempre sotto scorta in ospedale per timore di vendette. Resta ancora in prognosi riservata il 66enne che ieri è stato aggredito nella sua villetta a Sant'Angelo Romano alle porte della capitale. Il presunto responsabile

0: tantissimi, sono felice ma devo ancora migliorare, ha detto il numero uno del mondo. Cobolli fatica ma batte Navone per il secondo turno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, le 9.

0: 2 novembre, 2 luglio 2026. Ma lo vedi sto tempo stamattina? Oh.
1: Tante, sì, ti ho detto, godiamoci sto freschetto, se sono abbassate poi le temperature.
0: Va
1: a
0: bene.
1: Me non mi pare vero, okay. Non mi pare vero.
0: Ha rinfrescato, però neanche a fa così, fatelo dire. Comunque siamo pronti ad iniziare la quarta ora insieme della Sveglia dei Gladiatori. Ci presentiamo anche noi due, Geppo e Rino De Niro.
1: Ciao, io sono Geppo,
0: Io Rino De Niro, ciao.
1: Ci trovate al 393 0119 119, e questo numero vi serve perché, come ogni giovedì, adesso ecco, torna il Non Te Regga Più.
0: Fai bene a ricordarlo, quindi apriamo la valvola di sfogo, il nostro momento catartico in vista del weekend. Ci liberiamo di tutte le scorie negative, quindi se c'è qualcuno che vi ha fatto arrabbiare, se c'è una situazione al lavoro che magari non vi convince, ecco, oppure in strada, ecco
1: invece avete... di utilizzare le mani, mandate un bel messaggio,
0: bravo,
1: con quello che non sopportate più, arrivati a questo punto della settimana.
0: Noi siamo non violenti e quindi utilizziamo la nostra voce, perché al 393 0119 119 potete raccontarci qual è quella cosa che, arrivati a questo punto della settimana, vi fa dire oh, non te regga più.
1: In quest'ora poi troveremo di nuovo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e faremo un bel salto negli anni 80 con il nostro momento nostalgia.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Senti, io ho preso una decisione, ho deciso di godermi finalmente la vita e coi sordi che ho e che ho fatto me vado a fare un bel viaggio. Un abbraccio e arrivederci a tutti, ci vediamo domani pomeriggio.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 2006.

0: Toons, Boys Noize, Getaway, Gladiatori, buongiorno! Come ogni giovedì siamo pronti anche con il Non te reghe più, quindi ascoltiamo i vostri messaggi vocali 393-0-119-119.
1: Vai, sentiamo!
0: Chi c'è?
2: Luglio col bene che ti voglio, andiamo a sciare. Ai ai ai ai. Ma lo vedete che tempo? Non te reggo più, è estate.
0: Torna, estate ma, torna, ma io aggiungo.
1: Ma è un giorno, ragazzi, dai, fino a ieri ci la battevate del caldo, dai.
0: Chi c'è? Vai, andò ancora.
3: Non te reggo più.
4: Ragazzi, io me ne andrei tranquillo, isolato, su una collina, una montagna, da solo con una straietta, un tavolino. E per una settimana voglio sentire solo pace, pace, pace, pace. Proprio disintossicarmi di tutto e di tutti.
1: Ma ci vuole un momento d'evasione però, eh?
0: Allora, non mi hai detto il nome, così a sensazione direi che hai bisogno di andare in ferie.
1: Anche secondo me.
5: La sveglia dei gladiatori.

0: Businessman, il suo ultimo singolo, Gladiatore. Buongiorno. Continua il non te regge più di voi gladiatori, eh.
1: Ciao ragazzi, Emiliano da Roma.
2: Ciao Emiliano.
1: Fatemi innanzitutto gli auguri perché sto a prendermi il caffè per il primo appuntamento con una ragazza, speriamo che va bene, avete capito? Lo sai che non la reggo più, l'ansia di quando ti vicino con una. Bella raga.
0: Ciao Emiliano, ma non ti preoccupare, anzi, divertiti
2: e comportati bene, mi raccomando.
0: Paga tu, fai il bravo, fai il galantuomo. Eleonora, ci sei?
3: Ragazzi, ciao, ma che carina, posso dire, ma che cosa carina che questo amico si vede per una colazione
2: che
3: con
2: bello,
3: la tipa. Bello,
0: e
3: in bocca al lupo.
0: Lo senti? Dici. Come i ragazzini, è in ansia.
3: No, l'ansietta, l'ansietta.
0: Magari le piace tanto.
2: Ma poi viva questi incontri così, oggi fanno tutto sui social. Beh, invece guardiamoci in faccia e torniamo a incontrarci di persona, no?
3: No, ma a me colpisce proprio l'orario, perché so è presto, ragazzi, loro si vedono a quest'ora per una bella colazione, magari passeranno anche la giornata insieme.
2: Magari.
3: E allora fateci sapere. Detto questo, amici miei, io questa mattina sono sempre ad Ostia con un clima perfetto, vi dico la verità, perché qui non piove, c'è un bel sole, l'aria è fresca.
0: Sei ironica o davvero?
3: No,
0: non
3: vi
0: piove?
3: Giuro.
2: C'è il sole?
3: No, vi
2: c'è
3: giuro.
0: Il sole a Ostia.
3: Non piove.
0: That's incredible.
3: No, no. Incredible, però it's true, perché c'è solo un po' di arietta fresca, si sta molto bene. Ci vediamo al lungomare Amerigo Vespucci 6/8 al Venezia, quindi insomma la possibilità di anche mangiarci qualcosina insieme,
2: molto
3: fare colazione,
2: molto,
3: tutti i nostri gadget, esatto, al Venezia, al lungomare Amerigo Vespucci 6/8. Vi aspetto, amici miei, raggiungetemi che
0: anche,
3: ci mangiamo un po' di cosine,
0: anche perché Eleonora siamo curiosi di ascoltare il non te regge più dal vivo, ok, lì per chiacchiere da bar.
3: Bene, non vediamo l'ora anche a noi di ascoltare i commenti di tutti gli ospiti e gli ascoltatori che ci raggiungeranno. Ci sentiamo tra pochissimo,
2: tra
3: ragazzi.
2: Pochissimo. Ciao,
4: ciao
2: Ele.
4: Your Energy Music. Run from the sunlight, track your love. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E il 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. valmontoneoutlet.com.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma. Un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
10: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: notte, Elodie. Le 9:27 qui in diretta su Dimensione Suono, Roma Gladiatori. Buongiorno. Il giovedì è il giorno del Nunteregge più e vale anche per Antonio Giuliani. Ci colleghiamo subito.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
0: Antonio.
3: Ragazzi.
0: Eccolo.
3: Allora, oggi permettetemi, per una giusta causa, cambiare da non te regge più a non lo fate più.
0: Non lo fate più.
3: Ed è rivolto principalmente a tutti i nostri teenager, diciamo. Ah. Quante volte da ragazzini ci hanno detto: oh, quando il pallone va in mezzo alla strada, non devi mai correre subito per andare a pià.
4: Hai capito?
3: Altrimenti dopo l'unica cosa che devo andare a pià è appuntamento con la chiesa.
0: Ecco. Lo sai che a Napoli ti insegnano proprio questa cosa, anche quando guidi la macchina: dopo il pallone esce sempre il guaglione. Quindi tu...
3: Ah, bella questa. Questa è bella.
0: Era come un mantra, quindi tutte le volte che eri alla guida...
3: A Roma è un po' diverso, perché dopo il pallone esce sempre cacci inizia.
4: Esatto. E se non guardi a destra a sinistra, sei proprio...
3: capito? Anche perché se non si ascoltavano questi consigli, si ascoltava il rumore della famosa cinquina sul collo.
4: Certo.
0: Quella faceva male.
3: Che era quella che prendevi da tutti i negozianti del quartiere. Se tu provavi ad andare a prendere il pallone, che ne so, usciva il barbiere e te dava la cinquina, poi usciva il macellaro e te dava la cinquina, e poi usciva il fornaio e vaga la cinquina.
0: Mi sto immaginando la scena.
3: Sì, io una volta stavo seduto al muretto, e uscito il barista mi ha dato una cinquina, dico: oh, aio. Io non ho fatto niente, sto seduto. No, ma io mi sto portando avanti col lavoro intanto. Che vuol dire? Lì, se non si obbediva, era la fine. Oggi forse questa, diciamo, sorta di educazione collettiva, anzi, collettone, perché vi sta a cinquina, non c'è più, perché io abito vicino al centro commerciale di Roma Est.
0: Ok.
3: E più di una volta ho visto ragazzi e ragazzine scavalcare gli spartitraffico,
0: no,
3: così da attraversare due corsie, e tra l'altro sono due corsie con scarsa visibilità sia per chi attraversa sia per chi sta guidando la macchina. E proprio ieri, anche se la mia andatura lì, insomma, era molto tranquilla, lenta, vedo due ragazzine che saltano gli spartitraffico.
0: Oh,
3: siccome sto sempre attento, perché ormai lo so, sento che queste due, diciamo, teenager urlano ad una terza ragazzina: dai, ancora stai lì? E questa, per non passare da soggetta, è partita di corsa attraversando senza neanche guardare. Ve lo giuro, ragazzi, mi si è gelato il sangue, perché non me l'aspettavo, anche se andavo piano, non me l'aspettavo. E quindi l'appello che volevo fare ai genitori, anche se questi ragazzi escono poi fanno come vogliono, però dovete insegnargli questa cosa, cioè veramente, perché non è possibile, solo perché per accorciare la distanza, perché vanno dall'altra parte perché c'è la fermata dell'autobus,
0: certo,
3: no?
0: Certo.
3: E quindi per accorciare la distanza della fermata dell'autobus per fare 300 metri in meno, c'è il rischio di accorciare un'altra cosa, la cosa più importante della vita.
0: Bravo, mamma mia, incredibile. Fate attenzione, ragazzi, ascoltate Antonio.
1: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Per oggi l'ultimo viaggio indietro nel tempo. Ci fermiamo questa volta nel 1984 e lo facciamo per riascoltare un vero e proprio capolavoro.
2: L'unico featuring di tutta la carriera di Michael Jackson. Questo è Rockwell, Somebody's Watching Me.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: posto sbloccato. Rockwell, Michael Jackson, Somebody's Watching Me, 1984. Gladiatori, buongiorno. Questa è Dimensione Suono Roma. Non vi leggo più le persone che sbucano da dietro un furgone per attraversare la strada senza neanche guardare se la macchina si sta fermando. È sempre giusto guardarsi intorno e non guardare il cellulare.
1: Guarda, posso farlo io? Non te regge più?
0: Vai.
1: Allora, stanotte stavo venendo a lavorare con la macchina, che esco di notte io per venire qua. Mi ha attraversato all'altezza di Piazzale della Radio un ragazzo con le cuffiette, il telefonino in mano e la testa chinata sulle strisce, attraversava con il rosso.
0: Io gli ho suonato,
1: non mi ha neanche sentito, sono stato costretto a rallentare, a fermarmi. Cioè, lui proprio non curante del rischio che sta correndo, perché io sono in macchina, lui sta a piedi.
0: Che poi te lo ricordi da piccoli i genitori che cosa ti dicevano? Guarda prima a destra e poi a sinistra,
1: e solo
0: dopo puoi attraversare.
1: Ecco perché a Londra rischiavo di morire io.
0: Perché
1: sono sceso dal marciapiede, la prima cosa ho guardato a sinistra e invece quelli venivano da destra.
0: Lì si sono invertiti. Vabbè, però ti aiuta il fatto che spesso e volentieri ci sono le scritte sulle strisce pedonali.
1: Mind your step!
0: Che ti indicano dove guardare.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Un bel tridente, Afrojack, Sia, David Guetta, alle 9:41 minuti, gladiatori, buongiorno, siamo pronti, tra poco ci spostiamo sul lungomare dei Romani, sul lungomare di Ostia, perché c'è Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition, restate qui. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto. Ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.

0: un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor raffogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
3: Davvero? Non vedo l'ora!
2: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: Gabbar.
1: Andiamo ad Ostia, lo facciamo subito grazie alla nostra inviata Eleonora Scaiola. Ciao Eleonora.
2: Oh yes. Vai, ragazzi, facciamo un applauso. Dai, che io sono in diretta in radio, ma sono anche in diretta su TikTok tramite il profilo social di una nostra ascoltatrice che è un influencer, la nostra Tiziana. Ma entreremo in merito a brevissimo. Comunque, come sapete già, io mi trovo al Venezia, ad Ostia, lungomare Amerigo Vespucci 6-8 per le nostre chiacchiere. Abbiamo già preso il caffettino, ci siamo già regalati un po' di gadget. La prima amica con cui parliamo questa mattina però si chiama Eleonora. Buongiorno Ele.
3: Ciao. Buongiorno a tutti.
4: Ciao.
2: Che bella energia. Allora, oggi è il giorno del non te regga più, è giovedì. Che cosa tu arrivata ad oggi non reggi più?
3: Ragazzi, io la palestra a luglio, no, all'ora di pranzo non te reg più proprio.
4: Hai ragione, ti capisco perfettamente.
3: Ma che è sta?
1: Ma sei obbligata ad andarci, scusa, no?
3: Sì, praticamente sì, però...
1: Perché ci lavori?
3: Però no.
1: Ci lavori?
3: No.
1: Allora?
3: Cioè, ci devo andare per...
1: Perché ci devi andare?
3: Per qualcosa, ma per no, l'estate, però non mi va.
4: È la routine che uno c'ha.
2: E no, poi lei può andarci solo a pranzo, è solo quello l'orario, quindi ragazzi,
1: ma
2: è una condanna.
3: Non te reg più.
2: Non te regga più. E io pure, ragazzi, di gravità l'ho abbandonata, ma mo ritorno. Allora andiamo avanti perché abbiamo la nostra Tizi. Eccola che entra in diretta.
5: Ciao ragazzi, dal Ciao. Venezia e dimensione suono Roma.
2: Allora, lei è tra l'altro la sosia di Elodie, Elodie De Ostia. E cioè, io sono anche in diretta, tra l'altro, sul suo TikTok. Tesoro, tu che cosa non sopporti più?
5: Io penso, come tutte le mamme, la quotidianità.
2: La quotidianità, quindi le faccende.
5: Lavoro, casa, figli, nipoti. Penso.
2: Macello.
5: E vorrei sapere anche da voi cosa non so.
2: No,
5: qua.
2: Ah, mi fa le fai ridere.
1: La controdomanda, Tiziana. No, ma dico,
4: controdomanda,
1: bello, c'è una soluzione secondo te? Quante volte hai sognato di abbandonare tutto e tutti e scappare via lontano?
5: Sempre.
2: Sempre. Vabbè, senti, ma dico, io ho una curiosità che è proprio off topic. Nelle tue dirette, quindi, di che cosa parli? Di questo mi stavi raccontando, delle cose che non sopporti proprio.
5: Sì.
1: Ma scusa, Tizia, ti lamenti che c'è un sacco di cose da fare, il tempo per la diretta però lo trovi.
2: Ma lei lo fa mentre parla.
1: Credi, quindi è tipo, cioè, un grande fratello.
5: Lo sai, lo sai che questo serve a svuotare la mente?
2: Oh, ti distrae.
5: I social, la radio, ascoltare musica, ascoltare anche voi, serve anche a noi, stressati un po' della quotidianità, a svuotare molto la mente.
2: Ok, quindi è un toccasana, ragazzi. Va bene, allora, questa mattina, nonostante la pioggia di Roma, qui c'è un tempo meraviglioso. Sta iniziando a fare anche caldo, vi dico la verità. Quindi, per chiunque volesse venire al mare, probabilmente è la giornata più indicata, perché non sono ancora arrivati tutti, siamo ancora in pochi. Quindi vi aspettiamo in questo caso al Venezia, lungomare Amerigo Vespucci 6-8, le nostre chiacchiere, le nostre colazioni, il nostro meraviglioso mare. E da Ostia anche per oggi è tutto. Ci sentiamo domani, ragazzi.
4: Ciao ragazzi.

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore su Dimensione Suono Roma. Si chiude così la nostra prima parte di Mattinata Insieme in questo giovedì 2 luglio.
1: Noi torniamo domani per la giornata del venerdì, che per me sarà più lunga del solito, perché dopo la diretta mi recherò sul posto, andrò al Rally di Roma, quindi insieme a Eleonora Scaiola gireremo fra i box, fra i paddock, fra le macchine da corsa, quindi domani è una giornata bella impegnativa. Noi per oggi abbiamo finito.
0: Aspetta, ricorda che comunque possono seguirti e seguirci sui social Dimensione Suono Roma su Instagram e Facebook, e anche la tua pagina personale,
1: esatto,
0: Geppo Show.
1: Per tutti gli amanti dei motori, perché poi lo sai che i motori, c'è sempre il binomio, no?
0: Motori,
1: donne e motori.
0: Gioie e dolori.
1: Come al solito. Per oggi è tutto, i prossimi appuntamenti sono a mezzanotte con la notte dei gladiatori.
0: E poi domani, come sempre, dalle 6 per iniziare alla grande questo weekend. Vi lasciamo con Gianmarco Gallari, Geppo e Rino De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.
2: Noi ci sentimo domani. Ciao.
3: Decidi la colonna sonora di Roma.
4: Dimensione Suono Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma. La fai tu.
5: No, sì.
6: Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
10: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
11: Andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Sarà l'autopsia a far luce sulla morte di Italo Tarani, l'operaio di 42 anni trovato senza vita sul fondo di una vasca delle Terme di Orte nel Viterbese. L'esame è disposto dalla procura di Viterbo. Intanto i carabinieri proseguono gli accertamenti. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il tribunale di sorveglianza ha respinto il ricorso dei difensori. Dunque è confermato il regime di carcere duro per altri 2 anni. L'anarchico è detenuto dal 2022. Il concerto di Ultimo, la questura capitolina ha pubblicato alcuni tutorial dedicati agli spostamenti verso Tor Vergata, l'area dell'evento atteso il 4 luglio. L'iniziativa rientra nel più ampio piano di sicurezza e mobilità predisposto per il concerto, che richiamerà oltre 250.000 persone. Borse, avvio cauto per quelle europee, con il sentiment di rischio globale in calo e a causa anche di un'ondata di vendite guidata dal settore tecnologico, alimentata dai timori sulla sostenibilità del rialzo trainato dall'intelligenza artificiale. Il FTSE MIB di Milano viaggia poco mosso, a più 0,05%. Lo sport, il tennis, a Wimbledon Sinner supera Borges in 3 set e va ai 16esimi. Sono felice ma devo ancora migliorare, ha detto il numero 1 del mondo. Cobolli fatica ma batte Navone per il secondo turno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
11: time it is. Sono le 10.

abituati nelle ultime settimane, ormai nell'ultimo mese abbondante, giornatina fresca, mattinata diversa, bella per fortuna, quindi non ci troverete a parlare di rimedi contro il caldo, come dormire la notte, ma invece come proteggersi dal fresco. Questo è un po' il tema, no, sto scherzando ovviamente. No ragazzi, uno dei temi, tornando seri, sicuramente rilevanti per quanto riguarda la nostra città nelle ultime ore, è il maxi concerto di Ultimo, che potrebbe entrerà sicuramente di diritto tra gli eventi sicuramente più grandi nella nostra città. Ci sono posizioni privilegiate nei balconi proprio di Roma con vista su questa arena, e poi insomma c'è qualcuno

Gordo insieme a Rainier Zonneveld di Loco Loco in questo giovedì mattina su Dimensione Sono Roma. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Dopodomani, quindi, evento attesissimo, il concerto di Ultimo Tor Vergata, che vedrà raccolti 250.000 fan, anche oltre. Potrebbe diventerà uno degli eventi più grandi mai tenutisi in città. Nel frattempo, insomma, sale l'attesa, soprattutto tra i fan di Ultimo, una sorta di Ultimo mania, perché in questi giorni di sera, passando da quelle parti, insomma, dalle parti di Tor Vergata, si possono notare tantissime auto ferme proprio sul bordo della strada, con fan che assistono proprio alle prove e cantano insieme a lui. Quindi questa è proprio un'usanza, una moda, creando purtroppo disagi al traffico, anche questo va segnalato. Però no, è un'altra testimonianza di amore nei confronti di questo cantante che sta facendo battere i cuori di tantissimi romani, e non solo romani, perché ricordiamoci, arriveranno da tutta Italia qui per questo maxi evento.

0: direttamente da Berlino Two Colors per dipingere con la musica, per renderlo ancora più colorato questo mondo. L'abbiamo ritrovati stamattina con La Fool qua su Dimensione Sono Roma.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
1: Supermercati Tim, di quel family agora, di risparmio, di qualità.
2: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
3: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
4: Eccoci qua, siete pronti? Sicuri? Andiamo. Pronte le quattro hit senza interruzioni. Troveremo Kungs prima di tutti.

Che vibes direttamente dal 2003, grazie al prezioso featuring Marvin. Voglio vederti danzare. Dal 2003 appunto, a chiudere le quattro hit senza interruzioni in questo giovedì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Concerto a Wembley negli ultimi giorni a Londra, una sola Londra per Harry Styles, ritrovato su Dimensione Sonoro ma con American Girls.
1: Tem Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
2: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
3: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati PIM, di risparmio, di qualità. L'energia della tua musica.
4: Your Energy Music.
3: Dimensione, suono, Roma.

tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione sono Roma Appare, che tra non troppi anni diventerà parecchio complicato per tutti noi fare la spesa per delle nuove regole che subentreranno. Pare tra l'altro che una delle cose più complicate in assoluto diventerà acquistare l'acqua, sì, l'acqua da bere, l'acqua potabile, quella in bottiglia. E il perché?

Maroon 5 e Wiz Khalifa di Payphone nella giovedì mattina di Dimensione. Suona Roma, il ritmo della capitale. Dopo l'arrivo qualche anno fa dei tappi attaccati alla bottiglia, che hanno cambiato in un certo senso le nostre vite, sì, li vedo lì fuori fan di questa, di questo cambiamento. Prepariamoci ad altre novità, con il regolamento europeo sugli imballaggi fissa una serie di tappe rivoluzionarie. Allora, la prima arriverà agosto di quest'anno, l'introduzione di limiti severissimi sulle sostanze chimiche, sugli inquinanti eterni nei contenitori alimentari. E poi si arriverà al traguardo definitivo del 1 gennaio 2030, che noi diciamo 2030, sembra chissà quanto lontano, in realtà è più vicino di quello che crediamo. Spariranno per questa data ufficialmente i formati monouso in plastica più diffusi, quindi addio definitivo alle confezioni di plastica per la frutta e la verdura fresca sotto il chilo e mezzo, anche alle iconiche bustine monodose di ketchup, maionese, zucchero nei bar, nei ristoranti, anche i mini flaconi da bagno schiuma, quelli che troviamo in hotel, ce li inguattiamo e che portiamo a casa, spariranno pure quelli, e addirittura i multipack delle bottiglie d'acqua. Cioè, la domanda è: come faremo a comprare la cassa d'acqua, le 6 bottiglie d'acqua? Diventerà un bel problema prenderle singolarmente, la vedo molto dura. Quindi comunque, quello che è certo, nei prossimi anni tutto ciò che sarà sul mercato dovrà essere per forza riutilizzabile oppure riciclabile.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
7: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. È stato individuato e fermato dai carabinieri l'autore della rapina a bordo di un bus di linea ATAC al capolinea di Castelverde. È un romano 29enne disoccupato e pluripregiudicato. L'autista, un uomo 47enne, era stato costretto a consegnargli il denaro. È stato vandalizzato con scritte omofobe il muro dedicato a Pasolini presso la metro B Santa Maria del Soccorso. L'opera era stata realizzata dall'artista Leonardo Crudi per i 100 anni dalla nascita del regista. Un gesto vile, lo ha apostrofato l'assessore alla cultura Smeriglio. Le periferie di Roma non sono solo un problema di polizia, lo ha sottolineato il prefetto in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta alla Camera. Giannini ha ricordato la necessità di più risorse, riqualificazione e interventi sociali e strutturali. Roma cresce più della media nazionale per export, occupazione e numero di imprese. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale al meeting del Made in Italy. Gualtieri, che ha rivendicato risultati su economia, lavoro e imprese, ha annunciato un nuovo polo tecnologico a Pietralata. Eventi, torna il rally di Roma Capitale dal 3 al 5 luglio. I bolidi sulle strade della città e del Lazio. 126 equipaggi di 30 nazioni. Gran finale con le frecce tricolori. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Sembra incredibile nel pieno del 2026 parlare di uno scisma religioso. Eppure è uno degli eventi non soltanto di queste ore, di questi giorni. Lo scisma dei lefevriani dalla Chiesa Cattolica, la scomunica che è arrivata questa mattina da parte

0: arrivare da un passato lontano o da quel celeberrimo libro e film di Umberto Eco, Il nome della rosa. Eppure siamo alla Chiesa di oggi e a uno scisma che avviene per la seconda volta, perché si parla dei Lefebvriani, ma fu proprio Monsignor Lefebvre nel 1988 a creare la scissione da Roma, lo scisma di Écon, là nella zona del sud della Francia che era già stata la zona dei Savoia. È una ferita che il Vaticano credeva di avere rimarginato, perché proprio Ratzinger, che era prefetto della dottrina per la fede negli anni della scomunica, aveva riassorbito, tentato di riassorbire da pontefice quella scissione. Eppure adesso ci risiamo di nuovo e le parole supplici addirittura di Papa Leone XIV non sono state ascoltate. Di qui la scomunica di stamattina. È uno strappo che farà parlare la Chiesa di tutto il mondo, anche se si parla di 1 miliardo di fedeli e di 600.000 scismatici.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Le 11:03.
3: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
2: Amici, buongiorno e buon giovedì a tutti da Gianmarco.
4: Dai, Gianmarco!
2: Dai che si continua fino alle 13 insieme, apriamo i nostri armadi, vediamo quello che c'era a fine anni 90. Tanti indumenti, perché era l'anno in cui il look casual da strada si sono fusi definitivamente con l'alta moda. Invece nelle nostre musicassette e in radio questa di Neisha.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 98.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensioni. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ben arrivati in questo giovedì mattina. Abbiamo ritrovato Robin Schulz, Fast Boy, Safe. In apertura Neja, un viaggio nell'estate 1998 con Restless. Anche questo sound ci ricorda l'estate, quella del 2023, per la precisione.
1: Il ritmo della capitale.

0: su Dimensione, suonano a Roma, il ritmo della capitale. Voglio parlarvi tra un istante di un'attività che sta facendo impazzire tantissimi romani e non solo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Karouchi, Manu Chao, viaggiando por el mundo.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Icelander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
7: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè, crema e gusto forte, 4x250 grammi, 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.

Ho un'idea, Annalisa, Mon Amour, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Romani pazzi per quello che viene definita la nuova frontiera del fitness, il fitness estivo, che ha una nuova parola d'ordine, ovvero Aerox, cioè una maratona di pura fatica. Non so se l'avete mai sentito nominare o avete visto qualcosa. Dicevamo, è una maratona di pura fatica, unisce 8 km di corsa a 8 stazioni di workout funzionali pesantissimi. Io ho visto gente che faceva questo Aerox e ho detto, mamma mia, come fanno? Cioè, io non riuscirei. C'è il vogatore, il traino dei pesi, il lancio della palla medica contro il muro, insomma, bello tosto, piace da impazzire perché non si è soli e magari molte persone hanno bisogno di essere spronate, quindi preferiscono un'attività di gruppo. È una vera e propria comunità del sudore, qualcuno l'ha definita così. Si soffre insieme e soprattutto ci si dà il cambio in coppia o in staffetta per superare i propri limiti. Eccolo qua il bello, la risposta perfetta per chi questo 2 luglio, comunque in questo periodo in cui l'estate ormai è entrata nel vivo e i sensi di colpa per la prova costume iniziano a farsi sentire, magari cerca una motivazione d'acciaio per non mollare nemmeno di un centimetro. E là,

0: dimensione sonoro, ma in questi giorni c'è un disco nuovo, una novità musicale che ha un'energia pazzesca. Ecco, voglio farvela ascoltare.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
5: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.

Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred

0: Novità.
1: Arriva il momento di fare il pieno di energia con questa novità musicale Made in Italy. L'abbiamo detto più volte, dal sapore internazionale, anche per quanto riguarda la copertina e le foto dell'album che uscirà tra qualche giorno. $1,000,000 Baby. Parliamo di Anna, il nuovo singolo è questo.
2: Dimensione Suono Roma

novità delle 11.46 su Dimensione, sono Roma, White Girl Wasted, il singolo nuovo di Anna, che lo scorso anno è risultata essere come tra le 20 rapper più ascoltate al mondo. Sapete in compagnia di chi? Di gente come Doja Cat, Nicki Minaj, Cardi B. Ed è italiana ed è una classe 2003, quindi giovanissima ancora.

Nella giovedì mattina di Dimensione sono Roma. Beh, bella soddisfazione per il nostro territorio, perché una delle stelle storiche dell'NBA come Magic Johnson, questo insomma un ex giocatore tra l'altro con tantissimi follower su Instagram e con un pubblico internazionale, è a Ponza in questi giorni e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un reel con una dichiarazione d'amore per questo, per quest'isola. Ha detto: è troppo bella per non condividerla con i miei follower. E il post, insomma il reel, ha ricevuto tantissimi like e tantissime condivisioni. Aspettiamoci una bella ondata di gente direttamente dagli Stati Uniti fino a Ponza.

0: Su Dimensioni, sono Roma. Andiamo in redazione e poi si riparte.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì.
4: Brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Circa 50 ragazzi originari del Nord Africa appartenenti a una baby gang hanno dato in escandescenze creando il panico. Tre di loro sono stati arrestati alle 23 di ieri dalla polizia locale di Roma Capitale, a cui si sono aggiunte in soccorso diverse pattuglie della polizia di Stato. I video ripresi dai passanti virali sui social raccontano perfino il tentativo di fuggire a bordo di un'auto di servizio da parte di uno dei fermati. Dalla municipale smentiscono tuttavia questa versione dei fatti, ribadendo quella di un agente in borghese al volante con il fermato a bordo. Massaggi tantra e sesso a pagamento in un centro estetico all'Eur, sequestrato dai vigili urbani che hanno denunciato la titolare, una romana di 52 anni, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nei suoi confronti il giudice ha emesso una misura cautelare con l'obbligo di firma presso le forze dell'ordine. I clienti pagavano fino a 250 euro per ogni incontro a luci rosse con ragazze italiane e straniere. È stato individuato e fermato dai carabinieri l'autore della rapina a bordo di un bus di linea ATAC al capolinea di Castelverde. È un romano di 29 anni, disoccupato e pluripregiudicato. L'autista, un uomo di 47 anni, era stato costretto a consegnargli il denaro. Al via i saldi, sabato 4 luglio nel Lazio prenderanno il via le svendite di fine stagione, destinate a durare per un massimo di 6 settimane. La spesa media prevista sale a 169 euro rispetto allo scorso anno. È la fotografia

0: Lopez con David Guetta, Save Me Tonight alle 12:08 su Dimensioni Sonoro. Ma buongiorno a tutti da Gianmarco, pronti a giocare a
1: Dostamo
0: come tutte le settimane. Gioco è semplice: attraverso quattro indizi che sto per leggervi dovrete risalire a un luogo della nostra città, che può essere un quartiere, un monumento, una piazza, una strada, può essere qualsiasi cosa. Oggi è tosta, quindi la indovineranno soltanto i migliori, dimostrate di esserlo. Allora, le risposte le vogliamo tramite messaggio vocale, audio WhatsApp 393 0119 119. Allora, e partiamo con questi indizi, dai. In origine questo luogo si trovava isolato al centro di un piccolo spiazzo che attorno al 1660 ospitava addirittura un teatro all'aperto. Beh, così è difficilissimo, non dice niente. Aspettate, anche se il progetto per rifornire acqua insomma era pronto nel 1570, l'opera divenne funzionante solo dopo l'inaugurazione dell'acquedotto dell'Acqua Paola che la alimentava. Terzo indizio: guardandola si osserva una grande maschera romana con degli occhi sgranati, questo al centro della composizione, invece sulla sommità c'è un giglio, simbolo araldico della potentissima famiglia romana dei Farnese. E poi l'ultimo indizio: siamo non lontani da Ponte Sisto, quindi l'indizio dell'acquedotto dell'Acqua Paola non deve essere fuorviante, siamo parecchio lontano da lì, però si parla di altro. Abbiamo capito che è una fontana, quindi in origine questo luogo si trovava isolato al centro di un piccolo spiazzo che attorno al 1660 ospitava addirittura un teatro all'aperto. Progetto per rifornire acqua era pronto nel 1570, ma poi la fontana, diciamo, venne alimentata soltanto a seguito dell'inaugurazione dell'acquedotto dell'Acqua Paola che la alimentava. Guardandola c'è una grande maschera romana con occhi sgranati e poi sulla sommità un giglio, simbolo della potentissima famiglia romana dei Farnese, e siamo non lontani da Ponte Sisto, quindi adesso potete dirmelo. Dove stiamo?

0: Mate dal 90 ad oggi su Dimensione Solo Roma. Stiamo giocando a... ce l'abbiamo la voce?
1: Ndostamo.
0: Eccolo qua, Ndostamo. Quindi dobbiamo indovinare questo luogo misterioso di Roma attraverso quattro indizi. Questo luogo d'origine si trovava isolato al centro di un piccolo spiazzo che attorno al 1670 ospitava un teatro all'aperto. Progetto per rifornire acqua qui era pronto nel 1570, però l'opera divenne funzionante dopo l'inaugurazione dell'acquedotto dell'Acqua Paola. Guardandola si osserva una grande maschera romana con degli occhi sgranati e sulla sua sommità un giglio, simbolo della famiglia romana dei Farnese. Poi siamo non lontani da Ponte Sisto. Questi gli indizi e adesso attendiamo le vostre risposte. Vai.
2: Ma per caso è la bocca della verità?
0: La
2: ciao
0: bocca
2: da Paola 68
0: della
2: Roma.
0: Verità. Paola 68, no. Perché? Perché Paola 68?
3: Buongiorno Gianmarco.
0: Buongiorno,
3: ma
0: caro.
3: Siamo a Via Giulia.
0: Via Giulia, però si parla di una fontana, quindi qual è la risposta giusta?
4: La fontana del Mascherone.
5: Fontana del Mascherone a Via Giulia.
0: È proprio Giovanna. Lei! Brava Giovanna, bravi tutti voi che avete indovinato oggi, era tutt'altro che facile.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
6: Davvero? Non vedo l'ora!
5: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
8: Giovedì, quasi ora del pranzo, sicuramente momento fatto di musica, tanto per cambiare. Sono pronte, eh? Arrivano le nostre 4 hit senza interruzione al mio paese. È la prima.

0: soluzioni. Senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma. For you.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

pausa. Dimensione suono.

vabbè, ti piace vincere facile con questo disco. Na na na na na. Freed from Desire era Gala, appuntamento con la storia del ritmo, direttamente dal 1996.

0: Ghost su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ma lo sai che puoi vivere delle serate speciali al Bioparco di Roma? Perché fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco, si fa per dire, del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato potrai partecipare a Le Tracce Raccontano. È un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Tenerentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No.
6: No, quella è Lillo e Greg.
2: Quella sono una coppia di comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: L'1+1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.

0: Public di I Don't Wanna Wait su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Salutiamola, le diamo il benvenuto, pieno di entusiasmo, come lei oggi pieno di entusiasmo. Ciao Xenia!
1: Regina di cuori,
2: da mille colori,
0: yeah.
2: Sei tu la più bella, la mia stella.
0: Il nostro Piero Pelù.
2: E ho tagliato un mami, sì, stato Miami. Oh, mami. Buongiorno.
0: Era piena di entusiasmo. È in formissima.
2: Allora, il tempo in questo momento è autunno. Ieri era.
0: Ah, che esagerata.
2: No, perché mi ha presa in giro, perché sono entrata qui in radio con un giubbino di jeans. Ha detto, oh, non hai neanche fatto cambiare.
0: Tu sei la classica persona che si lamenta sempre. Ci sono 40.
2: Ma è vero.
0: Fermati.
2: Ma non mi sono lamentata.
0: Fermati lì, fammi spiegare. Ci sono 40 gradi, fa caldo. Ce ne sono 10, fa freddo. Ce ne sono 20, però c'è la nuvola. Ce ne sono 27, però potrebbe va più caldo. Come ce ne sono 25, comincia a tirare fuori i giacchetti.
2: Sì, ma io non ho rotto le scatole a nessuno. Non è che ho detto fa freddo. Sono entrata qui con un giubbino di jeans e mi hai bullizzato come
0: Xenia,
2: tuo solito.
0: Xenia, come giubbino di jeans? Sei esagerata.
2: Troppo? Vabbè.
0: Un po' too much.
2: E cosa metteresti di questi tempi? Dai, sentiamo.
0: Una camicetta, una t-shirt.
2: La t-shirt è a maniche corte, quindi. No,
0: non
2: io
0: ci
2: voglio
0: sta
2: coprire
0: la
2: le braccia
0: corte.
2: Perché ho freddo in questo momento.
0: Una camicetta.
2: Domani mi troverai con la camicetta.
0: Va bene. Senti, invece volevo parlare con te, se me lo concedi,
2: sì,
0: eh.
2: Prego.
0: Dimmi tu se posso.
2: Prego,
0: sei,
2: prego.
0: Poi ne parleremo tra poco.
2: Sì.
0: Pro o contro i ritocchini, i filtri su Instagram, ma anche il ritocchino minimo, non dico proprio cambiare.
2: Pro. Assolutamente.
0: Attenzione,
2: pro.
0: Scoop.
3: Dimensione, suono Roma.

0: Closer su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo litigando, attenzione, fuori onda, per il discorso cambiamenti del fisico, robe del genere. Ci vogliono 6 mesi, 1 anno per lavorare sul proprio corpo, e poi ci sono gli escamotage, tipo i filtri,
1: sì,
0: i ritocchi.
1: Ho capito, ma da vicino i filtri.
0: No,
1: da vicino ti vedono e dicono: Dio!
0: Ma ormai sai che contano più il mondo dei social che la realtà, no? Cioè, neanche ci si incontra più, si flirta sui social.
1: Ma
0: quando incontri la persona,
1: prima
0: aiuta.
1: Ma poi, cioè, la devi. Vabbè.
0: Tu hai detto che sei una pro ritocchini.
1: Sì, non troppo,
0: no?
1: Non troppo.
0: Una cosa che a me non è piaciuta, ho visto un post prima, stamattina, dove si parlava di uscite musicali, c'erano delle facce di artiste che usciranno proprio a luglio col nuovo album, non erano modificate, ma neanche super modificate, cioè esageratamente modificate, non ne trovo il senso fino a quel punto. Ad esempio Madonna era modificata a un punto che sembrava una teenager, cioè il senso di questo qual è?
1: C'è tanta post-produzione, se ci fai caso, veramente anche in tanti artisti, principalmente artiste italiane, c'è tanta post-produzione.
0: Sì, ma non c'è più realtà, però.
1: Non c'è più realtà, zero. Però l'immagine bella cattura l'attenzione dello spettatore, quindi almeno, capito, un po' come il clickbait.
0: Chi se ne frega della mia opinione, premetto questo, però per me non è un'immagine bella.
1: No, assolutamente, sicuramente è finta.
0: È assolutamente finta.
1: Riconosci.
0: Sai chi è una che si è un po' una voce fuori dal coro? Elettra Lamborghini, lei non ha paura a mostrarsi con tutti i suoi pregi e difetti, e ha detto quando faccio le foto con i fan, ma anche i fotografi professionisti tendono un po' troppo a ritoccarmi, e mi sta sulle scatole questa roba. Basta. Non ne posso più, non avete la mia autorizzazione, mostratemi per quello che sono, anche se esco male.
1: Ah, viva, che bello.
0: E poi ha detto l'unica cosa vera di questa foto
1: è il seno.
0: Sì, la parte forse di cui va più orgoglioso.
1: Il busto superiore.
0: Mi è piaciuta questa. Oh.

0: cattive abitudini su Dimensione Sonoro, ma è una cattiva abitudine ricorrere a troppo Photoshop o comunque ritocchi, filtri.
1: Ma partendo dal presupposto che non è libero di fare quello che vuole, sì, se si esagera è una cattiva abitudine, ma come tutte le esagerazioni.
0: Però poi non ti sorprendere se quando incontri una persona al vivo poi ti dicono:
1: oddio, che purpo!
0: Ma eri un pochino diverso, un forse, pochino. Leggermente.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Drammatica notte al Colosseo. Circa 50 ragazzi originari del Nord Africa appartenenti a una baby gang hanno dato in escandescenze creando il panico. Tre di loro sono stati arrestati alle 23 di ieri dalla polizia locale di Roma Capitale, a cui si sono aggiunte in soccorso diverse pattuglie della Polizia di Stato. Indagini in corso. Massaggi tantra e sesso a pagamento in un centro estetico all'Eur, sequestrato dai vigili urbani che hanno denunciato la titolare, una romana di 52 anni per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nei suoi confronti il giudice ha emesso una misura cautelare con obbligo di firma presso le forze dell'ordine. I clienti pagavano fino a 250 euro per ogni incontro a luci rosse con ragazze italiane e straniere. I carabinieri hanno denunciato un 68enne romano senza occupazione con precedenti, gravemente indiziato dei reati di furto con destrezza e porto di armi. A seguito delle denunce delle vittime, i carabinieri, grazie all'attenta analisi dei video delle telecamere di sicurezza della stazione Termini, hanno scoperto il modus operandi dell'indagato. Indossando occhiali da sole scuri e utilizzando un bastone bianco telescopico, l'uomo si fingeva non vedente per avvicinarsi indisturbato alle vittime per poi derubarle. Dopo essere riusciti a dare un volto all'uomo, i carabinieri lo hanno bloccato all'interno dello scalo ferroviario. Durante la perquisizione, il 68enne è stato trovato anche in possesso di 4 coltelli. Domenica 5 luglio, prima domenica del mese, i musei di Roma Capitale e le aree archeologiche della città saranno aperti con ingresso gratuito per tutti. Si rinnova la possibilità anche di partecipare alle visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 e 2 minuti. No weapon,
2: adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. For you.
1: Con un forte raffreddore che non passa ma sempre presente. Buon giovedì 2 luglio. Ciao a tutti da Xenia, saremo insieme fino alle 16.

su Dimensione Suono Roma. Come va? Riesco a capire dai messaggi che sono arrivati alla diretta che non sono l'unica ad essere raffreddata in questo periodo. Paradossalmente leggevo, informandomi, che ci si sta ammalando, negli ultimi tempi ci si sta ammalando chiaramente di raffreddore, di una leggera influenza, maggiormente in estate.

0: avanti in questa condizione, ma il comune mezzo gaudio e ce lo teniamo, va bene così. Un bel po' di chiacchiere da fare anche oggi in questo giovedì, giornata pregna come sempre, con il nostro esperto di due ruote Emiliano Cantagallo, che sentiremo tra poco. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119.
1: Novità.
2: Music.
3: Le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted.
4: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
5: Tuo DNA, col mio DNA.
6: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, la fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
9: Supermercati Bim, ti prefai lavorare!
10: 1+1=... Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.

Suona Roma il ritmo della capitale. Non è dello stesso avviso il giornalista Aldo Cazzullo, che qualche settimana fa è finito nuovamente sotto i riflettori per una sua dichiarazione che ha a che fare un po' con i calciatori, i più forti calciatori degli ultimi tempi. E ha definito, o meglio ha detto, Leo Messi è il più grande calciatore di tutti i tempi. I paragoni ormai sono irrispettosi: Maradona è un mito ribelle, Pelé vinse 3 mondiali, Ronaldo resterà per sempre CR7, Mbappé batterà il suo record di gol ai mondiali magari già tra pochi giorni, ma Leo Messi, anzi Lio come lo chiamano gli argentini, è il più grande calciatore di tutti i tempi. Ed è finito nuovamente nella bufera, dopo essere finito nella bufera per le sue dichiarazioni su Sal Da Vinci. C'è qualcuno che ha risposto con: no caro Cazzullo, di calcio ci capisci davvero pochissimo, non hai avuto nemmeno la prudenza di pronunciare un giudizio meno definitivo, ti saresti potuto salvare magari immaginando un duello infinito fra i due argentini, ma hai preferito l'azzardo della sentenza. In alcuni casi secondo me non si può dire, no? Chi è il più forte di tutti, anche perché c'entra il giudizio, il parere soggettivo, il gusto personale, anche se su Maradona ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Allora,

0: Il ritmo della capitale.
1: Il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
1: Dimensione. Suono. Roma.
3: Rhythmic History 99.
4: Hey girls,

0: concludere al meglio la questione Maradona o Pelé o Leo Messi.
1: È Maradona o Pipe de Oro, cara Xenia.
0: Pipe de Oro.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don. Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao.
1: Carlo da Castelli Romani. Ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma. Un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
8: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

0: assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
3: Davvero? Non vedo l'ora!
2: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Energy Music.
2: Sole.

0: Novità!
1: Novità!
2: Un biglietto di sola andata per un viaggio intorno al mondo, sarebbe bello, eh? Però almeno lo possiamo immaginare con Karol G e Manu Chao che cantano la nuova Viajando por el Mundo.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

0: di bellezza ci sono storie belle che ancora non conosciamo, come quella di cui ti parlo. È la storia musicale di James Bond, che è costellata di grandi firme, brani iconici che hanno contribuito ad ampliare il suo fascino cinematografico. Tra queste ultime c'è anche un nome sorprendente, quindi un nome che della musica che è legato a James Bond, allo 007, ed è il nome di Chris Martin, frontman dei Coldplay. Molto prima che i Coldplay diventassero una band da stadi, Chris Martin aveva inciso un demo ispirato a Il mondo non basta, il film del 1999 con Pierce Brosnan nei panni di 007. Quel brano è rimasto per anni nell'ombra ed è tornato improvvisamente alla ribalta a far parlare di sé, ma non nel modo in cui i fan speravano. Il pezzo si intitola proprio come il film, The World Is Not Enough, Il mondo non basta, e non si tratta di una registrazione completa, e questo che ha un po' deluso i fan, né di una versione orchestrale del classico sound, è un nastro registrato nella versione essenziale, proprio con la sola voce di Chris Martin accompagnata dalla chitarra acustica, in una forma ancora embrionale, lontana dalla produzione che avrebbe poi potuto accompagnare i titoli di testa di 007. È tornato questo brano alla ribalta perché la cassetta è stata inserita in un'asta curata da Wax Poetics insieme ad altri materiali rari legati ai primi anni dei Coldplay, che poi sono diventati quello che sono diventati. E li ascoltiamo adesso con un loro grande successo, Higher Power.
1: Hello Chris, I'm Johnny.
2: And I'm Guy.
1: And we're from Coldplay.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Spazio Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale in attesa di un loro ritorno in Italia, ma in realtà di un loro grande tour. Li ascoltiamo qui su Dimensione Suono Roma.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: La linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale. Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Per festeggiare il compleanno di un 21enne egiziano avrebbero acceso 4 batterie di fuochi d'artificio nei pressi del Colosseo, aggredendo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti e ferendone 2. È quanto accaduto ieri sera intorno alle 21.30 in largo Gaetano Agnesi. Durante le operazioni di identificazione gli agenti si sono trovati accerchiati da decine di partecipanti alla festa e solo l'intervento di altre pattuglie ha scongiurato il peggio. 3 giovani, tra cui il 21enne egiziano, sono stati fermati. Un veicolo di servizio della polizia locale è stato danneggiato e 2 agenti sono rimasti feriti. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santo Spirito per le cure del caso. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza l'accaduto e identificare tutti i responsabili. Una rete di rifugi climatici accessibile online, un piano da 50 milioni di euro in 5 anni e una strategia organica per rendere la città più resistente alle ondate di calore. Sono queste le principali novità del primo piano caldo presentato da Roma Capitale, una proposta che punta a trasformare l'adattamento climatico in una politica strutturale della città. Iniziativa illustrata dal sindaco Gualtieri. Siamo la prima città in Italia a presentare una vera e propria strategia per ridurre l'impatto delle temperature così alte, ha detto il primo cittadino. Torna il rally di Roma Capitale. Da domani al 5 luglio i bolidi sulle strade della città e del Lazio. 126 equipaggi di 30 nazioni. Gran finale con le frecce tricolori. E oggi torna Felicità alla scoperta del grande patrimonio di Roma. L'appuntamento è dalle 18 alle 24 con 31 luoghi aperti eccezionalmente al pubblico e un programma di visite guidate con concerti, spettacoli e laboratori. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. 14 domini.

0: Ciao Xenia, Elisabetta.
1: Ciao,
0: è falsa, perché cose che strusciano a terra, a parte che potrebbero staccarsi, e rovinano l'asfalto.
1: Sì, non solo, c'è una cosa in più, ma dai, sei stata bravissima, pronto.
2: Falso. Non è consentito, anche se in parte sollevati dalle ruote, a meno che non siano rimorchi o carrelli appendice. I carichi vanno saldamente fissati su portapacchi e stabilizzati.
1: Sì, però nessuno mi ha dato il motivo preciso.
2: Emilio da Latina.
1: Grazie Emilio da Latina, complimenti. E allora, è falso, su questo ci siamo. Non è consentito, il codice della strada vieta categoricamente di trasportare o trainare oggetti che strisciano sul terreno, anche se parzialmente sostenuti da ruote. Tale condotta è considerata pericolosa perché può danneggiare il manto stradale, causare scintille con il rischio di incendio e rendere il veicolo instabile, oltre a disperdere materiale lungo la carreggiata. Grazie per aver giocato a Xenia Letica, appuntamento che torna domani puntuale a partire dalle 14. Xenia Letica.
3: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: For you.
3: Le hit più ritmate dal 90.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
3: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Valfrutta, polpa gran cubetti, 2 confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro. Supermercati PIM, Hyper Family Agora,
7: di risparmio, di qualità. Let the vibration take you down.
8: Con Dimensione Suono Roma è sempre...
9: For you.
8: È sempre for you, è sempre tempo di buona musica. Arrivano subito.

0: for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa,

0: 8 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di animali, vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre, un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Antonio, buongiorno!
3: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media
4: altina per la squadra altina di calcio.
3: Se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva, 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Cosa amo di più?

0: cercati i brand più famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

Rock DJ su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, l'energia elettrica è il vero motore del mondo civile. Se viene a mancare si blocca tutto. Mi è successo qualche fine settimana fa, stavo facendo un viaggio, ero sull'autostrada, mi sono fermata in un autogrill, avevo bisogno di un caffè, quindi di una pausa dalla guida, ed era tutto buio, quindi autogrill completamente al buio, frigoriferi spenti. E appunto era appena mancata la corrente, non si poteva fare il caffè, quindi niente, non ho potuto prenderlo. Non si poteva pagare con carta, solo contanti, perché non funzionava il POS, il bancomat, e tante cose non era possibile farle. Non si poteva andare in bagno perché era giù e quindi era tutto buio, si rischiava di cadere dalle scale, veramente un macello. E questo ci fa capire quanto siamo dipendenti dalla corrente elettrica. In questi giorni molte città d'Italia hanno vissuto un blackout, alcuni momenti di blackout, caldo da record che ha creato proprio il blocco dell'energia. Un po' a macchia di leopardo, l'energia è andata via da nord a sud ed è mancata la luce, la corrente elettrica a diverse zone d'Italia. Messo a dura prova da ondate di calore sempre più intense, anche il sistema elettrico più resiliente, capace di affrontare eventi che fino a pochi anni fa erano considerati eccezionali e che oggi sono di anno in anno più ricorrenti, può andare in tilt. Però perché accadono questi guasti? Tutte le apparecchiature elettriche producono calore che deve essere smaltito. E questo lo spiega un professore ordinario di sistemi elettrici per l'energia del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. I cavi elettrici si trovano sottoterra di 1,5 metri circa e la terra dovrebbe dissipare il loro calore. Questo non avviene. Quando fa molto caldo il terreno perde acqua e aumenta in modo drastico la sua resistività termica, la misura cioè di

0: Camila Cabello su Dimensione Suonoroma e Il Ritmo della Capitale, la canzone che ci porta dritti in redazione.
1: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: E adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un bastone bianco, il finto cieco e i furti. I carabinieri di Termini hanno denunciato un 68enne romano senza occupazione con precedenti, gravemente indiziato dei reati di furto con destrezza e porto di armi. A seguito delle denunce delle vittime, i carabinieri hanno iniziato a indagare. Grazie all'attenta analisi dei video delle telecamere di sicurezza della stazione Termini, hanno scoperto l'ingegnoso e singolare modus operandi dell'indagato. Indossando occhiali da sole scuri e utilizzando un bastone bianco telescopico, l'uomo si fingeva non vedente per avvicinarsi indisturbato alle vittime per poi derubarle. Per festeggiare il compleanno di un 21enne egiziano avrebbero acceso 4 batterie di fuochi d'artificio nei pressi del Colosseo, aggredendo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale intervenuti e ferendone 2. È quanto accaduto ieri sera intorno alle 21:30 in largo Gaetano Agnesi. Durante le operazioni di identificazione gli agenti si sono trovati accerchiati da decine di partecipanti alla festa. Solo l'intervento di altre pattuglie della polizia locale, dei poliziotti e dei carabinieri ha scongiurato il peggio. Attesi da più dell'80% dei romani, secondo un'indagine della Confcommercio, scattano tra 2 giorni, sabato 4 luglio, i saldi estivi. Dureranno fino al 1 settembre e il 95% dei consumatori ha intenzione di spendere in media 169 euro, ma si prevedono punte anche fino a 300 euro. Il 4,2% invece prevede anche di superare questa soglia. La musica: sabato 4 luglio il grande concerto di Ultimo a Tor Vergata. Il cantautore si esibirà su un palco lungo 150 metri quadri e fatto di 34 torri, più di 1500 punti luce e 250.000 spettatori. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto alle 15.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Giovedì 2 luglio la pausa pranzo di Dimensione Suonoroma a quest'ora diventa pausa caffè, caffettino tattico per riprenderci da una mattinata intensa di lavoro, anche molto calda e in questo momento anche un giorno.

Businessman su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Non so se sia un business, ma è sicuramente un'iniziativa che ha fatto centro, quella di Pisa. Per il terzo anno consecutivo la città ha installato 5 distributori gratuiti di crema solare protezione 50+, che sono disponibili per tutta l'estate nei punti più frequentati. È un'iniziativa promossa dall'Associazione contro il melanoma con il contributo del Comune di Pisa, che nasce per ricordare quanto la prevenzione sia importante nella lotta contro i tumori della pelle, per incoraggiare un'esposizione al sole più consapevole. Io, per esempio, sono stata al mare questo fine settimana, dimentico sempre qualche pezzettino per mettere la crema. L'ho messa ovunque, l'ho spalmata bene, la sono fatta anche mettere dietro le spalle, dietro la schiena, tutto dove doveva stare. Sulla fronte no, cioè non so come sia possibile, perché poi zigomi, mento, ho coperto tutto. La fronte no, l'ho dimenticata, è passata lì inosservata e adesso ho una fronte scottata e mi sto anche spellando. Quindi questa iniziativa promossa dal Comune di Pisa serve proprio per raggiungere, no, la consapevolezza dell'importanza del mettere la crema, mettere e rimettere la protezione solare d'estate. I dispenser sono alimentati a energia solare, funzionano senza contatto grazie a sensori touchless e includono un QR code che rimanda a una guida con 10 consigli per esporsi al sole in sicurezza, ed è disponibile addirittura in 5 lingue diverse. Dimensione Suono Roma.

0: un'altra bella e sognante notizia.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Karoutchi, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
5: Supermercati
1: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.
5: Supermercati Pim, i prezzi migliori, di risparmio, di qualità.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Sandra Amoroso. Mambo Salentino tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Una delle cose che facevamo a scuola per ingannare il tempo era l'aeroplanino di carta, che io non ho mai saputo fare, mai. Però lo facevo realizzare dai miei compagni più bravi, che addirittura si industriavano, cercavano di capire come fare con le regole dell'aerodinamica aerei che potessero aerei di carta, chiaramente, che potessero colpire il compagno al primo banco, anche la professoressa, senza fare mai del male a nessuno. Erano semplicemente aerei di carta che portavano un messaggio o così, semplicemente per ingannare la noia. Ma l'aereo di carta più grande del mondo, entrato nel Guinness dei primati, è stato realizzato a Pisa. Record dell'Università di Pisa ha spiccato il volo ed è il più grande al mondo.
1: Dimensione Suono Roma.

turismo della capitale. Tra poco parliamo di suoni, suoni della natura che ti piace ascoltare. Pensavo a questo perché tra una canzone e l'altra sono uscita

0: Ecco, è uno dei suoni della natura che mi piace di più. Qual è il tuo? 3930 119 119, il suono della natura che preferisci.
1: No, sì.
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
7: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
8: Banana!
9: Summer!
10: Summer! Summer is here.
11: La tua estate, la tua musica,
12: la tua musica.
11: Dimensione Suono Roma.

0: canzone con Alfa, ha scelto un altro grande artista che ha fatto la storia della musica dance in Italia e non solo, Gabry Ponte con DNA.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Vabbè, i Ruscelli avranno il loro perché.
1: Certo.
0: Ruscelli!
1: DNA, Gabri Ponte e Jovanotti, la nuova su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. La sua voce non è nuova, la conoscete bene, il mollicone Nation.
0: Oggi potete chiamarmi Ruscellino se volete. Io cinguetto come un ruscellino.
1: Adesso ti dico perché Ruscello. Perché poco fa io sono uscita fuori a prendere al volo una boccata d'aria e si sente, non so se hai percepito anche tu, un forte suono delle cicale che a quest'ora con il caldo...
2: È vero, lo percepisco to disco. Sì, le cicale, ragazzi, in estate sono un suono inconfondibile,
1: ma
2: bello, sa d'estate.
1: Ma mi sa d'estate,
2: Sai che cosa fanno le cicale quando fanno quel suono? Ma lo sai perché lo fanno?
1: Si accoppiano, esatto. Fanno...
2: Si stanno a accoppiare. Oppure se stanno a mettere in procinto capito?
1: Di gnegnare.
2: Capito, insomma, però dice uno se fa sentire, è come il vicino che...
1: E
2: loro si sentono.
1: Allora, quello non è un suono della natura. Oddio,
2: come no?
1: Potrebbe
2: oddio,
1: pure esserlo.
2: Senza quel suono non ci sarebbe la gente del mondo, però, sappilo.
1: Più natura di quello.
2: Allora.
1: No, facciamo i seri. Suoni della natura, quali sono quei suoni che... Quel suono, uno solo, ce ne serve... Che vi piace, che vi fa rilassare. Per me, ecco, il suono delle cicale mi rilassa molto.
2: Abbiamo degli ascoltatori, vogliamo sentire qualcuno?
1: Vogliamo sentire, pronto?
3: Sì, ciao Xenia, buon pomeriggio, Mattia di Ciampino.
2: Ciao Matti.
3: Il suono della natura che mi piace di più sono gli uccellini e il ruscello che scorre.
1: Il ruscello che scorre, io lo metto anche come suono bianco riprodotto però da tubo.
2: Che ti avevo detto all'inizio, ruscello più uccellino uguale ruscellino. Che comunque te giuro sulla vita mia e anche di Amelie, che Amelie impazzisce perché lei ama il birdwatching
1: come tutti i gatti.
2: E se tu le metti, se lo vai a scrivere, scrivete uccellini che beccano oppure video per gatti con uccelli,
1: fa la matta.
2: No, impazziscono. Ci sono il suono dei ruscelli perché li distende, il suono delle fusa e il cinguettare degli uccelli che sono veri. No, vabbè, lei se ne va fuori di testa.
1: Follia.
2: L'ho lasciata a casa in questo momento così e sta benissimo.
1: Bella amore. Dunque, il tuo suono della natura, quello che ti piace, quello che ti rilassa, quello che ti ricorda magari qualcosa in particolare. 393 0 119 119, vi aspettiamo, io e il mollicone di io con messaggi
2: con le cicale
1: audio,
2: pure, WhatsApp. Che cicalano.

0: Ah no.
1: È finita.
0: Vabbè. Dunque, sì, con dica. Il mondicone stiamo parlando di suoni della natura, quelli che ci piacciono e ci fanno rilassare. Alcuni di noi per dormire, per rilassarsi un attimo, li riproducono anche attraverso la tecnologia, no? I suoni bianchi.
1: Anche perché riprodurli, tipo, mi fai il laghetto e tu metti mi fai il gatto.
0: Per andare in bagno.
1: Allora, prima di sentire, io uso il phone per il bagno.
0: Ma non è, sì, anch'io uso il phone.
1: Perché così nessuno mi sente,
0: però
1: mi sento
0: più
1: rilassato.
0: Non è un suono della natura, altrimenti l'avrei scelto come
1: perché
0: primo.
1: Gli alberi di phon non esistono, cioè non lo so, detto non si coltivano.
0: No.
1: Fate le piante di phon, ragazzi.
0: Branda!
1: Dica, phon cash.
2: Ciao Xenia, buon pomeriggio, Mattia di Ciampino. Il suono della natura che mi piace di più
0: qual è?
2: Gli uccellini e il ruscello che scorre.
1: Ruscello.
0: Però a me il suo sottofondo mi disturba. Ecco, per esempio. Pronta?
3: Il suono della natura che mi piace di più è...
1: Allora, cretino, l'accoppiamento.
0: No, stupido, quando è stupido.
4: Ciao Dan, ciao Xenia, ciao. Sono Kikka. I suoni che della natura che mi fanno rilassare sono le cicale e le onde del mare.
1: Bello.
4: Bacioni.
0: Le onde del mare. Come fai a sentirle quando ci sono tante persone in spiaggia? Non si sentono, però se sei da solo.
1: Beh, il mare d'inverno magari.
0: Il mare d'inverno.
1: Scrosciare delle onde, bello.
0: A me mi inquieta quello. Pronto?
3: Ciao Xenia, ciao Don.
1: Ciao Bru.
3: Cristiano da Roma.
1: Ciao Cristiano.
3: A me piace il garrire delle rondini, il suono
0: garrire.
3: Mi mette proprio tanta tranquillità e allegria.
1: Garriscono, le rondini garriscono.
0: Il suono che mi piace di più è il grillo che mi sa d'estate
1: è
0: e
1: vero.
0: Le rane nel nostro laghetto in vivaio. Buona giornata Anna da Giardini di Marzo, Fiumicino.
1: È vero, e poi ci sono anche le cicale che avevi detto tu prima, ricordiamolo che poi qualcuno se lo scorda le cicale. Le cicale, mi sono ricordato prima, freniscono. Loro freniscono.
0: Qualcuno ha detto anche il suono del mare di notte.
1: Cioè perché di notte fa un altro suono. Il suono del mare di notte fa...
0: Stata tu. Bene.
1: Vabbè, stupidaggini erano finite.
0: Nessuno ha detto il rumore della pioggia estivo.
1: E meno male. No, vabbè, è vero, è rilassante anche quello. Il suono dell'erba, i piedi sull'erba mi piacciono. Bello quando ci cammini sopra. Senti, le foglie che sono magari un po' più secche fanno
0: il vento. Ce ne sono tante.
1: Vabbè, ci provo, dai che ci provo.

0: scuola. È tutto naturale, dimensione suono Roma.
1: Allora, c'erano tutti gli incastri?
2: Suono naturale di dimensione suono Roma e la chiosa. Ti piace chiosa?
0: Che mi piace chiosa.
2: La chiosa perfetta.
0: Che quando uno ti dice una cosa e tu non capisci, lo guardi e gli dici: scusa, chiosa?
2: No, una botta di dopamina.
3: Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sono Roma, il ritmo della capitale. Io vado e vado anche a curarmi.
1: Devi curarti per la tosse. Sai a pranzo come lo chiamano a lui?
0: Come lo chiamano?
1: Papa Disco Machine.
0: Vado via anche per questo. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, come ci sentiamo domani. Ciao belli.
2: Come mi curo.
3: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: È tempo di informazione. Vogliamo in studio per le ultime news dalla nostra capitale. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Momenti di paura al Colosseo, dove un gruppo di giovani Maranza ha assaltato un'auto della polizia locale durante una festa di compleanno, provocando danni al mezzo e il ferimento di due agenti. Tre persone sono state fermate al termine dell'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio si è verificato nella serata di ieri in largo Gaetano Agnesi. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità penali, tra cui resistenza pubblico ufficiale, danni e lesioni. Nelle ore notturne, dalle 22 alle 4, i carabinieri della compagnia Romaeur hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Paolo. Allontanate 40 donne che si prostituivano, due persone arrestate, denunciate a piede libero, altre tre. E a bordo della sua moto è sfuggito a un controllo dei carabinieri, dando vita a un inseguimento spericolato per le vie della città, ma poi è stato rintracciato e arrestato. È accaduto la scorsa notte a Sezze. Un ragazzo di 18 anni è finito in manette. Tra il 4 e il 7 luglio, per lavori programmati sull'infrastruttura in ambito Roma e Fiumicino, ci saranno delle modifiche alla circolazione, con variazioni di percorso e cancellazioni di treni. Lo rende noto Trenitalia, precisando che il 4 luglio dalle 8.30 alle 11.30 ci saranno limitazioni sulle linee FL3, FL5 ed FL1. Inoltre saranno cancellati alcuni collegamenti Leonardo Express tra le 7.50 e le 10.45. Il 5 luglio dalle 9.30 alle 12 alcuni treni delle linee FL4, FL7 e FL8 subiranno delle modifiche di percorso. Infine il 7 luglio dalle 8.05 alle 11.30 sarà sospeso il servizio Leonardo Express che collega Roma Termini all'aeroporto di Fiumicino, previsto servizio bus. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 16 e 2 minuti, buon giovedì 2 luglio.

0: Welcome back to the Drive Time. Oramai sono 3 minuti trascorsi dopo l'arrivo delle 4. Avete già sentito, insieme a Xenia abbiamo lanciato il primo argomento di quest'oggi, che sono i suoni naturali che ti fanno impazzire. Effettivamente ancora nessuno mi ha detto la pioggia, cosa che invece stamattina ci ha svegliato in una freschissima Roma. Cioè, raga, se siamo tanti lamentati di sto gallo di qua, sto gallo di là, che alla fine comunque la natura ci è corsa in soccorso, anche se mi fa ridere. E allora celebriamo la natura, il suono naturale che più di tutti vi piace al 393 0119 119. È un suono che nessuno ha citato, è il suono dell'amore. Per me il suono dell'amore è quello di Robin S dal 92. You got to show me love.
1: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 92.

0: domenica davanti alla televisione. Ah, non è quello, vabbè, il titolo sì, però. Safe, chiamatelo come ti pare. Buona domenica, anche se buon giovedon. 2 luglio, il 16 e 9 minuti in questo istante si parla di suoni. E tra i suoni della natura più belli ci sono le vostre voci. Voi siete la mia natura e mi piace tantissimo. Prima canzone in apertura di oggi, You Got to Show Me Love, dal 92 Robin S. E allora,
1: baby, you want me, you got me, show me love.
2: Io sono sicuro, Robin S era de fuori grotta, sono sicuro.
0: Gli hai fatto la tonale per dirmi che era de fuori grotta, Robin S.
2: Vabbè. Ladies and gentlemen,
0: sigla.
2: It's Giovedon.
0: Confermo.
2: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
2: And this is the King of the Right Time.
0: E chi sarebbe?
2: Don Cash.
0: Ah no. Ma non era il momento del freestyle. No, vabbè, però le tre parole magari le facciamo più tardi col freestyle. Adesso

0: Se mi state continuando a raccontare invece qual è il vostro suono della natura preferito.
1: Ah, buonasera donne, iniziamo subito bene oggi con i dischi, senti qua che disco, La regina dell'house music, Robin S, Show Me Love, 1992.
0: Già,
1: ma che vogliamo parlare ragazzi, questa è l'house pura.
0: Già. E il bello è che l'house è la prima musica non naturale, cioè se ci pensate la musica house, che oggi sembra essere la più radicale, cioè tu senti l'house oggi e dici ah bello, questa è musica naturale perché ti sa di analogico, fu la prima musica non naturale perché era il primo tipo di musica che veniva fatta in studio integralmente con le produzioni sintetiche, con i campionamenti, con i synth, con i pad. Non era più musica vera, non c'erano più musicisti, non c'erano chitarristi, bassisti, sassofonisti, no, era tutto fatto con una tastiera unica e un unico producer, o almeno chiaramente anche più teste, e poi i musicisti sono ritornati in studio, però la house che doveva essere innaturale è diventato il suono naturale. Suoni della natura che vi piacciono, il suono del mare di notte, i piedi sull'erba come dicevi tu prima donne, il vento tra le foglie, la pioggia al mattino che ti sveglia come oggi, che bello questo messaggio di Veronica, wow, ciao!
2: Ciao belli, il suono più bello della natura,
0: sì,
2: che mi piace più di tutti a me personalmente, è quando mia figlia mi chiama Papino.
0: Che patato! Potrei farti una battuta bruttissima, ma non te la faccio. Perché il suono più bello del mondo è naturale quando chiama Papino te, ma quando un giorno avrà un marito gli dirà Papino, magari per te sarà il suono più brutto del mondo. Quindi quello stesso suono avrà tutt'altro tipo di significato. Parliamo di suoni della natura, di vento, di foglie, di alberi. Oggi ci siamo svegliati con un aroma più fresca e diciamo che stava meritamo, cioè ci stava veramente bene. Serviva una boccata d'aria fresca senza condizionatori. E allora celebriamo la natura e i suoi suoni magici. Il tuo, quello che ti rilassa, qual è?
3: Drive time! Che il Dai sia con te!

0: Runaway Lady Gaga e Ducci, che possono trasformare, dice, posso trasformare in una passerella qualsiasi pista da ballo. È bellissimo questo pezzo. I got to the band, dance on the runway. Va bene, allora, dimensione suona Roma Lovers. Qual è il suono della natura che vi piace tantissimo, oltre le foglie, lo scrosciare degli alberi? Sentiamo lo scrosciare degli alberi, se lo senti. Buonasera, chi è come in studio? Salve.
1: Bella Don Cash. Salve. Sono in verità natura. Sì. I miei figli quando dicono papà o papo. Però permette l'onda del mare che si scroscia sul bagnasciuga.
0: Certo.
1: Che spettacolo.
0: Era bagnasciuga scrosciante. Come i suoni scroscianti di un mare di carte viola che te si poggiano sul conto in banca.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
4: For you.
3: All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La Molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
6: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
7: Sentito?
8: No, cosa?
7: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
8: Davvero? Non vedo l'ora!
7: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta.

0: molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
1: Let the vibration take you down. Sono quattro le hit scelte per te senza alcuna interruzione. Parte adesso la nostra Four for You, mentre mi raccontate i vostri saluti, dove siete, mentre ballate con noi, l'anno in cui ci avete scoperto e il suono della natura che vi fa impazzire. No.

0: The Power, lei, Snap, brano che ci riporta indietro al 1990, in chiusura delle 4 senza interruzione. I Got The Power, prima Canto D'Amore, Marco Mengoni e Angelina Mango, Dua Lipa con Don't Start Now, in apertura Gordo e Ryan Zoldel con Loco Loco. Abbiamo parlato di cose che ci fanno impazzire, come il suono della natura, il suono del mare, il suono del ruscello, il suono della pioggia che ci ha svegliato stamattina, e adesso ragazzi invece voglio dividervi in due, voglio sapere da parte vostra se siete più dei leader o più dei gregari, che non è una domanda brutta, è una domanda naturalissima e non c'è una risposta giusta.
1: Ciao Don Cash, sì? Sono io Topolino.
0: Salve.
1: Oggi è proprio una giornata particolare, eh?
0: Eh sì, e infatti è proprio una giornata particolare. Infatti vi stavo chiedendo se siete leader o se siete dei gregari, perché pare che la Gen Z, la nuova generazione, l'alfa generazione alfa, abbiano scoperto quello che noi abbiamo scoperto tardi, che delle volte è meglio non essere il capo al lavoro, perché così lavori di meno, prendi magari un pelo meno, ma ti godi di più la vita. Quindi vogliono essere leader nella vita e non leader sul lavoro. Voi siete dei leader o dei gregari? Cioè vi piace lavorare sotto padroni, avere qualcuno che si piglia tutti gli sbattimenti e avere il vostro stipendio garantito, oppure siete dei leader, volete scalare la classifica delle persone che sono intorno a voi, diventare il capo e comandare gli altri? Ripeto, non c'è una risposta giusta, esiste solo la tua risposta. Del resto questa è la Family con Don Cash, dove tutti ascoltano e nessuno giudica.
2: Drive Time, che dai e sia con te.
0: E vieni a vivere serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende e arriva alle 21.30. Così ti potrai godere il fresco del tramonto con un biglietto serale che peraltro ha tariffa ridotta e ti farà scoprire il Bioparco con una luce totalmente diversa. Questo sabato puoi partecipare a Le Tracce Raccontano. È un'attività per i bambini che gli permette di riconoscere le tracce lasciate dagli animali, diventando così dei detective naturali. Inoltre c'è anche l'immancabile face painting, che è aperto a tutti. Il Bioparco di Roma è l'estate da vivere fino al tramonto. Se vuoi saperne di più, digita qui bioparco.it.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
4: Music Club.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
8: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 €. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 €. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Cosa amo di più dell'estate?
10: Gli

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Che Rai sia con te.
2: Summer.
1: Estate.
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

Ciao, sono Orcomi. Questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono.

0: Arcomi, Elodie, la coda del diavolo con il featuring speciale di Magda. Non ce la faccio più. A un certo punto sulla voce di Arcomi ho sentito questa cosa meravigliosa. Magari non ce la facciamo più a lavorare cercando di essere sempre i capi e i leader. Questa cosa l'hanno scoperta molto bene la generazione alfa e tutti i ragazzi di oggi. Siamo i ragazzi di oggi, perché ne parliamo sempre male, ma stavolta quando fanno cose buone va detto. In questo senso hanno capito che si può essere non leader al lavoro, così ti sbatti di meno, hai il tuo stipendio, ma hai più ore libere, ed essere leader nella vita e quindi avere una cerchia di persone che ti ama, concentrarsi sulla famiglia, dedicarsi agli amici, andarsene al mare, farsi le vacanze, allenarsi in palestra, insomma meglio essere leader nella vita di tutti i giorni piuttosto che leader al lavoro, che sono solo sbattimenti. Noi invece, figli di un'altra generazione, me devo mangiare tutti, me mangio il capo, devo fare scalata, la classifica deve essere prima, il numero uno, ma deve schiaffo. Insomma abbiamo una cultura totalmente diversa. E allora vi ho chiesto, ma voi siete leader naturali o avete preferito rimanere a lavorare alle dipendenze di qualcuno? Non c'è una risposta giusta e una sbagliata, ma c'è la tua.
1: Cash, definirmi sotto capo, sotto principale, sotto padrone no, perché è un aggettivo che non mi è mai piaciuto.
0: Vabbè, principale ok, il capo ok, il padrone lo capisco, sotto padrone è brutto, però è nella realtà dei fatti quello.
1: Che sotto padrone la vedo un po' più come un padrone di un animale.
0: Ma quello siamo tutti animali, noi compresi, senza peli, ma siamo animali.
1: Anche se per me oggigiorno sì, anche l'animale vuole il suo rispetto, quindi per me sempre, più che padrone uno dovrebbe sempre dire un papà, una mamma verso un animale,
0: certo,
1: un fratello, un po' più familiare. No?
0: Infatti lo sai che Amelia è la mia figlia pelosa, però ciò non toglie che il capo non è che può essere mio padre, quindi comunque ci sta. E io ad esempio sono libero professionista e nonostante comunque il personaggio di Don Cash è una cosa, è una SRL che gestisco, quindi gli spettacoli e tutto il resto, poi alla fine ho scelto di stare in una grande famiglia, così la chiamo, la grande famiglia della radio di RDS, perché sto bene, perché mi tutela, perché mi diverto, perché mi piace fare le cose per la radio, per voi, insomma sto bene dove sono e non ho intenzione di farmi una radio mia dove diventerò io il capo e il padrone, capito? Cioè, per quanto mi riguarda, credo che posso, cerco di godermi quel pelo che mi rimane di tempo alla vita piuttosto che cercare di diventare il padrone del posto in cui lavoro. Ecco, voglio sapere di quale delle due parrocchie siete, vi piace di più? Preferite lavorare per qualcun altro o preferite diventare voi i capi? Insomma, 393 0119 119, dimmi la tua.
2: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.

0: Calvin Harris, Jeezy con Satisfy. 51 minuti trascorsi dopo le 16 in casa Dimensione Suona Roma. Allora ragazzi, buon giovedon, si parla di lavoro. Siete dei gregari o siete dei leader? Preferite lavorare sotto qualcun altro oppure essere voi i padroni della vostra attività?
1: Cash, buon pomeriggio Claudia. Ciao, Claudia. Io lavoro per altre persone, okay. Faccio le pulizie e, però non li definisco padroni. Sì, certo. Sono le persone, i datori di lavoro che pagano, però considerando che sono famiglie e non un'impresa, mi ci trovo molto bene, okay. E quindi per me non sono di famiglia, però non li considero, ecco, diciamo, datori di lavoro, ecco, e mi sento a mio agio, sto bene con queste famiglie ed è tanto, quindi no, ripeto, lavoro sotto padrone alla fine, però quando ti trovi bene non li consiglio di padroni. Ciao Don Cash.
0: Ma infatti ragazzi, stiamo facendo confusione, non è, cioè, l'espressione italiana lavorare sotto padrone non è un'offesa, ho detto prima, non ci piace sotto padrone, quindi essere dei dipendenti, gregari o leader, fate come volete, però ci sono delle persone che sono abituate, cioè tenete che tre quarti della popolazione italiana lavora e ha uno stipendio e preferisce fare quello che fa e farlo bene, fare il proprio lavoro, e poi ci sono le altre persone che invece vogliono fare gli imprenditori, vogliono essere dei manager anche nel proprio settore lavorativo, vogliono essere il numero uno, ecco, il che è una cosa pregevole, pregevolissima, lo spirito di tutto il mondo è fatto di Bill Gates e di tutti gli altri che comunque sono personaggi che hanno preso spicco, spunto e sono andati avanti creando delle nuove strade, delle nuove proposte, quindi che nessuno si senta offesa, non c'è una risposta giusta, semplicemente vi ho detto spesso e volentieri, poi facendo determinate scelte, sì, e oggi ne parlavo di questo a Milano perché un ragazzo mi ha detto, no guarda donne, io voglio essere ad esempio per tutta la mia famiglia, quindi ci tengo a scalare quello che è l'organigramma della mia azienda e voglio diventare io il capo, e allora lì ho fatto sentire tutti i messaggi degli altri che dicevano ho fatto questo errore, sono più grande, prima pensavo di e poi invece ho fatto un'altra scelta, alla fine delle 3 ore il ragazzo ha rimandato un messaggio dicendo, ma sai che ti dico, effettivamente mi sono fatto uno screening mentale di quello che potrebbe essere la parallela della mia vita andando avanti così e diventando il capo, ed effettivamente il rischio è quello di lavorare talmente tante ore, non esserci nei weekend, avere meno ferie degli altri e più responsabilità, che l'unica cosa che farò anziché renderli orgogliosi è perdere il tempo che ho con la mia famiglia, devo rivedere alcune delle mie priorità, tutto qui, quindi che nessuno si senta offeso da quello che stiamo dicendo, ripeto, questa è una famiglia, tutti parlano, tutti ascoltano, nessuno giudica e nessuno si deve sentire giudicato, ripeto quello che vi ho detto. Che cosa avete scelto nella vita, quello di essere il leader o di essere un gregario? State bene dove state o volete diventare il capo?
2: Nel lavorativo nessuno ti dice grazie, nessuno ti dice bravo, okay. Quindi faccio il giusto e me ne vado a casa a godermi la famiglia. Okay. Ciao belli, ciao. Okay.
0: L'importante però è fare il giusto, farlo sempre bene, ragazzi, non avere nulla da rimproverarsi. Delle volte invece le aziende da questo punto di vista potrebbero essere anche più magnanime. E a tal proposito, per chiudere, fare la chiosa, come ha detto oggi Xenia, di tutti i nostri discorsi, se in un posto dove lavori riesci a sentirti a casa tua e a lavorare con una famiglia, è sicuramente meglio. Altrimenti, sorry, scusa, lo sento.
3: Drive time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Pinguini Tattici Nucleari, la canzone della loro estate, sorry scusa lo sento ragazzi, e ancora comunque è facile inalberarsi con gli altri che parlano. Vi faccio sentire un messaggio e cerco di tirare le fila di tutto quello che sta succedendo, ascoltate qui. Ciao, buonasera.
1: Ciao. So che tanto non lo manderete mai in onda, certo, ma non si può sentire una persona che dice una cosa del genere per i bambini. Ma stiamo scherzando, chiamare un padre un cane, c'è gente che soffre. Don Cash, sei una persona per bene, certo. Non mandare in onda queste cose.
0: Attento, badato. Allora, il nostro amico ha avuto una brutta esperienza, si parla di perdita di bambini, quindi è una cosa terrificante. Io per questo, guarda, non solo ti ascolto, ma ti capisco, perché a me è successo di perdere un figlio. E poi ho scelto di non averne, la compagna con cui sto adesso, ci siamo fidanzati quando lei aveva già oltre 40 anni, quindi è naturale che i figli non li avremo e non li avremo mai. Quindi capisco le due compagini. L'amico di prima, stiamo parlando di lavoro, e ha detto la parola sottopadrone non mi piace perché mi sento come un animale, e ha detto a se stesso, anche se al giorno d'oggi dovremmo essere più rispettosi verso tutti, compresi gli animali, che è meglio chiamarli figli, fratelli, amici e non cani, gatti come padroni. Era la parola padrone quella che stavamo dicendo. Nessuno mette in dubbio che c'è differenza tra un animale e un figlio, assoluto, come non si può indagare sul valore della sofferenza, perché se qualcuno un figlio non ce lo può avere. Quindi ti invito a pensare anche a questo, no bro? Cioè, come ho ascoltato te, tu ascolta me, fidati di quello che ti sto dicendo. Se una persona un figlio non ce lo può avere e sta tutta la vita con quel cucciolo che si tiene vicino giorno per giorno, se lo cresce come un figlio, a un certo punto se lo perde il dolore è dolore, quindi non puoi sindacare. Quindi non, stai parlando con un altro ascoltatore, non conosciamo la vita degli altri, dobbiamo ascoltare tutti e non giudicare mai nessuno. Qui stiamo parlando di lavoro, e quindi cancelliamo la parola sottopadrone, cancelliamo la parola sottoschiaffo, lavoriamo per altri, o preferite essere dei gregari che seguono gli altri e quindi quelli che pigliano lo stipendio e stanno tranquilli, oppure diventare lavoratori autonomi e diventare voi il capo? Qual è la strada che avete scelto? E ripeto, stiamo parlando di lavoro.
2: Buonasera Don Cash, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao.
2: Da Ivano. Io ho tutte e due le esperienze, ho una mia attività come elettricista,
0: sì,
2: e per due giorni a settimana invece lavoro a stipendio. Okay. Tra le due preferisco di gran lunga la mia attività, ma al momento è appena nata, quindi deve crescere e ho bisogno di, tra virgolette, una stabilità, una piccola stabilità per la famiglia.
0: Ok.
2: Però a mio parere è molto meglio lavorare per conto proprio.
0: Perfetto, e come per tutti gli altri, il tuo parere è prezioso, è un diamante e soprattutto è giusto perché è il tuo.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
7: È tempo di informazione, è tempo di news. Vogliamo in redazione per le ultime dalla Capitale.
8: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Una rete di rifugi climatici accessibili online, un piano da 50 milioni in 5 anni e una strategia organica per rendere la città più resistente alle ondate di calore sono le principali novità del primo piano caldo presentato da Roma Capitale, una proposta che punta a trasformare l'adattamento climatico in una politica strutturale della città. L'iniziativa è illustrata oggi in Campidoglio dal sindaco Gualtieri insieme agli assessori competenti. La maggiore frequenza e intensità delle ondate di calore non è più un'eccezione, bensì la regola in tutto il mondo, ha sottolineato Gualtieri. Siamo la prima città in Italia a presentare una vera e propria strategia per ridurre l'impatto del caldo. Massaggi e sesso a pagamento in un centro estetico all'Euro, sequestrato dai vigili urbani che hanno denunciato la titolare, una romana di 52 anni, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I clienti pagavano fino a €250 per ogni incontro a luci rosse con ragazze italiane e straniere. Attentato a Sigfrido Ranucci, Antonio Passariello, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tre dei quattro finiti agli arresti per l'ordigno esploso davanti alla casa di Ranucci, il giornalista e conduttore di Report, si sono avvalsi oggi della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Attesi da più dell'80% dei romani, secondo un'indagine della Confcommercio, scatteranno sabato 4 i saldi estivi e dureranno fino al 1° settembre. Il tennis Wimbledon in campo Sonego contro Diallo per i sedicesimi, oggi anche Berrettini Gilles e Cobolli Duckworth. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
7: what time it is. 3 minuti trascorsi dopo le 17. Buon giovedì 2 luglio.
9: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
7: È il ritmo della capitale che adesso vi porterà indietro nel tempo sulle ali della musica. Partono 4 hit senza alcuna interruzione e per un attimo mettiamo in pausa l'argomento lavoratori, se preferite essere il leader oppure essere degli impiegati normali, insomma dei gregari o dei leader. Esatto, mettiamolo un attimino in pausa e iniziamo a parlare della nostra sigla live di quest'oggi, il nostro gioco del dammi tre parole. E le tre parole sono proposta di matrimonio.
10: In che senso?
7: Voglio sapere dove eravate, cosa stavate facendo quando lui ti ha fatto la proposta di matrimonio, quando lei ti ha fatto la proposta di matrimonio. Insomma, dove è stata fatta la proposta? 393-0119-119 e voliamo al 99 con Preziosa e Marvin.
11: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
12: Rhythmic History 90.

0: Simone AJ alle 17:17. Buon giovedì, il 2 luglio. Allora, ragazzi, bruciasse la città, è bella come citazione, sembra. Se bruciasse la città, date. Primi Coldplay a Skyfall Star, la Brancale Levante Deli al mio paese, in apertura delle 4. Tell me why. Preziose Marvin dal 99. Allora, ragazzi, proposte di matrimonio. Dove è stata la vostra proposta di matrimonio per il nostro gioco del. Avete ancora gli ultimi 60 secondi di tempo per dirmi dove eravate.
1: Don Cash, buonasera.
2: Ciao.
1: Mio marito, facciamo CrossFit.
0: Sì.
1: E siamo anche giudici di gara CrossFit.
0: Ok, avete già capito, è stata fatta durante una proposta, la proposta di matrimonio durante una lezione di CrossFit. Fra un attimo lo sentirete il racconto con la sua voce, ma adesso tocca a te. Hai gli ultimi 60 secondi, il tuo nome e dove è stata fatta la tua proposta di matrimonio, che sia stata accettata o meno.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: Novità.
4: Novità.
5: Music. Le novità di questa settimana.
4: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
6: Tuo DNA.
4: Madame, mamma o non mamma?
7: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
4: Discover new music.
5: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
8: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
9: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
10: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con Cata Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
12: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
13: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
14: Supermercati PIM, i prezzi lavora, di risparmio, di qualità.
4: Che erdaie sia con te!

0: ta ci fa ballare le note di Mahmood dal 2024 in Casa Dimensione Suona Roma con Don Cash. Allora, lasciatemi prima leggere, perché poi me li scordo, i messaggi scritti su WhatsApp al 393 0119 119. A me neanche il gatto dice sì alla proposta di matrimonio, bellissimo messaggio anonimo. Il messaggio di Francesco: eravamo alle prime luci dell'alba, comitiva di amici, mi inginocchio, guardo la mia Vanessa e le chiedo: vuoi sposarmi? Ovviamente ha detto sì, siamo sposati da 5 anni. E poi ancora, eravamo a tavola, stavamo facendo un drink, tra un drink e l'altro lui mi guarda e dice cin cin, io lo guardo e lui: vuoi sposarmi? Sin sin. Quel sin sin che sembrava cin cin è diventata la nostra proposta di matrimonio, e quando uno dice ti amo, l'altro risponde sin sin. Scusate, è pure il nome della prigione, quindi mi è stato detto che la parafrasi è il matrimonio è una prigione, non lo so, volevate dirmi questo tra le righe, ma sentiamo chi ha scelto la regia. Allora ragazzi, parliamo di matrimonio, poi ritorniamo a parlare di lavoro, se preferite una categoria o un'altra.
1: Don Cash, buonasera, proposta. Caterina da Roma.
0: Proposta di matrimonio.
1: Allora, la mia proposta di matrimonio è stata un po' particolare perché, premessa, sì. Io e mio marito facciamo CrossFit, okay. E siamo anche giudici di gara CrossFit.
0: Sto già sudando.
1: E sì. Niente, mi ha chiesto di sposarlo prima della presentazione della finale. Di una gara di CrossFit davanti a tutti.
0: Hai capito?
1: Vabbè, bellissimo, però insomma un po' mi sono vergognato.
0: Stava pompando,
1: è stata bellissima, indimenticabile. Ciao.
0: Comunque te l'ha detto mentre facevate quello, chiamate
2: Don Cash. Buonasera, Azzurra da Roma.
0: Ciao Azzurra.
2: La mia prossima matrimonio è stata un po' bizzarra.
0: Azzurra la bizzarra.
2: Mi sono ritrovata con una persona che conoscevo da fanciulla, okay. Da 15 anni, okay. Ci siamo ritrovati dopo quasi 20 anni e è scattato qualcosa, penso, di molto raro. Ho un bellissimo screen con tutta una bellissima chat dove mi chiede se voglio essere sua moglie per il resto di tutta la mia vita.
0: Che bello, che bello. Quindi proposta bizzarra perché eravate amici da piccoli e vi siete innamorati da grandi. Che bello.
3: Nicole da Roma.
0: Ciao Niki.
3: Allora, la proposta di matrimonio mi è stata fatta da mio marito, okay. Al quale ovviamente ho detto sì, abbiamo festeggiato 5 anni qualche giorno fa.
0: Ok.
3: E in riva al mare, con tutte le moto intorno perché siamo dei motociclisti, ed è stato super emozionante, soprattutto dopo il mio sì, perché hanno tutti sgasato fortissimo con i motori. Meraviglioso.
0: Che bello.
3: Una buona giornata.
0: Ora, perché ti piacciono i motori? Io inquinamento acustico così a cannone, io non sono un patito della moto, magari. Va bene, però ci sta, immagino i ciclovis. Vabbè, andiamo, dai, ci provo.

0: tutti quanti. Get ready. Beh, spero di averle prese tutte, ragazzi, che mi sono fatto un mazzo quadrato per cercarvi di mettervi dentro tutti. Il numero lo conoscete già, il 393 0119 119, ma perché vi ho detto proposta di matrimonio lo vedrete sui social, è la notizia virale di oggi. Questa coppia folle ha deciso di giurarsi l'eterno sì, proponendosi a vicenda di sposarsi, mettendo uno striscione sulla punta dell'Empire State Building che hanno scalato. Cioè, hai presente cos'è l'Empire State Building, no? Cioè, New York, cosa, come si chiama, lì King Kong appeso lassù. Ecco, loro sono arrivati lì con uno striscione però meraviglioso, con una frase che diceva: quando l'amore trova il giusto, allora trova anche la pace. Quindi facciamo l'amore e soprattutto facciamo la pace. Vuoi sposarmi? E ovviamente lei ha detto certa.
1: Drive time.
2: Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Afrodisiac, Number One 1996 in casa Dimensione Suono Roma. Allora, proposta di matrimonio. Simona, niente proposta, gliel'ho imposto il matrimonio. Eppure 25 anni dopo abbiamo due meravigliosi figli da Terracina. Però qua c'è un mondo, ma siete felici davvero? Gliel'hai imposto, è una battuta. Qua se facciamo come l'amico di prima, ognuno si risente, può succedere il pandemonio. Mi raccomando ragazzi, prendetela alla leggera, questo è il drive time della capitale, si scherza.
1: Buonasera, non cash, Ivan.
0: E comunque, senza scherzo, questo è tutto vero. Si sono arrampicati questi due folli in maniera bonaria, perché sono due amanti del trekking, però si sono rischiati la vita, hanno scalato l'Empire State Building e poi si sono fatti la proposta a vicenda con una bandiera che incitava alla pace. Comunque, proposte strane dove trovarne?
1: Buonasera, Don Cash, Ivano. Ho fatto la proposta a Jessica lontano 1997, sì, a Ostia, sul balcone quello che te porta al largo con tutte le bandierine che con la musica sopra. Ciao, la paura. Era a un certo punto era pieno del GF.
0: Un barcone cargo battente bandiera liberiana, immagino.
1: Sì, mi sono affacciato verso di lei e ho detto: ma volevo fare strano questo matrimonio. E lei mi ha detto: famolo. Bravo. E da lì siamo sposati fino a oggi e siamo innamorati fino a che morte non ci separi.
0: E scommetto che morte.
1: Ciao, che esce da Ivano.
0: Scommetto che morte è il nome che gli ha dato ai guidali, Ivano.
2: Drive time.
3: Che erdai sia con te.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Emiliano, oh, facce ride.
6: No, il tiramisù a colazione, no.
7: Buono.
6: Ma dai, vai.
7: No?
6: Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi.
7: Eccoci.
8: Siamo qua,
6: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso,
7: Vabbè, ma allora. Io non mi interessa.
6: Non ti interessa. No, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
7: Oh, faccio casa.
3: La notte dei gladiatori.
4: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
4: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro.

musica, molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.

0: Novità, prova check. Ok, adesso ci siamo. La nostra novità delle 17.46. Mamma non mamma di Madame in casa dimensione. Suono Roma con Don Cash. E mi piace perché hai bisogno di cash. Sembravo io quando mi autoprendo in giro. Allora, ragazzi, abbiamo parlato prima di proposte di matrimonio fino all'ultima, quella di Ivano con Jessica.
1: Parti Ivano!
0: Oh, è partito Ivano. Adesso ritorniamo a parlare del main theme di oggi. Parlavamo di lavoro. Ci sono leader e ci sono dei gregari. Ci sono persone che vogliono scalare tutto l'organico della propria azienda, vogliono diventare il capo, vogliono comandare gli altri. E poi ci sono delle persone che invece preferiscono meno responsabilità, meno soldini, ma più tempo libero, me godo la famiglia. E allora vi ho chiesto di quale delle due squadre siete, perché la generazione Alfa e la generazione Z non ha dubbi. Non me ne frega niente di fare il capo, voglio essere il capo della mia vita e mi voglio godere il tempo libero. Ciao!
2: Ciao Don, Jacob da Roma.
0: Ciao Jacob.
2: Bisogna essere, come dice Checco Zalone, leadership di noi stessi. Oh. Trovare giusto equilibrio tra casa e famiglia.
0: Bravo.
2: Tenendo d'occhio soprattutto i figli, perché i figli hanno bisogno di noi. E noi dobbiamo essere a loro disposizione, perché il futuro dipende anche da come svolgiamo il nostro mestiere di genitore.
0: È vero, è vero, perché alla fine il lavoro di genitore, come diceva Babbo Martin, mio papà mi diceva, il lavoro di genitore nessuno te lo sa insegnare, ma tutti ti sanno dire quando sbagli e ti rompono le scatole. È vero, è proprio vero, assolutamente. Un'altra cosa che, per cui ho un'altra grande lezione di vita, ho visto mio fratello, che ha già dei due figli, cercare di riempire la vita, li porto qui, faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro. E mio padre invece una volta durante la discussione ha detto: prenditi il tempo per annoiarti con i tuoi figli, perché in quel momento nascerà la loro fantasia, in quel momento li vedrai stimolati e soprattutto in quel momento, se li vedi venire da te, vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Quindi la noia non va sempre combattuta, va apprezzata, fa parte della vita, come i problemi. I problemi non sono soltanto problemi, sono escamotage per capire chi siamo. Ora, io non l'avevo capito questa cosa di mio padre, però ovviamente le persone quando poi se ne vanno ti lasciano grandi insegnamenti. E allora parliamo di lavoro, stiamo parlando di lavoro. Voi preferite, come ha detto il nostro amico, in questo caso la risposta era il giusto compendio, quindi immagino che lui dica: non me ne frega di essere il capo, l'importante è che rimango con la mia famiglia. Preferite essere il capo al lavoro oppure preferite essere il capo nella vita e al lavoro ci andate soltanto per pigliare i soldini? 393 0119 119.
3: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di dimensione suona Roma.

0: La canzone dell'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk. Allora, capitani della propria squadra contro invece dei gregari, cioè insomma leader contro persone che si affidano e che preferiscono lavorare di meno ma avere più tempo libero per godersi la famiglia. Provate a dirmi qual è la vostra scelta. Finora abbiamo sentito tanti leader, abbiamo sentito persone che invece non è che si accontentano ma preferiscono la scelta del piano B. Ciao, tu di che squadra
1: Marcello
0: sei?
1: Marcello Laterni. Ciao Don.
0: Ciao.
1: Marcello Laterni.
0: Marcello.
1: La seconda che hai detto.
0: Cioè meno lavoro.
1: Meglio essere a livello più basso ma più tempo.
0: Ok, quindi meno soddisfazioni lavorative, però chiaramente più soddisfazioni a livello familiare. Anche perché una cosa bellissima che hanno fatto come ragionamento i giovani di oggi è che noi invece, che veniamo da un altro tipo di ragionamento, ci siamo arrivati tardi. Che noi volevamo scalare perché noi volevamo essere il capo, perché dovevamo rendere orgogliosa la famiglia, il capo è quello importante. Mentre i giovani di oggi dicono: ma anche se divento il capo al lavoro, nel frattempo mi sono bruciato tutto il tempo con la mia famiglia e quindi che lo sono diventato a fare? Prima lo facevo per rendere felici loro, alla fine renderò felici soltanto i miei capi. Ecco perché ci sono già arrivati. La Gen Z da questo punto di vista è un passo avanti a noi. 393 0119 119, questo è il derby, i leader contro i gregari. In quale squadra sei tu?
2: Drive time. Che dai e sia con te.

0: Songs insieme a David Guetta, Easy Bizu, si chiama All Night Long. 17:58, peraltro questo brano di Easy Bizu, Guetta e Kungs riprende un campione degli anni 80.
1: Don Cash, discone degli anni 90, Katie Dennis, Touch Me.
0: Touch Me.
1: Bellissimo, rifatto da David Guetta.
0: Esatto, David Guetta, bravo, bravo. Quando c'è della cultura musicale io impazzisco. Simona dice: donna, in quanto a quello che stavi dicendo prima, cioè se essere leader o gregario, la mia scelta è infermiere. Do il meglio di me stessa a tutti i miei pazienti. Non sono un leader, non sono una gregaria, ma cerco di essere una brava infermiera. E questo è meraviglioso. Però ragazzi, non fraintendiamoci, non è che tra le persone che lavorano a stipendio bisogna essere demotivati e debosciati. Cioè, chi lavora a stipendio può dare anche il massimo, però quello significa che ci sono delle persone, io non sono tra queste, che hanno l'immensa capacità di finire i problemi lavorativi, chiudono la porta del lavoro, arrivano a casa e si godono la vita. E quelli sono fantastici, sono meravigliosi. Io non so mettere le cose a compartimento stagno, quindi mi riesce male. Probabilmente sarei un ottimo leader, ma stando di sotto mi rendo conto che quando le cose non vanno mi frigge il cervello. Ognuno è fatto a modo proprio, una risposta giusta non c'è, c'è la tua, qui dentro tutti ascoltano e nessuno giudica.
2: Drive time.
3: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
8: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
9: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
8: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
9: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
8: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
9: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: È tempo di informazione, vogliamo insieme per le ultime news della nostra capitale.
10: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. L'aggressione a Fidene è una guerra ogni giorno. Si presentano con le armi, arrivano quando sto per chiudere e mi minacciano. Lo hanno rifatto martedì sera, quando prima mi hanno picchiato con pugni e spranghe e poi hanno devastato il negozio. E la denuncia del trentenne egiziano titolare della frutteria di Fidene, che è stato minacciato, inseguito in strada e poi picchiato. Ridurre l'impatto del caldo sulla salute delle persone, garantire la vivibilità degli spazi della città durante le ondate di calore, rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche e delle reti idriche e di mobilità sono i principali obiettivi del piano caldo della città di Roma, presentato oggi in Campidoglio, che propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni per rafforzare gli interventi su verde, depavimentazione, acqua, ombreggiamento e rifugi climatici. Per quanto riguarda il supporto alle persone più fragili, ha avviato un incremento dei posti disponibili nei centri servizi diurni e nei centri di accoglienza multifunzionali, disponibili servizi di consegna pasti a domicilio, screening gratuiti nel circuito PharmaCap, ingressi gratuiti in 18 piscine comunali e soggiorni gratuiti in spiaggia. Ancora a maltempo a Roma, dopo la pioggia di questa mattina, un nuovo fronte temporalesco è pronto ad abbattersi sulla capitale nel corso della giornata, con rovesci intensi, fulmini e raffiche di vento. La musica Pat Metheny torna a Roma il 5 luglio per un atteso concerto all'Auditorium Parco della Musica. Il calcio ai mondiali questa sera tocca alla Spagna alle 21 contro l'Austria, in nottata Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono due, quasi tre i minuti trascorsi dopo le 18. Buon giovedì.
11: canzone, suono Roma, il ritmo della capitale.
0: E mi state parlando di qual è la vostra scelta. Se nella vita avete scelto di essere leader o gregari, se preferite lavorare per qualcun altro e avere più tempo a disposizione per voi e la famiglia, oppure se invece preferite diventare il capo e rischiarvela, quindi più soldini, meno tempo per voi stessi. Poi parleremo di natura, perché avete sentito, ritornerà a piovere su di noi, una Roma finalmente fresca, il suono della pioggia stamattina ci ha svegliato. E allora voglio sapere qual è il suono naturale che più di tutti ti fa impazzire. Il suono della pioggia, del ruscello, del mare, di un lago. Insomma, parleremo anche di questo. Il numero è il 393 0119 119. E ora dritti, partiamo. Torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica al 97.
2: Drive time. Che il DAIE sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Ma che ne sapete voi del brivido? Fever Dreams, la versione remix di Cosmic Down, la voce di Alex Warren. 9 minuti trascorsi dopo le 18, stiamo parlando di Gregari contro, che non è Gregorio, ma è Gregari contro Leader. A quale delle due squadre appartenete? Siete capi, volete essere i capi, oppure vi accontentate del lavoro meno, ma mi godo la famiglia, più tempo libero, meno sbattimenti?
1: Ciao,
0: ma chi se ne frega?
1: Sono Paolo da Roma. Ciao, Paolo. In mezzo al traffico della Cristoforo Colombo in direzione Pontina. Allora, i latini dicevano in media stat virtus.
0: Cioè, in mezzo c'è la verità.
1: Però io sono esattamente al 50%. 50% lavoro, 50% famiglia. Anche perché se si riesce ad ottenere ed essere da un punto di vista lavorativo a un certo livello, riesci poi a trasferire anche questa soddisfazione in famiglia. Mm. Ciao e buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te, mi sei piaciuto.
2: Ciao, volevo fare la danzatrice classica ed ero anche brava.
0: Che bella voce.
2: Ma i miei non hanno voluto. Sono diventata leader in un altro campo, molto più monotono. È rimasto un sogno nel cassetto nel quale rifugiarmi per essere un pochino felice.
0: No,
2: grazie da Roma.
0: Però vedi che la danza, sicuramente, io lo so perché sono un ex ballerino, ti avrà dato una forma mentis che ti rimane addosso per sempre, la volontà di eccellere, del sacrificio, la mania della perfezione, il controllo totale. Ciao.
3: Ciao Don Cash, Daniele.
0: Ciao, dai.
3: Guarda, io sono stato tanto tempo dipendente e ho avuto sempre tante responsabilità sulle spalle, cosa che mi portavo anch'io a casa.
0: Eri dipendente, sei uscito dal tunnel.
3: E non riuscivo mai a staccare la spina, praticamente. Ma io prendevo responsabilità per altre persone. Tre anni fa ho deciso, ho mollato tutto perché mi avevo rotto anche il fiato di prendere sempre gli ordini e ho aperto la mia attuale attività. E risultato? Sì, lavoro parecchio, lavoro veramente tanto adesso. Però, ma quello che faccio in più viene tutto in tasca a me. E poi ti dico la verità, l'avessi fatto 15 anni fa.
0: Ok, però vedi, ognuno il suo, non c'è una risposta giusta. A te è andata bene, ci sono altre persone che se la sono rischiata e invece vorrebbero tornare indietro ad avere uno stipendio per avere certezze senza nessuna rottura di scatole. Attività che non vanno bene.
4: Bella donna, bella, Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano.
4: Guarda, una scarpa e una ciabatta, ma dipendente tutta la vita.
0: Ecco, vedi, mercy. Drive
5: time. Che dai, sia con te.

0: di cattive abitudini ne abbiamo tante, ma quelle di Mace, Salmo e Colapesce suonano bene. 18:16, buon giovedon ragazzi. Adesso parliamo di suoni, suoni che vi piacciono, i suoni della natura. Qual è il suono della natura che più di tutti vi piace? Al nostro numero di telefono, proviamo a sentire.
1: Don Cash, il suono?
0: Sì.
1: Quando dai la cosiddetta schicchera su un bel bicchiere di cristallo che fa...
2: In che senso?
0: Ma scusami, ho detto suoni della natura, ma non ho capito che tu in giardino c'hai l'albero dei bicchieri di cristallo. Suoni della natura! Claudia, le onde del mare la mattina e la sera quando non c'è nessuno e ti sbattono a riva. Rilassamento come... Ti sbattono a riva sa molto di scena hard. Ciao Don, il suono della natura che mi piace tantissimo è il verso delle tortore. Quando... Che verso... Qualcuno sa qua dentro che verso fanno le tortore? No. Beh, tortoreggiano evidentemente. Il suono della natura che mi piace è quello. Quando la sera e la mattina li sento mi danno una sensazione di pace. Un abbraccio da Alessandra. Ok, Alessandra detta Tortorella, grazie della confessione. Il numero è il 393 019 119. Se dico suono, qual è il suono che più ti piace?
3: Riccardo, ciao, Riccardo. Allora, 50% lavoro, 50% sì, la famiglia, e per te? Che manco qua? Un 2%?
0: No, ci pensano,
3: ciao belli,
0: ci pensano le tasse, a me non ti preoccupa.
4: Drive time,
5: che erdaglie sia con te.
4: All for you, le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
6: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.

0: affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, grazie all'arrivo di temporali acquazzoni che però localmente sono stati anche di forte intensità. Le temperature sono ora calate nel Lazio e nei prossimi giorni tutto sommato si starà bene. Domani punte massime non oltre i 30-31 gradi, nel weekend risaliranno un pochettino ma con umidità relativamente contenuta. Da segnalare un po' di venti in arrivo dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Arrivano e sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. Sono le hit della nostra unica e sola Fall For You. Grazie madame, ripetita Juventus. E infatti ci sarà anche Repeated di Martin Garrix. Ma adesso ditemi il suono della natura che vi piace più di tutti.

0: turn it up. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma. Rhythmic History 99.

0: Beh ragazzi, davvero un gran capitolo musicale quello di Gigi D'Agg. Tutte poropopabili le sue hit, quindi poropopoporobo dimensione con il Don. Buongiorno Don, Green Doll ci riporta indietro nel tempo sugli anni della musica al 1999. But now, mi state raccontando qual è il suono della natura che vi piace tantissimo, visto che oggi ci siamo svegliati con una natura che ha rinfrescato.
1: Buon pomeriggio Mattia di Ciampino.
0: Buon pomeriggio.
1: Il suono della natura che mi piace di più, sì, sono gli uccellini, ah, e il ruscello che scorre.
0: Ah, il ruscello,
2: beh,
0: il ruscello.
2: Sono della natura che mi piace di più, sì, eh.
3: Non è un ruscello,
0: cretino.
3: Proprio bene.
0: Non è un ruscello, o quasi.
4: Drive time. Che erdaglie sia con te.
5: Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
6: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio la fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Palmontoneoutlet.com.
7: Supermercati Pim, ti fai lavorare.
8: 1 più 1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.
7: Supermercati Pim.
4: Summer.
5: Estate.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Ma allora, volete sapere dove siete finiti?
1: Sono sicuro.
0: Che è successo? Che è?
2: Ladies and gentlemen, oh yeah. It's Giovedon.
0: È Giovedon.
2: It's Gnocchedon.
0: Confermo.
2: And this is the King of Right Time.
0: Chi sarebbe? Suoni della natura che vi piacciono tantissimo oggi.
3: Ciao belli, il ciao. Suono più bello della natura,
0: sì?
3: Che mi piace più di tutti a me personalmente, è quando mia figlia mi chiama Papino.
0: Oh. E voglio fare non te la faccio a battuta perché ti farebbe tanto male, però ricordati che oggi piace questo suono perché è te che chiama Papino. Quando un giorno ci chiamerà la persona del suo cuore, ti sembrerà il suono che ti affetta in due, quindi ci sta. Ma oggi la Roma in cui ci siamo svegliati è una Roma fresca, con un aroma così di alberi bagnati, con una temperatura mite, mi è piaciuto tanto. Allora celebriamola questa natura che ci è venuta incontro contro questo caldo terrificante. Di notte il suono del mare, messaggio anonimo. E ancora Anna dai giardini di Marzo Fiumicino dice: il suono che mi piace è quello dei grilli, mi fanno subito estate. E poi le rane che ci sono nel nostro laghetto, nel vivaio vicino casa. Ma che belli, sentiamo chi è con me, buon pomeriggio.
4: Anna, salve. Cristiano da Roma.
0: Ciao Gri.
4: A me piace il garrire delle rondini, quel suono mi mette proprio tanta tranquillità e allegria.
0: È vero, le rondini garriscono e i grilli freniscono.
5: Ciao Don.
0: Ciao, benvenuto in studio.
5: Sono Chicca.
0: Ciao Chicca.
5: I suoni che mi, della natura che mi fanno rilassare sono le cicale e le onde del mare.
0: Insieme alle onde del mare. Che bello, vai, com'è che ti vuoi rilassare?
6: Il suono della natura che mi piace di più, eh.
0: Basta! Allora, mamma mia,
5: basta! Proprio bene!
0: Voglio tempi migliori!

0: Eh sì, save right, spesso e volentieri diciamo che va tutto bene, quando bene invece non va. Nelly Furtado, Timbaland, in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash. Timbaland, soprannominato dai suoi amici, compreso Justin Timberlake, lo Smilz, perché ha perso tantissimi chili. Insieme a Nelly Furtado era una collaborazione che peraltro portava in studio insieme a Justin Timberlake nel momento della loro nascita, perché Nelly Furtado andava riportata dopo gli anni 90 di nuovo tra le radio, e invece nasceva Cry Me a River, uno dei primi pezzi di Justin Timberlake, ed era il 2007. Suoni della natura che ti piacciono?
1: Bella Don Cash.
0: Bella breve.
1: Sono belli da natura. I miei figli quando dicono papà o papo, però per me l'onda del mare che si scroscia sul bagnasciuga, che spettacolo,
0: le onde così, le onde scroscianti come un mare di carte viola che scrosciano così quando le trovi sul conto in banca. Il suono della natura che ti piace tantissimo, intanto Alok Khalid, Dive Into Me.

0: Never Max con la sua Sweet Bob Psycho. Chi è con me?
1: Ciao Don Cash, Vanessa da Velletri.
0: Ciao Vani, gli amici di
2: Velletri. Arianna da Roma.
0: Ciao Ari, ancora.
3: Ciao Claudia.
0: Ciao Claudia, e poi chi è con me?
4: Ciao Don Cash, Sandro da Roma.
0: Ciao Sandro, che viene da Roma e ancora.
1: Ciao Don Cash, vale. Siamo Peter, Simona, Nicolas e Greta. Andiamo a Calcata.
0: Ciao,
1: ciao,
0: guardate.
1: Che sponda sempre Don Cash. Bacio.
0: Buonasera.
5: Però mi sembrerebbe quella.
0: Che è successo?
5: Barbara da Santa Marinella.
0: Ciao Barbara, bacio. Da Santa Marinella, un bacio
6: Donna,
0: da te.
6: Buon pomeriggio, Matteo da Ciampino.
0: Ciao Matteo da Ciampino, e ancora chi è con me? Salve, ma quanti siete ogni giorno, ogni
7: ciao
0: notte?
7: Ciao Don Cash, sempre Chiara da Ostia.
0: Ciao sempre Chiara, lei si chiama sempre Chiara e da Ostia di cognome. Ciao,
8: ciao Don Cash.
0: Salve.
7: Ciao.
0: Chi è? Non ho capito. Salve, chi è?
8: So. Alessio.
0: Ciao Ale.
7: Ciao.
0: E tu ti chiami ciao, che bel nome che c'hai, ancora, buonasera.
7: Buonasera. Don Cash.
0: Salve, bello, niente, lei è andata così, non mi ha detto manco chi è. Va bene ragazzi, grazie di essere stati qui dentro, grazie di esistere, grazie di esserci tutti i giorni, un abbraccio a tutti quanti voi, ci risentiamo domani come sempre dalle 16 alle 19 nell'ultimo episodio della settimana del Kerdaie sia con te, da parte di Don Cash. Peace out and I love you.
9: Kerdaie sia con te.
10: Drive time.
11: Kerdaie sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
12: Vota le canzoni che ha.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: Parte domani il rally di Roma Capitale che si presenta completamente cambiato, un percorso ridisegnato con nuove location nel cuore della capitale e prove speciali inedite. Finale in via della Conciliazione con la Basilica di San Pietro a fare da sfondo alla cerimonia di premiazione. Domani alle 10 Roma Capitale in collaborazione con il Sole 24 Ore ha organizzato in Campidoglio la presentazione dei grandi eventi sportivi Il Modello Roma. L'iniziativa è un momento di riflessione e approfondimento sull'impatto socio-economico dei grandi eventi sportivi su Roma. L'azione di uno danneggia tutti, con questo slogan l'AMA ha lanciato la sua campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti in strada, ricordando ai cittadini che sono disponibili i servizi gratuiti come i centri di raccolta e le raccolte straordinarie dei weekend. Info su amaroma.it.
11: Questa sarà la nostra redazione, subito le notizie dalla capitale.
12: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera riguardante il piano regionale degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie laziali, iniziativa illustrata dal presidente Rocca e dall'assessore Maselli. I territori individuati dopo un'attenta mappatura sono l'Università della Tuscia, Corviale, Torbella Monaca, Laurentino 38, il Lido di Ostia, Fiumicino, Guidonia, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Maranza scatenata al Colosseo davanti ai turisti, fuochi d'artificio lanciati ad altezza Duomo, il ballo del coltello e l'auto dei vigili circondata da decine di persone. I fatti risalgono alla serata di ieri, protagonisti un gruppo di ragazzi tra cui alcuni minorenni. Ieri notte due agenti della polizia sono stati feriti da un gruppo di giovani. 5 arresti, 8 denunce, 19 persone segnalate alla prefettura per il possesso di droga per uso personale. È il bilancio di un nuovo massiccio servizio straordinario di controllo ad Ostia, le attività concentrate in particolare nelle aree di edilizia popolare di Piazza Gasparri, via Fasan, via Forni e dell'Idroscalo. Il tennis Wimbledon, Lorenzo Sonego accede al terzo turno. Il piemontese si impone sul canadese Gabriel Diallo, 88 del mondo, in 5-7, si ferma invece al secondo turno la corsa di Tyra Caterina Grant. Arriva la tappa Rally di Roma Capitale, appuntamento dal 3 al 5 luglio, 197 chilometri, con partenza dal Colosseo e arrivo alla Basilica di San Pietro. Ora il nostro approfondimento.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una in una cornice suggestiva e religiosa per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è levato un applauso all'interno della basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza, per festeggiare i 50 anni di carriera politica. E ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude, e adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
13: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
11: time it is. 19:02 minuti.
9: Adesso, now, subito.
13: Senza interruzioni.
11: Pronti a salire su un rinfrescato rooftop, la nostra terrazza serale, la versione estiva del salotto, dopo Don Cash in Cheval Lorenzo Palma. Buon rientro a casa a tutti. E questa sera parleremo intanto dell'album nuovo di Madonna che arriva domani, anche del corto, un film legato al Confession Tour, e soprattutto di primi dischi comprati.
13: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
9: Rhythmic History 98.

0: senza pausa.
1: All for you.
0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimension.

0: più ritmate da 90 ad oggi senza pausa.
1: For you.
0: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

di rilassati nella zona più alta della radio, quindi rooftop, terrazza con vista su tutta Roma, per dare da un lato un'occhiata alle notizie, cioè soprattutto a quelli che sono gli eventi in città, e dall'altro per affrontare il nostro tema, per cui insomma le vostre risposte, la condivisione, le vostre opinioni. Intanto per Madonna, perché il tempo non si sia mai fermato, perché lei torna dopo praticamente un po' di tempo con intanto un album che arriverà nei negozi e domani uscirà ufficialmente sulle piattaforme, dire dei negozi fa un po' vintage, però ti viene automatico dire così, ma soprattutto torna sulla pista da ballo in un corto di 13 minuti che ha preceduto l'uscita dell'album Confession Tour The Film, con la regia di David Toro, di Solomon Chase Torso, video che è stato girato nell'arco di un mese tra Los Angeles, New York e Londra, e che tra le altre cose è stato presentato in un'anteprima blindatissima al Tribeca Festival di New York. Gli spettatori, ovviamente, era stato ordinato di consegnare cellulari per evitare fughe di notizie o di immagini. Un corto che include 4 pezzi, e tra le altre cose c'è anche Danceteria, quest'ultimo è il nome di un locale che tenne a battesimo proprio gli esordi di Madonna negli anni 80. Stavo pensando che poi domani arriverà l'album, pian piano è stato snocciolato, c'è il singolo con Sabrina Carpenter, e lei è proprio l'icona della musica pop, e stavo pensando il fatto che domani esce un album di un artista che, per quanto mi riguarda, cioè io ho amato moltissimo quando ero ragazzino, il primo disco che acquistai fu proprio un 45 giri in vinile di Madonna, il 45 giri di Into the Groove. Questa sera parliamo, ogni tanto lo facciamo perché questo momento a Marcord ci piace moltissimo, qual è stato il primo disco che hai acquistato su qualsiasi supporto, va bene anche la musicassetta, qualsiasi cosa. 393 0119 119 su WhatsApp, il primo disco che hai acquistato, te lo ricordi?

0: il pezzo di SDJM con la voce di Connor Maynard, un pezzo invece di Backstreet Boys, insomma hanno preso lo spunto da lì. Tema della sera riguarda il primo disco che hai comprato, quindi qualsiasi supporto, può essere vinile, musicassetta, CD. 393 0119 119 su WhatsApp.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Girl wasted.
3: Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl wasted.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: È pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
5: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. Marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Dimensione, suono, Roma.

0: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
2: Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, grazie all'arrivo di temporali acquazzoni che però localmente sono stati anche di forte intensità. Le temperature sono ora calate nel Lazio e nei prossimi giorni tutto sommato si starà bene. Domani punte massime non oltre i 30-31 gradi, nel weekend risaliranno un pochettino ma con umidità relativamente contenuta. Da segnalare un po' di venti in arrivo dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dance, il pezzo di Milky Chance che abbiamo risentito dal 2014 nel rooftop serale di Dimensione Solo Roma. Il tema della sera riguarda le uscite discografiche, nel senso che domani arriva il 15° album di Madonna, Confession 2, prodotto da Surprise. C'è anche un corto che lo ha preceduto e stiamo parlando del primo acquisto. Io, primo acquisto della storia, insomma, della musica, anni 80, quindi siamo già a metà degli anni 80, comprai Into the Groove di Madonna. Ti ricordi il primo disco che hai acquistato tu? Buonasera.
1: Lorenzo, buonasera. Che passo indietro che ci hai fatto fare.
0: Sì,
1: il primo disco che avevo comprato era 45 giri, sì. Billy Moore, Loneliness.
0: Ah, beh, certo, certo.
1: E adesso ti dirò, soprattutto lo spizio, è il 45 giri, me lo sono ricomprato.
0: Bravo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Sono quelle cose legate ai ricordi che dice, lo ricompro così il ricordo rimane vivo, ma fresco e nuovo. Ti ricordi il primo disco? Qui è stato anche il supporto, mi piacerebbe tanto ricevere, ma sulla piattaforma, su iTunes ho comprato quello, sarebbe ovviamente la risposta di chi è decisamente più giovane. 393 019 119 il numero e i vostri messaggi vocali. A fra poco.

0: parlando di musica, quindi supporti musicali diversi, ma tu te lo ricordi il primo disco che hai acquistato?
1: Sera, allora,
0: buonasera.
1: Ho certo comprato dei Queen nell'86, cioè avevo 13 anni.
0: Più giovane.
1: Ma ancora ce l'ho.
0: Immagino.
1: Dai!
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati PIM, i prezzi
4: agora, il risparmio di qualità. Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Humangest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
6: Davvero? Non vedo l'ora!
5: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: dal 90 da oggi, il primo disco conquistato il tema della
1: Enzo,
0: sera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Laura.
1: Io ricordo il primo vinile che comprai,
0: sì,
1: fu Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi.
0: Beh, capolavoro.
1: Se non erro uscì nel 1981, so che ero proprio piccola, avevo 9-10 anni, sono del 71, quindi penso sì, più o
0: 80,
1: meno
0: 80,
1: ce l'ho ancora
0: ufficiale.
1: Ovviamente e credo sia stato il primo.
0: Sì.
1: E poi ne ho comprati tanti, diciamo che papà ci comprava un sacco di dischi, la musica è sempre stata presente nella mia famiglia, anche
0: bello,
1: proprio a livello fisico, diciamo,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: vengo da una famiglia di musicisti, quindi insomma la musica era e è tutt'oggi il mio lato migliore, diciamo, ecco,
0: il supporto
1: però
0: migliore,
1: sì, mi ricordo che è stato quello il vinile che ho comprato.
0: Beh,
1: ciao a tutti,
0: capolavoro, Lauretta. Grande Lauretta, Colpa d'Alfredo era sì.

0: the World, pezzo degli anni 2000-2010. Rihanna per chiudere la prima ora di Rooftop. Noi con gli argomenti a Marcorda andiamo sempre molto d'accordo. Questa sera parliamo del primo disco acquistato. Tu te lo ricordi? In quale supporto? Di chi? In che anno? Fra poco intanto alla redazione.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla

0: di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
3: Andiamo in redazione, le notizie dalla capitale.
4: Buona serata da Valentina Allorusso. Oltre 1000 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale in campo per il concerto di Ultima Tor Vergata che si terrà sabato. Per sicurezza, viabilità, antiabusivismo e controlli, le attività operative sono iniziate già dalle prime ore del 30 giugno con i servizi dedicati all'allestimento dell'area e saranno intensificate fino al giorno dell'evento. Il piano proseguirà anche nelle ore successive al concerto per agevolare il deflusso del pubblico e nei giorni seguenti per consentire il ripristino della normale viabilità. È di 2 uomini arrestati 8 kg di cocaina sequestrati. Il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia Stradale di Cassino e Caserta Nord sulla 1 nei territori delle province di Frosinone e Caserta. Durante il tragitto il fuggitivo ha gettato parte degli involucri che aveva in auto, poi recuperati dalla polizia. 8 milioni di euro per valorizzare i territori, via libera al piano periferie. La giunta regionale ha approvato la delibera riguardante il piano degli interventi sperimentali di inclusione sociale nelle periferie del Lazio. L'iniziativa è stata illustrata dal presidente Rocca. I territori sono Corviale, Torbella Monaca, Laurentino 38, il Lido di Ostia, Fiumicino, Guidonia, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo. Lo sport, il tennis, Wimbledon, 3 anni dopo l'ultima volta Berrettini ritrova il terzo turno, battuto Fields, sabato andrà a caccia di un posto negli ottavi contro il vincente della sfida tra Lechka e Dimitrov. Anche Coboglia al terzo turno, battuto Dukvort. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. È passato un minuto dopo le 20. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Siamo comodi in terrazza come ogni sera, la versione estiva del salotto, per chiacchierare intorno a un argomento che riguarda in questo caso il primo disco acquistato, quale supporto, di quale artista, uscito in quale anno. 393 0119 119, ma ovviamente da aggiornare come ogni giovedì c'è anche la Ready Dance Chart. La musica adesso con Eiffel 6580 Stars. Rhythmic History 2001.

0: e tra poco ritorniamo a parlare di primi dischi acquistati con i nostri messaggi, che poi ci portano un po' indietro, un po' quel tema Marcord vintage. In arrivo anche 4 hit.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: Marco su Dimensione Suono Roma.
1: Dem Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè crema e gusto forte 4 x 250 grammi 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Ci stiamo lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, grazie all'arrivo di temporali acquazzoni che però localmente sono stati anche di forte intensità. Le temperature sono ora calate nel Lazio e nei prossimi giorni tutto sommato si starà bene. Domani punte massime non oltre i 30-31 gradi, nel weekend risaliranno un pochettino ma con umidità relativamente contenuta. Da segnalare un po' di venti in arrivo dai quadranti settentrionali. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Let the vibration take you down. Quattro hit sono pronte per essere ascoltate. Four.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
2: I told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?

0: dimensione sono Roma.
1: Ciao Lorenzo, buonasera, come stai?
0: Buonasera.
1: Sono la prof. Rosaria, io
0: molto
1: sono
0: bene.
1: Di ritorno da un bel massaggio alla cervicale, perché la giornata, diciamo, e la settimana sono molto stressanti, sì, per via dell'esame di maturità che domani poi finiremo.
0: Bene, bene.
1: Il mio primo disco è stato, sì, Le Freak degli Chic.
0: Sì,
1: primissimo,
0: sì,
1: primissimo disco. Vabbè. Poi ho iniziato anch'io con Madonna, ovviamente, e anche con i Duran Duran.
0: Sì.
1: Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Buona serata. Sì, Madonna ha fatto proprio la storia. Il primo 45 giri che ho comprato è stato proprio quello di Into the Groove. Loro sono The Bowser.

0: il ritmo della capitale, tanti gli appuntamenti da vivere in città, intanto vivi serate speciali, per esempio al Bioparco di Roma, perché fino al 1° agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30, quindi goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, è un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e quindi diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma sul sito bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto.
6: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
9: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
10: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
11: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
0: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: tenendo in piedi il suo personalissimo festival. Ovviamente vuoi che non chiami qualche artista italiano, ne parleremo comunque nell'arco della prossima oretta. Adesso c'è qualcosa da aggiornare, come facciamo ogni giovedì.
1: Il ritmo della capitale, dimensione suono Roma.
2: Radio Dance, Radio Dance Chart. Come
0: on. Aggiornamento rapido delle 10 hit dance più suonate dalle radio nell'ultima settimana. Rilevazione ampia per quello che è poi il genere che rappresenta il nostro formato, ma qui si fa riferimento al quadro attualissimo della dance. Sono Lorenzo Palma, pronto per segnalarvi una bella nuova entrata molto molto italiana. E subito alla 10 c'è Save Me Tonight di Jennifer Lopez con David Guetta. Va giù di due posti anche Loco Loco di Gordo, mentre alla 8 non si sposta Moving to the Sun di Ugel.

progetto da Imael Angele, da Ultra Anateu. Gel ha messo a segno un altro progetto che secondo me al momento sta rappresentando molto il suono dell'estate 2026. Salendo alla 7 troviamo la prima nuova entrata della settimana e anche l'unica, Sapori di Casa, qui Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

pezzo che possiamo dire non solo electro dance, ma con la magia che solo Jovanotti sa creare. Gabry Ponte, tra l'altro, a San Siro, in questo grandissimo evento con 110.000 spettatori, ha annunciato a sorpresa dal palco il nuovo tour nei palazzetti, e quindi il suo Circo Tron The Dance Show, 13 marzo, Palazzo dello Sport a Roma. E a proposito di pezzi non solo dance, ma contaminati anche dal suono, in questo caso acustico, saliamo alla 6, dove va giù di uno Repeated di Martin Garrix insieme a Ciran, mentre risale di un posto e si piazza metà classifica I Can Wait di Bob Sinclair. Siamo già alla 4 della Radio Dance Chart, dove perde un posto Lady Gaga con Runaway, mentre con molto piacere vi segnalo in risalita di uno e tra le prime tre The Bowser con Magnetic.

0: fenomeno norvegese della Scandi House, The Bausa, porteranno la loro energia live in Italia per un'unica data italiana ed esclusiva il 1° novembre 2026 al Magnolia di Milano. Dai, che adesso siamo pronti perché arriva il momento sfida. È sempre bello questo momento sfida, questa tensione che si crea. Se la giocano anche questa volta, ma non sappiamo chi si troverà alla numero uno, gli olandesi Another con Talk to You e sempre Madonna e Sabrina Carpenter, che tra l'altro in promozione per il suo nuovo disco, uscita 3 luglio, quindi ci siamo e adesso siamo pronti a scoprire. Numero 1.
1: Radio Dance Chart.

l'uscita della seconda parte del Confession on a Dance Floor prodotto da Stuart Price, che arriverà domani con la classifica. Noi ci risentiamo nel weekend, ma quando volete siamo anche in podcast sia sull'app che sul sito.

salutare intanto chi sta cenando, perché questo è l'orario di punta di chi cena. Poi è bello perché vi arrivano immagini di cose meravigliose che vi state gustando, fantastica l'insalata di riso di Claudietto, salutiamo Valerietto, Claudietto e Catiuscia, questa sera si mangia l'insalata di riso, che è il classico piatto dell'estate, che secondo me senza le uova non può esistere, ci sono proprio dei piatti che, cioè, devono avere per forza quell'ingrediente. Grazie a chi manda foto di salse dense profumate originarie della Provenza, tipo l'alioli, che conosciamo per essere tendenzialmente un sapore tipico della Spagna, ma in qualche modo viene poi servito un po' in tutto il bacino del Mediterraneo, anche in Liguria lo fanno, c'è il pesto che va per la maggiore, però anche da quelle parti una salsa a base di aglio buonina, diciamo. Poi se avete una serata intima non è proprio il massimo della vita, però insomma si può assaporare.

0: beh, come dire, il mio pezzo prefe del momento. Canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, redazione in arrivo fra poco con Valentina Allo Russo.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Questa estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
0: In arrivo la redazione, ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
7: Buona serata ancora da Valentina Allo Russo. Un cittadino egiziano arrestato dalla polizia per l'episodio di ieri sera nella zona del Colosseo a Roma, largo Gaetano Agnesi, che per festeggiare un compleanno ha acceso 4 batterie di fuochi pirotecnici, ha circondato e aggredito gli agenti della polizia intervenuti. L'arrestato, che era stato fermato insieme ad altre 3 persone, accusato di violenza e resistenza pubblico ufficiale, denunciato per i reati di accensione pericolosa e danneggiamento, denunciata anche un'altra persona per accensione di fuochi pericolosi e danneggiamento. Ridurre l'impatto del caldo sulla salute delle persone, garantire la vivibilità degli spazi della città, piazza, strade e fermate durante le ondate di calore, rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, delle reti idriche e di mobilità sono i principali obiettivi del piano caldo della città di Roma, presentato questa mattina in Campidoglio, che propone di investire 50 milioni di euro in 5 anni. Oltre 22.000 segnalazioni raccolte in un anno, la fotografia che emerge dal secondo rapporto Salute e Servizi nel Lazio, elaborato da Cittadinanza Attiva Lazio sulla base delle segnalazioni dei cittadini. 3 ambiti concentrano la gran parte del malcontento: elettricità, gas e acqua, salute e trasporti. Seguono a distanza rifiuti, pubblica amministrazione, verde pubblico. Lo sport con il tennis: Berrettini, Sonego e Cobolli al terzo turno. Domani torna in campo Jannik Sinner. I mondiali questa sera tocca alla Spagna alle 21 contro l'Austria, in nottata Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata. You know what time it
0: is. Sono le 21.

0: rooftop terrazza, quindi con vista su Roma, per parlare di tutta una serie di concerti importanti, cioè insomma il live di Ultimo, insomma ci si sta preparando per questa data di cui si parla da molto tempo, tante altre cose da segnalare come sempre. Intanto ci sono quattro hit, via una l'altra.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 96.

versione di David Guetta molto fedele all'originale, una cassa insomma un po' più attuale per rendere il suono decisamente più contemporaneo. Ci avviciniamo sempre di più a quel 4 luglio nell'arena di Tor Vergata, Roma, quando ci sarà Ultimo, oltre 1000 gli agenti della polizia che sono stati mobilitati per garantire la sicurezza, viabilità e controlli in occasione del suo concerto, per cui è stato predisposto un dispositivo rafforzato proprio di sicurezza, vigilanza e gestione del traffico per regolare diciamo lo svolgimento di questo evento e la tutela delle migliaia delle migliaia di fan e spettatori attesi proprio in quella occasione. Noi parleremo tra poco invece di mostre che ci permettono di viaggiare, lo faremo con un'amica al telefono.

0: Identity Black Nirvana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
4: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Super risparmio! Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis! Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
6: Supermercati PIM, i prezzi migliorano. Di risparmio, di qualità.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Cosa amo di più dell'estate? Gli imperdibili saldi di Euroma 2. Oltre 200 negozi e più di 25 proposte food per una fantastica esperienza di shopping e divertimento. I marchi più ricercati, i brand più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi solo da Euroma 2, dal 4 luglio.
9: Sole, musica, estate.
1: L'energia della tua musica.

0: Gli appuntamenti da vivere in città nel rooftop serale di Dimensione Solo. Ma adesso andiamo a farci un bel giro, andiamo nel Terme di Diocleziano, dove a partire dal 3 luglio fino al 15 novembre ci sarà una bella mostra immersiva che ci fa viaggiare a Aegyptus. Se ne parliamo con l'ideatrice e curatrice Elisabetta Bruscolini. Buonasera.
1: Salve.
0: Ecco, è un viaggio che ci permette, un'idea ce la siamo fatta, insomma un po' l'Egitto lo andremo a esplorare però qui da Roma.
1: Sì, questa volta il viaggio è a Roma, però ci porterà attraverso una serie di immagini, in parte realizzate sui luoghi, quindi filmate e poi rielaborate in forma di installazione d'arte in qualche modo, e con invece dei filmati proprio costruiti con l'intelligenza artificiale. Per la prima volta c'è un esperimento di ricostruzione archeologica, però quindi
0: certo,
1: è una
0: certo.
1: collaborazione tra archeologi e Riccardo Boccucci, che è l'autore, per ricreare un'oasi al tempo di Roma nel IV secolo.
0: Beh certo, diciamo che in questo senso si viaggia ulteriormente con l'intelligenza artificiale che interviene
1: ancora più indietro. Sì, la mostra è una mostra composita, che è un connubio fra archeologia, quindi pezzi autentici,
0: sì,
1: che erano i magazzini del Museo Nazionale Romano, e anche pezzi recuperati dal nucleo di tutela dei carabinieri, e quindi c'è una parte che sono pezzi originali allestita in una sorta di spirale. Da questa spirale, in cui si possono vedere molti pezzi interessanti peraltro mai visti in gran parte, si entra nel cuore della mostra, che è un grande schermo di 22 metri dove vengono proiettati, sì, viene proiettato sia di materiali di videoarte, però realizzati con immagini dal vero del deserto occidentale egiziano, che riporta una quantità enorme di reperti di epoca romana. Per la prima volta un evento dedicato al pubblico parla di Egitto romano.
0: Quindi sarà interessante scoprirlo, proprio per mettere
1: molto
0: insieme tutte queste cose. Benissimo, Elisabetta, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro un buon lavoro e una buona serata.
1: A

0: Madonna, questo album adesso insomma dovrei fare i conteggi, cioè vari. Nel 1989 usciva invece Like a Prayer, che è stata anche rielaborata poi in un altro momento negli anni 2000 dal progetto Madhouse. Era il 2002.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, è stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
5: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva, 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
6: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com.

0: artista che inizialmente all'inizio della sua carriera con band era piuttosto timida sul palco, adesso insomma si muove con una facilità estrema, e questo è il pezzo di Anna dell'estate, si chiama White Girl Wasted.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

94, questo è il rooftop di Dimensione Soro, ma parliamo di appuntamenti estivi, di tour, per esempio quello di Blanco si arricchisce perché tra le tante date, tra i vari luoghi che visiterà con la sua musica c'è un appuntamento internazionale e infatti lui è stato invitato ufficialmente da Dua Lipa per salire sul palco del prestigioso Sunny Hill Festival, che è proprio questo grande festival che c'è a Pristina in Kosovo. È una manifestazione considerata sicuramente la più importante, fondata proprio da Dua Lipa e da suo padre, e l'annuncio della partecipazione di Blanco è arrivato direttamente attraverso i canali social ufficiali del festival e anche quelli proprio di Dua Lipa, con un messaggio di benvenuto. Gli organizzatori hanno espresso grande entusiasmo per l'arrivo di Blanco e quindi per lui qualcosa di nuovo, un debutto assoluto su un palco dell'Europa dell'Est, insomma un contesto che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la musica pop, per l'elettronica a livello mondiale. Un po' è cresciuto anche come per esempio l'Eurovision, prima l'interesse era diverso, adesso è cresciuto moltissimo. Anche Coachella lo mettiamo nel calderone. La serata che vedrà protagonista Blanco è stata già fissata ed è quella del 31 luglio, proprio di quest'estate, quindi a breve lo vedremo cantare live anche

0: Medusa, che rappresentano proprio quella fase lì, quel momento di chiusura delle serate, quando il DJ dice vabbè dai adesso ultimo pezzo, poi li mando a casa tutti, e giustamente arriva qualcuno che ti chiede magari, cioè se non metti l'ultimo noi non ce ne andremo, un po' quello è il motivo. E loro hanno dedicato a questa parte della serata club Don't Wanna Go Home che abbiamo appena ascoltato. Ne approfitto per salutare gli amici che ci seguono da fuori, da Bogotà, Carlos e Paola, buona serata, grazie per i mille complimenti. E poi saluti quelli ufficiali quasi di quasi chiusura del rooftop.
1: Ciao Lorenzuccio, buona
0: serata. Buona serata a te.

Lei è pronta a sposarsi, c'è molto fermento intorno al matrimonio praticamente di Taylor Swift, un paio di giorni, mega, cioè tutto super, però d'altra parte visto i record che è riuscita a raggiungere dal punto di vista della fama e dal punto di vista discografico, mi sembra giusto che sia così, assolutamente in linea. In arrivo adesso una bella oretta che ci permette di viaggiare con la dance degli anni 90-2000.

0: più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Come ogni sera il viaggio non può mancare tra gli anni 90 e gli anni 2000, che sono stati due decenni fondamentali, ce ne rendiamo conto anche oggi perché spesso si attinge da lì. Sono Lorenzo Palma, un cammino che ci porta alle 23 Sweet Dreams di Rhythmix, quindi questa sera apriamo con gli anni 2000 e questa è la versione di Steve Angello.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Hai sentito?
1: No, cosa?
0: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
1: Davvero? Non vedo l'ora!
0: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
1: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
0: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Un duo britannico molto elegante con la voce di Rosin Murphy, i Moloko, che chiamarono insomma diversi DJ producer per il remix di Sing It Back, quello più amato dei club, quello di Boris Douglas. Lo risentiremo tra poco. In arrivo fra le prossime hit anche Sex Bomb. Anzi, apriamo proprio la prossima sequenza con la versione remix del pezzo di Tom

0: Comic History Extended Version.
1: Si chiama Everyone Is Inside ed è stato il primo pezzo di Gala che risentiremo fra poco. Loro hanno viaggiato molto a Ibiza, molti live, non a caso il nome Venga Boys proviene proprio da lì, e ricordiamo anche la canzone dedicata ad Ibiza. Li risentiremo tra poco con We Like to Party dal 98. Apriamo con W, Jimmy and You insieme a Alexia.

0: futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Abbiamo anche un po' di anni 80 nella prossima sequenza. Un remix però uscito negli anni 90 per i Modern Talking. Risentiremo proprio Your My Heart, Your My Soul, 1998 per il loro remix. Apriamo con un grande DJ producer, purtroppo scomparso qualche anno fa, separandovi Paul Johnson. E questa è Get Down.

0: questa? Che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Extended version Blackwood di Peace. Fra le prossime hit ritorna anche Alice DJ, questa volta con I'm Back in My Life, che è stato il secondo singolo, la voce di Michelle Wicks per DJ Dado in Coming Back in apertura. Ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questo giovedì sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina a partire dalle 5, un altro viaggio.

0: mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Eh sì, è tempo di far festa con suoni più moderni, più freschi rispetto a quelli che ci hanno condotto fin qua, gli anni 90. Ringraziamo con Lorenzo Palma. Adesso si volta pagina, ci sono le grandi protagoniste, le hit più ritmate del momento fino a mezzanotte. Iniziamo.
0: Special.

0: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
1: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
2: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Special Party.
3: Special Party.
5: Buona serata amici e amiche che siete lì fuori. Questa è Special Party, la festa con le hit più ritmate del momento di Dimensione Suono Roma. Fino a mezzanotte vi accompagno io in giro dove volete, a casa, al lavoro, con la musica giusta.

Siamo ormai nel momento centrale della nostra festa, in questo giovedì 2 luglio, primo weekend del mese di luglio che si avvicina, lo vediamo all'orizzonte. Ma c'è ancora un po' di strada da fare, vogliamo farla nella migliore maniera possibile, divertendoci. Special.

0: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
1: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
3: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
4: Drive Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Special Party.
7: Special Party.
5: Sono tornati da pochissimo gli Offenbach con musica nuova. Vogliamo farvi ascoltare il singolo Four to the Floor. Questo è il titolo. Prima però David Guetta, che nel 2024 ha ripreso il disco storico meraviglioso degli Alphaville.
9: Forever Young. Special.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Roma è pronta a correre. Dal 3 al 5 luglio torna il Rally di Roma Capitale, unica tappa italiana del campionato europeo Rally. Partenza venerdì 3 luglio al Colosseo. Sabato 4 luglio vivi la festa nella fan zone dell'Eur dalle ore 18. Le auto del Rally di Roma Capitale, musica e divertimento per tutti. Domenica 5 luglio arrivo in via della Conciliazione con le frecce tricolori.
1: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party. Grazie della compagnia, grazie per essere arrivati fin qua. Termina Special Party che tornerà domenica sera alle ore 23. Ci vediamo però, anzi meglio, ci sentiamo domani mattina alle 10 con una bella colazione, soprattutto con tanta musica. Buonanotte. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma con voi, Geppellino, De Niro, lo diciamo insieme. Buon venerdì a tutti.
2: È venerdì.
3: Nonostante sia mezzanotte, noi siamo già canterini perché questa è la giornata che dà inizio al weekend.
1: Venerdì 3 luglio 2026. Eccoci pronti a farvi riascoltare tutte le cose più divertenti andate in onda durante la puntata del mattino. E poi c'è un contenuto esclusivo realizzato apposta per chi ci ascolta di notte.
3: Esatto, il mio nuovo romanzo, e anche da questo sicuramente trarranno fuori dal cilindro una fantastica serie TV.
1: Iniziamo subito, forza, conta la rovescia e partiamo.
3: 3, 2, 1, si va!
0: La notte dei gladiatori.
4: La notte.
0: Notte.
4: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Scappa da bando, pillo di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di bando, di

0: cosa?
1: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
2: La barzelletta di Geppo.
3: C'è una coppia a letto e sera. A un certo punto lui si gira verso di lei e fa: tesoro, guarda un po'. Dal comodino prende un telecomando, lo punta verso le finestre, preme un bottone e le serrande le alza, fai visto? Grazie a questo telecomando e alla domotica alzo le serrande. Lei solo guarda, alza le coperte, guarda sotto e mi fa: solo le serrande.
0: La notte.
2: La notte di

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: È il nostro, mi sembra un, diciamo così, un parolone.
4: Si dice De Noantri.
3: De Noantri. Il De Noantri di questa radio. Allora,
5: vorrei infilarmi nel tuo stato di famiglia.
3: No, tu non ti infili. Tu non ti devi infilare da nessuna parte, specialmente quando parli di me. Ecco. Tu sfilati.
5: Scusami, un nipotino ti piacerebbe
3: sì,
5: avere,
3: ma
5: no?
3: Sì, solo che te deve andare da dietro, cioè, capito? No, nel senso che te ti mette in fila. Comunque, ragazzi, credete nelle coincidenze? Nel
5: certo.
3: Fato? Nel fato della vita?
4: Io personalmente sì. Sì,
3: certo. Tipo Simone, ecco, ti saresti mai immaginato che Rino è al tuo fianco da ben più di 3 anni?
4: No, sinceramente no, anche perché non sapevo neanche della sua esistenza 4 anni.
3: Capito? Nessuno lo sapeva.
5: Nessuno.
3: E dice qual è il fato? Qual il è? Fato che ha fatto di tutto per stare lì, capito? Per stare lì vicino a te.
5: Mi sono attaccato come un gatto
4: ai marroni.
3: Sai?
4: Ai marroni,
3: nel senso della castagna, no?
4: Certo.
3: La castagna, sono due vicine, però sono sempre due castagne.
4: Esatto.
3: Hai capito? Però hai visto all'inizio, dopo 3 anni, lui tutto carino, te lo ricordi?
4: Sì,
3: adesso come anda lui? Pia
4: sì,
3: parte, sì, va in giro per l'Italia, va a condurre gli special event, hai capito? Da radio, lui fa tutto.
5: Sono stato a Monopoli lo scorso weekend.
3: Te potevi fermarli. Te potevi fermare in questura, com'è?
5: In prigione.
3: Te potevi fermarli in prigione, cioè nel senso tu non puoi fare come te pare, mo. Capito? Lì Geppo è la trasmissione da quanto è che stai là?
4: Quest'anno, il prossimo anno sono 10 anni, no?
3: C'è 10 anni, ti pare giusto? Che te sono 3 anni, no, vai.
4: È proprio vero, vieta in dito, se in braccio.
3: Lo vedi? No, vedi perché, no. Vedi perché se te ne va da dietro, io c'avevo ragione. C'è niente da fare, capito? Quindi fa argomenti, battute. E poi Simone delle volte, anzi, adesso la sera è costretto pure a chiudere la radio, c'è cioè Iavi. E lui va in giro per l'Italia. Comunque, volevo rendervi partecipi di un'incredibile coincidenza che mi è capitata mentre ero ieri in un centro commerciale.
4: Vai.
3: C'era un bambino che stava facendo il diavolo a quattro, poi un giorno faremo una puntata su sta cosa, perché si dice il diavolo a quattro. Allora la madre, per farlo calmare, gli ha detto: smettila, altrimenti stasera chiamo l'uomo cattivo.
5: Oddio, no.
3: Così la coincidenza è che sono stato lì ad ascoltare queste cose, e solo il giorno prima il vostro argomento, il vostro, chi aveva scelto Simone?
4: Rino,
3: vedi, ma come gli pare, ve lo dico. Vabbè, era sulle nostre paure, no? Vi ricordate da bambini?
5: Le paure infantili.
3: Sì, e così mi ha ricordato che anche io avevo il terrore di questo uomo cattivo, visto che anche mia mamma mi diceva: guarda, vattene subito a dormire, altrimenti chiamo l'uomo cattivo. Io una sera nella mia cameretta al buio, dentro la cameretta da letto al buio, sentì aprire la porta. Quella classica porta che metteva il classico rumore
5: Cicolino.
3: Di paura. Come fa Simone Geppo? Come fa? Oh, non appia l'olio, non appia l'olio.
5: Perfetto.
3: Terrorizzato, presi il crick da chicco.
5: Non esisteva.
3: Sì, no, ma me l'ero fatto fare io per Natale. Il cricchetto da chicco. Vidi entrare l'uomo cattivo, lo colpì in testa con una trambata, insomma, quello che ho potuto fare. Solo che dopo mi accorsi che era quel poraccio di mio padre.
5: No.
3: Sì, e così sono uscito dalla stanza gridando a mia madre: ma dietta appia l'uomo cattivo che ho preso.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte.
1: Notte.
0: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, faccia ridere.
3: Ah, raga, Alberto, il Vox Populi di oggi è fastidioso. Cioè,
4: lo dico Emiliano, subito. Già c'è brutto
5: che
4: tempo.
5: Fai?
4: Ma
5: perché fai così? Le unghie sulla lavagna, che fai?
3: Peggio, molto peggio.
5: Vediamo, dai.
3: Allora, da un recente sondaggio della Facoltà di Lettere di Ostia Antica.
5: Sì. Ah, io i primi due anni ho fatto.
3: Sì. Ah sì, gli ultimi? Sì, sì, sì. Le lettere.
5: No, i primi due, poi.
3: Sì, per scrivere le lettere stavi. Sì. Che stai facendo?
5: Facevo le A.
4: No, quella è la prima lettera. Tipo la Z, no?
3: Oh, è emerso che a Roma due automobilisti su 10 parte da casa già cavoglia di litigare con un altro automobilista.
5: Ma è classico, no?
3: Mamma mia. Per costruirsi una motivazione più o meno plausibile.
4: Sì.
3: L'automobilista litigioso.
4: Che fa, che fa?
3: Adotta queste seguenti tattiche di litigio.
5: Allora, quattro, scusa.
3: Sono partito dall'inizio. Dalla fine, anzi. Non rispettare nessuna precedenza o stop.
5: Ma perché esistono?
3: No. Per imbruttire nel caso in cui la vittima provi minimamente a far valere le proprie ragioni, no?
4: Certo.
3: Mamma mia, la frase più usata. Oh, ma che ta guardi? Ma che ta guardi con due T, eh?
5: Certo.
3: Ma che ta guardi a O? Tutto attaccato. Numero 3. Suonare il clacson
4: sul podio, medaglia di bronzo.
3: Suonare il clacson appena scatta il verde.
4: Non so camminare.
5: Un attimo, non avevo tempo, manco il gas mi sono riuscito ad andare.
3: Tra l'altro mi è successo l'altro ieri. Mi sono girato.
4: Ma tu eri quello che ha clacsonato?
3: Suonava. No. Io sono quello che si è girato, me lo so guardato.
5: Anche a me.
3: Ma tutta sta fretta c'hai, io ho detto. Vabbè, che la faccia da matto. Certo. C'ho proprio una faccia. Io, se vede, io c'ho proprio la faccia da matto.
4: È meglio non litigare con Emilia.
3: Certo. Una cattiveria incredibile, sì, proprio. Sì. Numero 2. Fingere un tamponamento dandosi da solo un cazzotto sulla propria macchina. Che poi è pure difficile, perché se. Cioè, se t'affacci dal finestrino, cercate da un cazzotto sulla macchina, non è facile.
4: Poi ti fai male, no?
3: No, ma stai tutto scomodo poi. Per poi scendere e urlare come un pazzo contro l'automobilista di fianco.
5: Ma che ce vedi?
3: Ma non vedi che mai fatto? Ma veramente so dure che stai cercando di dargli una comitata, ma inventate un'altra cosa. Numero 1.
5: Medaglia d'oro.
3: Inveire contro i pedoni che camminano senza fretta sulle strisce. Allora, ma che ti sei mangiato un bradipo, devi da correre. Ma quello effettivamente. Quindi, miei cari guidatori, vi do una bella tiratina d'orecchie e vi dico.
4: Vai.
3: Fate bene a urlare quelli sulle strisce, se devono dare una mossa, mamma mia, mi sopporto, guarda.
1: Dimensione Suono Roma. La

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in aperta campagna in una bella giornata di sole, un pittore principiante con una tela e i suoi pennelli si avvicina a un pastore che ha un grande gregge di pecore e gli fa: mi scusi pastore? E il pastore un po' ignorato si gira: che? Le dispiace se vorrei dipingere le sue pecorelle? E il pastore si guarda: no grazie, mi piacciono bianche.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi.
2: Eccolo.
3: Allora, oggi permettetemi, per una giusta causa, cambiare da non te regge più a non lo fate più.
2: Non lo fate più.
3: Ed è rivolto principalmente a tutti i nostri teenager, diciamo. Ah. Quante volte da ragazzini ci hanno detto: oh, quando il pallone va in mezzo alla strada, non devi mai correre subito per andare a pià.
2: Hai capito? Basi, eh?
3: Altrimenti, dopo, l'unica cosa che devo andare a pià è appuntamento con la chiesa.
2: Ecco. Ah, lo sai che a Napoli ti insegnano proprio questa cosa. Anche quando guidi la macchina, dopo il pallone esce sempre il guaglione. Quindi tu.
3: Ah, bella questa!
2: Questa
3: è bella.
2: Era come un mantra. Quindi, tutte le volte che eri alla guida.
3: A Roma è un po' diverso, perché dopo il pallone esce sempre cacci inizia.
4: Esatto. E se non guardi a destra a sinistra, sei proprio.
3: Capito? Anche perché se non si ascoltavano questi consigli, si ascoltava il rumore della famosa cinquina sul collo.
4: Certo.
2: Quella faceva male.
3: Che era quella che prendevi da tutti i negozianti del quartiere. Se tu provavi ad andare a prendere il pallone, che ne so, usciva il barbiere e te dava la cinquina, poi usciva il macellaro e te dava la cinquina, e poi usciva il fornaio e vaga la cinquina.
2: Mi sto immaginando la scena.
3: Sì, io una volta stavo seduto al muretto, e uscito il barista mi ha dato una cinquina, dico: oh, aio. Io non ho fatto niente, sto seduto. No, ma io mi sto portando avanti col lavoro intanto. Che vuol dire? Lì, se non si obbediva, era la fine. Oggi forse questa, diciamo, sorta di educazione collettiva, anzi, collettone, perché vi sta a cinquina.
2: Ci sta.
3: Non c'è più, perché io abito vicino al centro commerciale di Roma Est.
2: Ok.
3: E più di una volta ho visto ragazzi e ragazzine scavalcare gli spartitraffico,
2: no.
3: Così da attraversare due corsie, e tra l'altro sono due corsie con scarsa visibilità sia per chi attraversa sia per chi sta guidando la macchina, e proprio ieri, anche se la mia andatura lì insomma era molto tranquilla, lenta, vedo due ragazzine che saltano gli spartitraffico.
2: Oh,
3: siccome sto sempre attento, perché ormai lo so, sento che queste due, diciamo, teenager urlano ad una terza ragazzina: dai, ancora stai lì? E questa, per non passare da soggetta, è partita di corsa attraversando senza neanche guardare. Ve lo giuro, ragazzi, mi si è gelato il sangue, perché non me l'aspettavo, anche se andavo piano, non me l'aspettavo. E quindi l'appello che volevo fare ai genitori, anche se questi ragazzi escono poi fanno come vogliono, però dovete insegnargli questa cosa, cioè veramente, perché non è possibile, solo perché per accorciare la distanza, perché vanno dall'altra parte perché c'è la fermata dell'autobus,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: E quindi per accorciare la distanza della fermata dell'autobus per fare 300 metri in meno, c'è il rischio di accorciare un'altra cosa, la cosa più importante della vita.
2: Bravo. Mamma mia, incredibile. Fate attenzione, ragazzi.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che

0: La notte dei gladiatori.
1: Il ritmo della capitale.
2: Noi siamo